0: Ascoltaci da tutte le piattaforme FM, DAB, streaming, tutte le modalità di ascolto
1: su RTR99.it.

0: La macchina del tempo ci fa ritrovare le stagioni. Un inverno e un'estate, dove abbiamo sempre canticchiato una canzone.
1: Su RTR 99 ti ricordi.

0: La macchina del tempo è un mezzo che utilizziamo per viaggiare negli anni e per ritrovare la nostra musica.
1: Su RTR 99 ti ricordi?

0: Mentre la macchina del tempo cammina spedita verso la prossima emozione, dal finestrino si intravedono due ragazzi. Siamo noi.
1: Su RTR 99, ti ricordi?

4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... oh.

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, Campania, Lombardia, Toscana, Umbria.
1: RTR 99 ti ricordi.

0: Di notte saliamo sulla macchina del tempo e cominciamo un viaggio tra canzoni che fanno sognare.
1: Su RTR 99 ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Vuoi essere dei nostri per la tua pubblicità? Chiama o manda un messaggio al 375 922 7663.

0: tempo attraversa le stagioni. Ci possono essere stelle, luna o nuvole. Sicuramente però ci saranno anche belle canzoni degli anni indimenticabili.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
2: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o Edgar Trasporti.com.

0: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
1: Comincia il jukebox di RTR 99 ti ricordi?
2: Il jukebox di RTR 99 ti ricordi?
1: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
2: Ecco un disco del 1978.

0: accendiamo spesso il nostro jukebox, quello
1: di RTR 99, ti ricordi?
0: Ci abbiamo preso gusto. Ora ci serve per cominciare bene il nuovo giorno.

0: unica sede.
1: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
2: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
3: Ecco un disco del 1978.

0: Ascoltaci da tutte le piattaforme. FM, DAB, streaming, tutte le modalità di ascolto.
1: Su RTR99.it.
2: Dici che lo conosco?
3: Sì, te lo conosci. Quello buono, genuino.
2: Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bravo.
2: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
2: Il crudo.
3: E allora non lo conosci.
4: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.
6: Quindi dopo aperitivo?
7: No, oggi ho il dentista.
6: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
7: E perché?
6: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
7: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
6: Faccio di meglio, ti accompagno.

0: Chi è svegliò? Noi continuiamo a far suonare di primo mattino il jukebox
1: di RTR 99, ti ricordi?

pane, burro e marmellata. La radio sintonizzata su RTR 99, ti ricordi? Schiacciamo una lettera e un numero. E il nostro jukebox suonerà una grande canzone.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Non accontentarti di sentire, fai un salto nel futuro. Da Italfon arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
2: Una chiarezza mai provata prima e solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
1: Italfon, e ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
3: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Oppi Latium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR 99. Oppi Latium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.

0: Avete ascoltato il jukebox di RTR 99, ti ricordi?
1: Il jukebox di RTR 99, ti ricordi? RTR 99,
0: ti ricordi? RTR 99, ti ricordi?
1: Notizie.
2: Buongiorno da Laura Supino. Dopo Eni anche IP ha annunciato che imporrà un limite al prezzo dei carburanti sul mercato italiano. Il price cap di Eni scatta da oggi e fissa un massimo di 2,19 euro al litro per il gasolio e di 1,99 al litro per la benzina. Il calmiere di IP scatterà sempre da oggi, ma gradualmente. Segnale importante, il governo continuerà a sostenere le famiglie. Il commento di Meloni, che ringrazia le autorità dell'Azerbaigian per le opposizioni. Bene le decisioni delle compagnie, ma la politica energetica del governo resta inesistente. Contro il caro carburanti, sul piede di guerra anche i taxi. Attacco sventato in Gran Bretagna. 5 uomini sono stati arrestati in seguito al sospetto trasporto di esplosivi a bordo di 3 furgoni diretti verso la base aerea della RAF di Fairford, usata anche dagli Stati Uniti, incluso nella guerra all'Iran. Formalizzata l'accusa di terrorismo. Rifiuta un approccio sessuale, viene picchiata, violentemente torturata, quasi annegata. È l'incubo vissuto da una ragazza di 22 anni a Pescia, in provincia di Pistoia, dove una passeggiata di pomeriggio lungo il fiume si è trasformata in un incubo. Arrestato l'aggressore, un cittadino domenicano di 38 anni. È tutto, grazie dell'ascolto.
3: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
4: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale. La principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
3: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
5: Messaggio promosso da Sanofi.
6: Una finestra è una finestra.
7: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
6: Vedo.
7: La maniglia centrale è davvero elegante.
6: Sì, bella.
7: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
6: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
8: Ocnoplast. Le finestre di design.
9: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi in questo lunedì 28 settembre 2026. Sono le 6:59 minuti e 24 secondi, lievemente in anticipo rispetto alle nostre solite canoniche ore 10. Davanti a noi le 3 ore di controinformazione, sempre e solo su Buongiorno, buongiorno a voi che siete a casa, buongiorno a voi che siete al lavoro, buongiorno a voi che siete in macchina. Iniziamo insieme questa nuova settimana, quindi anche oggi cercheremo di tenere desta la vostra attenzione sui fatti di cronaca che affollano i TG, le pagine dei quotidiani, per chi li legge ancora, i siti di informazione. Ce ne sono tante di cose da dire, tante. E noi in queste 3 ore cercheremo di mettere parecchia carne al fuoco. Ricordo subito il numero per inviare i vostri messaggi WhatsApp: 338 99 00 99 0. Ripeto ancora: 338 99 00 99 0. In questo periodo, per dire la verità, da un bel po' di tempo noi sentiamo parlare di algoritmo. Effettivamente, che cos'è un algoritmo? Ci siamo mai fermati a riflettere? Perché se pensiamo a quello che era la nostra percezione di algoritmo nel passato, era tutta quella serie di informazioni, istruzioni molto chiare, non c'era nulla di ambiguo. E grazie a questa serie di istruzioni che derivavano da informazioni si poteva pensare di risolvere un determinato problema. Ok? Quindi si parlava di algoritmo in vari campi, si parlava ad esempio dell'algoritmo quando c'era da sottoporsi ad un determinato tipo di allenamento. Poi l'algoritmo è entrato nel mondo dell'informatica, del digitale, perché i computer hanno iniziato ad usare il sistema dell'algoritmo in modo da poter elaborare dei dati, effettuare dei calcoli molto molto complessi, ordinare risultati. Poi sono arrivati i social e i social hanno iniziato ad usare gli algoritmi in base a quelle che sono i nostri interessi, anche le nostre ricerche. È tutto quanto collegato. Cioè, se io con il mio telefonino vado anche su Google o su Safari, insomma, non è importante, e ricerco un qualche cosa, l'algoritmo legge questo mio interesse come se fosse un qualche cosa di importante e quindi, senza che io me ne accorga, mi vengono proposti dei contenuti, delle pubblicità che riguardano i miei interessi. Faccio un esempio banalissimo. Allora, io utilizzo delle cinte elastiche, la classica cinta dei pantaloni, ok? Certo, se mi devo vestire in un certo modo, la classica cintina di cuoio, va bene, ma poiché 99 volte su 100 indosso dei jeans, mi trovo molto bene con la cinta elastica. Quindi una cinta, una normalissima cinta di materiale elastico, leggermente elastico, non vi aspettate chissà che cosa, che però mi permettono di, comoda, decisamente comoda. Il problema di queste cinte elastiche è che rispetto ad un'ottima cinta di cuoio, che è immortale, attenzione, io quando parlo di cinta di cuoio immortale intendo cuoio vero, non quel cartone pressato che dopo un po' di tempo tende a screpolarsi. No, io parlo di cinta. La cinta di cuoio, io ad esempio ho alcune cinte di cuoio da 20 anni, 30 anni e sono in condizioni perfette. La cinta elastica dopo un paio d'anni tende a perdere elasticità e quindi non è più una cinta elastica ma diventa una cinta normale. E allora, siccome non è che costino granché, perché la cinta elastica la trovi a 10 euro, quindi non... E sono andato a cercare su Amazon, ve lo dico anche, cinte elastiche, sono andato lì a controllare, ho visto vari modelli, insomma, una cinta, non è che stiamo a parlare di chissà che cosa, no? Vari prezzi, e poi avevo un po' di fretta, quindi ho messo un paio di cinte nel carrello, ma non le ho ancora acquistate. Io ho un solo profilo social su Instagram, Luca Casciani RTR99, quindi utilizzo solo ed unicamente quello e lo utilizzo solo ed unicamente per questioni di lavoro. Da un po' di tempo a questa parte io vedo pubblicità di cinte elastiche, quindi è chiaro che c'è un collegamento diretto. L'algoritmo che cosa ha letto? Ha letto un mio potenziale interesse e ha pensato: questo vorrebbe acquistare una cinta, ora io faccio vedere delle pubblicità, gli mostro delle pubblicità senza che lui le abbia richieste, in modo da invogliarlo all'acquisto. Probabilmente l'acquisto non l'ha ancora portato a termine, quindi se io gli faccio vedere degli oggetti in vendita è probabile che lui scelga. Io ho cercato di spiegarvi in maniera molto semplice come funziona l'algoritmo. Ti propongo qualcosa che sia di tuo interesse, perché io so che quel qualche cosa è di suo interesse. Certo che l'algoritmo non si basa solamente sul carrello di Amazon, l'algoritmo si basa su tutto quella che è, su tutta quella che è la nostra vita. Noi abbiamo in casa Alexa e molti di voi hanno Alexa, molti di noi hanno Alexa in casa, anche io. E voi siete convinti che Alexa non catturi i nostri discorsi? Attenzione, non il senso dei discorsi, ma elaborando quello che noi diciamo attraverso il sistema dell'intelligenza artificiale, può capire quelli che sono i nostri interessi. Andiamo a mangiare fuori, decidiamo di andare in vacanza da una parte, devo comprare una vettura nuova, si è rotta la lavatrice. Ok. Poi ci sta quello che noi guardiamo sui social, ci stanno le cose che noi guardiamo su internet. Ti capita di pensare, ma vediamo un po' quali sono i mercatini di Natale quest'anno più interessanti, più carini, e lì vieni bombardato di messaggi di questo genere. Sei intenzionato a prendere un prestito, cioè ti servirebbero 10.000 euro per delle spese che devi fare, quindi ti informi su quelle che sono le società che erogano dei prestiti, quelli che hanno i tassi più vantaggiosi, ma l'algoritmo ci prende sempre. Allora vi racconto una cosa che mi sta succedendo da un po' di tempo a questa parte. Dunque, io, ma ve lo direi senza alcun problema, non frequento siti pornografici. No, non li frequento, non vado a vedere film, video porno, foto pornografiche, nulla di tutto questo. Ma ve lo direi, se lo facessi senza alcun problema, non c'è nulla di male andare a vedere un video porno. Non frequento, non lo faccio né con il computer a casa né con il mio smartphone, tantomeno lo faccio qui in radio. Quindi zero. Non acquisto oggetti che possano essere collegati ad attività sessuali. Non ci sarebbe niente di male, no? Uno che si compra un sex toys, non lo faccio, non lo faccio. Allora, qualcuno, io vorrei parlare con il signor algoritmo di Instagram. Io vorrei parlare proprio col signor algoritmo di Instagram. E premetto, su Instagram, e qui vi sfido, io non metto mai un commento. Sapete, ci sono questi morti di figa che beccano queste e me, sei bellissima, sei uno spettacolo. Mai messo un commento di questo genere? Io vorrei chiedere al signor algoritmo, mi perdoni. Le do anche del lei, anzi guardi, l'omaggio anche di un titolo accademico, dottor professor algoritmo, esimio professor algoritmo, mi spiega perché da un po' di tempo a questa parte sul mio Instagram io vengo letteralmente bombardato di messaggi di questo genere: ti masturbi ogni giorno? No, e continua: ti masturbi ogni giorno? Hai difficoltà a trovare una donna? Utilizza e mi consigliano di acquistare delle pilloline Boost o qualche cosa del genere, perché secondo la pubblicità queste pilloline servirebbero per... Ma io vorrei chiedere, esimio professor algoritmo, cioè anche una domanda, non ci conosciamo, ma anche una domanda di questo genere: ma ti masturbi ogni giorno? Ma perché mi viene fatta questa domanda dall'algoritmo? Cioè, io vorrei sapere cosa è stato, cosa ha fatto scattare nell'algoritmo il pensiero che io mi masturbi ogni giorno. Perché la domanda, sì, è vero, è una domanda, quindi c'è il punto interrogativo. Ma ti masturbi, si dà per scontato, ti masturbi ogni giorno? E quindi niente. Io penso che in politica ci siano molte seghe, ma questo non vuol dire che io mi masturbi ogni giorno. Caro esimio professor algoritmo, capita anche a voi una cosa di questo genere?
0: Guardaci in TV, scopri i canali su RTL.

0: 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
1: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
2: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
3: No, no, stavolta è Gianluca Zuccat! Chiama del prete!
4: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchette Italia. Zucchetteitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchette Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
5: È la mia nuova acqua di casa.
6: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
5: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
7: RTR 99
8: ti ricordi?
9: RTR 99 ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 7:12 minuti primi e qualche secondo. Capita anche a voi. Ah, intanto il numero per inviare messaggi, lo riporto sempre, lo ripeto sempre all'inizio: 338 99 00 990. Capita anche a voi di dare delle risposte e poi ripensandoci, mannaggia, avrei potuto dire questo, mannaggia, avrei potuto dire quest'altro, mannaggia. E capita, capita. A volte ci siamo tolti delle belle soddisfazioni, a volte invece continuiamo a rimuginare sul fatto che abbiamo risposto ma non come avremmo voluto. Quella, sapete, quel lampo di genio che incenerisce l'avversario. A me qualche volta è successo, non ve la racconterò mai nei particolari, perché non è radiofonicamente raccontabile, però a me è successo una volta, una storia, una vita fa, attenzione, veramente una vita fa, e una storia un po' burrascosa con una ragazza, storia anche breve, due mesi, tre mesi, niente di particolare, e ho incontrato questa ragazza con il suo nuovo ragazzo, e questo, ci siamo incrociati, quindi per forza di cose, e lui si è rivolto a me in maniera, diciamo così, poco gentile. Ecco, lì ritengo di aver dato la migliore risposta della mia vita, la migliore. L'ho letteralmente bruciato, però ecco perché lì ho avuto il lampo di genio, no? Mi è venuto tac, altre volte invece no. Per esempio, c'è questa storia, ora, che sia vera o meno, mi è stata raccontata, però è bella. C'era uno che subiva le continue lamentele da parte di una vicina di casa, perché diceva: lei la deve smettere di mettere la sveglia alle 6, perché la sveglia è troppo forte. Mi sveglia, dice: signora, guardi, io la sveglia ce l'ho alle 7:30. No, lei la sveglia ce l'ha alle 6, guardi signora, io la sveglia ce l'ho alle 7:30, alle 6 non sono io. No, lei la sveglia alle 6, io lo so che è lei. E questo continua, e ogni giorno non beve scatole. Questa persona, abbastanza educata, però comunque si era rotta le scatole di queste continue aggressioni verbali, dopo aver detto: guardi signora, io la sveglia ce l'ho alle 7:30, non alle 6, no, alle 6. Ah. Un giorno ha pizzicato il marito della signora, ha fatto: senta, guardi, le voglio dire una cosa, io nel pomeriggio dormo, cioè se voi, per carità, sono contento che vi amiate, che facciate l'amore, però se magari dalle 14 alle 16 evitate di farlo in maniera così rumorosa, è solo che dalle 14 alle 16 il marito stava al lavoro, quindi il marito è tornato a casa e li ha sentiti urlare in maniera clamorosa. Sono quelle piccole, sai, quei piccoli colpi, boom, t'arriva, tac, tac, tac. Ne ho trovato uno che mi ha divertito molto, effettivamente, e che ha come protagonisti è Andrea Scanzi e Vittorio Sgarbi. Andrea Scanzi nel 2020, quindi stiamo parlando di un po' di tempo fa, verso il 23 ottobre del 2020, aveva parcheggiato la sua BMW X4 esattamente al posto, occupava due posti per disabili, e fatta la foto, tac. Ora sia chiaro, se non sei disabile nei posti per disabili non ti dovresti mai parcheggiare, mai e poi mai, però insomma magari non dovrebbe, però magari, che so, sei sceso, sei andato a comprare il giornale, cioè hai appoggiato un attimo la macchina lì, non dovresti farlo, ok. Credo che ci siano reati ben peggiori, poi figuratevi se io ho anche solamente lontanamente l'idea di difendere uno come Andrea Scanzi. Ma tu sai che gli hanno fatto la foto alla macchina e non è stata una figura bellissima, no? Quindi così. E Vittorio Sgarbi aveva pubblicato la foto della macchina di Andrea Scanzi che occupava due posti per disabili e aveva aggiunto: in realtà l'automobile di Scanzi era al posto giusto. Sdeng, classica badilata sui denti. Dunque stavo pensando al matrimonio, ma non come istituzione, cioè tutto quello che c'è intorno al matrimonio. E mi fa piacere aggiornarvi sul fatto che i Me Contro Te sono andati in vacanza in Africa, hanno fatto il safari, si sono fatti fotografare a bordo di un gippone, il viaggio che sognavano fin da bambini, il viaggio di nozze che non dimenticheremo mai. Ora, la cosa meravigliosa è che questo viaggio di nozze loro non l'hanno neanche pagato, perché ci sono stati dei brand che hanno pagato non solo il viaggio di nozze, ma li hanno anche pagati per indossare i loro capi di abbigliamento, per pubblicizzare i servizi turistici e così via. Quindi sono riusciti a sfruttare anche il viaggio di nozze, e ammesso che abbiano speso qualche cosa, ricordatevi che ci sono stati 6.000 fessacchiotti che, convinti di partecipare ad un evento meraviglioso, è vero, hanno pagato dei biglietti d'ingresso. No, perché noi tendiamo a dimenticarci le cose, noi tendiamo veramente a dimenticarci le cose, quindi non quello che è successo con i Me Contro Te è uno dei punti più bassi della storia italiana, chiaramente non della storia politica, parliamo della storia della comunicazione. Siamo a livello di Vanna Marchi, ok? Poi vi devo dire una cosa che riguarda Vanna Marchi, o meglio la figlia di Vanna Marchi, perché anche su questa cosa sarebbe il caso di parlarne. E però ci siamo dimenticato, no? Quello che è successo, il matrimonio fatto in un parasport, 6.000 paganti, vabbè, gente che ha pagato 250 euro per farsi una fotografia con i Me Contro Te. Comunque ci sono anche tanti che li amano, per carità, però sai, se tanti ti amano e tantissimi non ti sopportano, vabbè. Comunque volevo parlare invece di un'altra cosa: il matrimonio. Dunque, lo so che è una cosa un po' non è molto bello quello che sto per dire, lo dico, non è molto bello, però credo che vada detto. Allora, da un po' di anni ormai a questa parte abbiamo perso completamente di vista il significato del matrimonio. Va benissimo tutto, va benissimo che si sposa in chiesa, va benissimo che si sposa in comune, va benissimo chi decide di non sposarsi e andare a convivere, va benissimo chi è contrario al matrimonio in tutto e per tutto, va benissimo tutto, ripeto, va benissimo tutto, ma qui parliamo del matrimonio, ok? Allora, io credo che il matrimonio in chiesa abbia un significato, se tu credi, se i due sposi credono, è giusto che si sposino in chiesa. Ma quanti di quelli che oggi si sposano in chiesa credono veramente? Pochi. Quindi il matrimonio in chiesa non è più la celebrazione di un vino vincolo davanti a nostro Signore Gesù Cristo. Ripeto, per chi crede non è né una cosa positiva, non è positivo credere ed è negativo non credere. Io sto parlando del matrimonio in chiesa, ok? Ma se uno si sposa in chiesa perché l'abito bianco, il papà della sposa, per chi è così fortunato di averlo ancora, che ti accompagna all'altare, l'emozione delle mamme, il lancio del riso, tutto bello, attenzione, ma si sta utilizzando la Chiesa e quindi un sacramento religioso per soddisfare un proprio desiderio o perché si crede veramente nel matrimonio religioso? Perché poi succede anche altro. Alla fin fine gli invitati molto spesso sono obbligati a pagare un qualche cosa che in realtà li vede vittime, li vede comprimari. Il ragionamento che io voglio fare in questo momento, poi fatemi sapere qual è il vostro pensiero in merito, no? Voi ricevete un invito ad un matrimonio e invito è quindi non partecipazione, invito. L'invito quindi vi comunica dove si terrà la cerimonia, a che ora. Potrebbe anche l'invito contenere un dress code, cioè vi possono chiedere vestitevi di blu perché la sposa ha deciso così. E poi un altro bigliettino più piccolo: dopo la cerimonia gli sposi saranno lieti di salutare parenti e amici presso non lo scorreggione o il sozzone di Corso Francia, Villa Alto Brondini degli Alberdeschi del blu del mare, capito? Cose di questo genere, cose allucinanti, cose costosissime. E tu ti fai un calcolo: quanto avranno speso questi a persona? L'affitto del locale, il catering, l'animazione, perché poi magari c'è sta il cantante, la musica, quello, quell'altro. Avranno speso, bene che vada, hanno speso 2,8 piotte e mezzo a testa, bene che vada, 2,8 piotte e mezzo a testa. Quindi noi andiamo in due, minimo, nella busta. Ah, perché poi spesso ti arriva anche l'IBAN per il viaggio di nozze. L'IBAN per il viaggio di nozze. Una volta c'erano le liste di nozze, quindi tu andavi presso, lo dico per chi è molto giovane, queste cose non se le ricordano, gli sposi andavano presso un negozio dove si facevano delle liste di nozze e sceglievano i pentoli, i piatti, i bicchieri, i sottopentole, tutto quello che serviva per casa, no? Tutto. Tu andavi e dovevi sbrigarti, perché altrimenti le cose che costavano di meno erano già finite. Alla fine, se le cose che costavano di meno erano già finite, tu dicevi, vabbè, quanto costa il servizio di posate? Costa tutto, vabbè, compro un quarto del servizio di posate. Succedeva anche questo. Oggi no. E prima ancora delle liste di nozze c'era il regalo. Col regalo la buttavi in poncaciara. Riuscivi tanto a far bella figura con un oggetto che avevi preso a giro tramite nemico a buon prezzo e così. Oggi ti arriva l'IBAN, cioè tu devi fare il bonifico e loro sanno esattamente. Ora, facendo questi calcoli in due, se tu non gli fai un bonifico da 500 euro, tu praticamente stai pagando la festa di chi si sposa. Allora io credo sia arrivato il momento di ribellarsi. Cioè, io parlo da persona che potrebbe essere invitata ad un matrimonio, perché, come ho ripetuto più volte, tolti i parenti più stretti, e manco tutti, tolti i parenti più stretti per i quali ti fa piacere partecipare, no? Tolti gli amici più stretti per i quali ti fa piacere partecipare, per gli altri il matrimonio ti porta ad una serie di parolacce, di bestemmie, di improperi. Allora io vorrei lanciare una cosa. Signori, cercate di sposarvi. Vi piace il matrimonio? Bene. Volete la festa? Bene. Ok, il vestito bianco? bellissimo, per carità. Volete il riso? Molto bene. Volete fare felici i vostri invitati? Una festa sobria. Una festa sobria. Roba da 30-40 euro a testa. Voi avrete veramente la benedizione di tutti i vostri invitati, perché una volta che fate la porchettata, ok, e spendete 30-40 euro a testa, la gente che viene alla porchettata, a parte il fatto che preferisce la porchettata piuttosto che quelle orride cose che si mangiano per 300 persone, perché quando cucini per 300 persone si mangia male, e oltretutto escono pure più alleggerite. E invece dei 500 euro magari ve ne danno 200, sono contenti di averne 200, e visto che avete speso 40 euro per ogni invitato, 120 euro ve restano pure in saccoccia. Cioè, io veramente dico una cosa di questo genere: è arrivato il momento di ragionare in maniera diversa. Persone che si sposano non possono obbligare gli invitati a fare dei sacrifici perché devono fare il regalo. Io questa è una cosa che non sopporto, ma guardate, lo dico e vale veramente per tutti. Io mi sono rotto i coglioni, ripeto, mi sono rotto i coglioni di pensare che ad ogni matrimonio, se sposa una persona, a me mi cascano 1000 euro di saccoccia. Mi sono rotto. Ti sposi? Molto bene, bellissimo, ok? Dove fai il matrimonio? Dov'è? Benissimo. Ma pensare che gli invitati devono far finta di divertirsi, devono far finta di aver mangiato bene, devono far finta di essere stati meravigliosi, devono far finta di essere felici, devono far finta di partecipare ad una festa. Io 1000 euro mi ci vado a fare un fine settimana della Madonna in Costiera Amalfitana, in un signor albergo, mangiando benissimo da venerdì sera a domenica, torno e so felice, piuttosto che arrivare in una chiesa del centro, bestemmia per trovare parcheggio, dopo che ho trovato parcheggio torno, trovo anche la multa, truppe cammellate per arrivare in una location che si trova a 40 chilometri in un castello meraviglioso, sapendo che avete preso casa di 28 metri quadrati a Ponte de Nona, capito? E io devo pagare tutto questo? No. Ah, ditemi, sto a dire le stronzate, potete anche dirlo senza alcun problema, no? Ma voi, ma quando ricevete un invito di matrimonio, ok, arrivate a casa e trovate sta busta, o peggio ancora, quelli che ti fanno: guarda, ti do la busta perché si sposa mia figlia. Sti cazzi! Non me ne può fregare di meno. Ripeto, non me ne può. Cominciamo a dirla questa cosa. Cominciamo, a meno che, ripeto, a meno che il millante, stiamo parlando di 1000 euro, non vi pesi, allora fatelo pure. Ma oggi, ragazzi, un matrimonio equivale a uno che torna a casa e fa: mi è rotto il cambio della macchina, mi si è rotto il cambio della macchina. Oggi è come: oh, si sposa figlia di zia Ninetta.
7: RTR 99,
8: ti ricordi?
10: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
11: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare.
12: E poi, tu chi saresti?
13: Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
14: CUP24, un paraprenota fatto.
15: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. La nuova carta igienica Scottex La Maxi da 12 rotoli con 500 strappi per rotolo è a 6,99 euro. La carta da cucina Scottex Quanto Basta da 6 rotoli è a 5,99 euro. I fazzoletti Scottex tutti i giorni nel formato da 36 pacchetti sono a 3,99 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
10: Quindi dopo aperitivo?
7: No, oggi ho il dentista.
10: E sei così allegro?
8: Io avrei una fifa.
7: E perché?
10: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
7: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
10: Faccio di meglio, ti accompagno.
16: RTR 99 ti ricordi?
17: RTR 99 ti ricordi? Luca Cresciani in diretta insieme a voi. Sono 7:31 minuti primi e qualche secondo. Io lo so che a volte sono un po' duro, io lo so che a volte, diciamo, sono un po' diretto, forse troppo diretto, però come io amo ripetere, io non sono un politico, non devo piacere a tutti, e sono certo, anzi dai messaggi che stanno arrivando al 338 99 00 99 0, vedo che siete molti a pensarla esattamente come il sottoscritto. È chiaro che il mio discorso non riguarda quella ristrettissima cerchia di persone alle quali io voglio un bene infinito, e qualora decidessero di sposarsi o i loro figli decidessero di sposarsi, io non solo andrei con gioia, ma contribuirei con altrettanta gioia al loro matrimonio. Ma di persone poco più che estranee, realmente non mi fa di regalare i soldi, cioè me li sputtano per conto mio. Cioè, sono io almeno che decido dove andare. Voi direte, ma così si partecipa ad una festa? Ma la festa, ragazzi, la festa deve essere una festa alla quale io vengo invitato per qualche motivo. Non è che io posso essere invitato solo perché ti devo pagare la festa. Capito? Funziona così. Poi io... vabbè. Signori... dunque è successa una cosa a mio avviso gravissima, ed è grave perché a commettere questo errore non è stato il giornaletto di quartiere, è stato il Corriere della Sera. Ragazzi, il Corriere della Sera, probabilmente il più importante quotidiano italiano. Ora, gli errori capitano, ci mancherebbe altro, gli errori capitano, e quindi il refuso è il tempo, a me non so se ancora, ma fino a un po' di tempo fa il tempo era famoso per i refusi, il caro vecchio lavoro dei correttori di bozze evidentemente non c'è più, però insomma può capitare un refuso, no? Tu scrivi coppia si uccide lanciandosi dal viadotto con una T solamente, è un errore, ma è un refuso, ci può stare, no? Batti una T invece di due, e questo è un errore che può commettere chiunque. Quindi il Corriere de San Culone oppure il Corriere della Sera, ok? Ma l'altro giorno il Corriere della Sera sui social, sugli account del Corriere della Sera dei social, ha pubblicato una foto di Alessandro Di Battista corredata dalla didascalia: è morto Alessandro Di Battista, ex deputato del Movimento 5 Stelle. E poi la spiegazione non c'era, ma si parlava dello stretto di Hormuz, del conflitto. Quindi è chiaro che c'era stato un errore, ma signori, evidentemente quella card, così come è stata definita quando poi il Corriere della Sera si è scusato, esisteva già. Quindi al Corriere della Sera avevano già preparato questa card con "è morto Alessandro Di Battista, ex deputato del Movimento 5 Stelle", e poi il Corriere della Sera ha detto: "per un errore tecnico abbiamo pubblicato oggi una card sui nostri account social riguardante le condizioni di salute di Alessandro Di Battista, ci siamo subito scusati con lui e con la sua famiglia, lo facciamo anche con i nostri lettori". Ma il problema non è
9: l'errore. Il problema è che il Corriere della Sera aveva già preparato la notizia, si chiama coccodrillo in gergo tecnico, con la foto di Alessandro Di Battista, e è morto Alessandro Di Battista, ex deputato del Movimento 5 Stelle. E lo sapete perché queste cose capitano? Perché poi noi siamo venuti a sapere del Corriere della Sera, ma io sono convinto che anche altri quotidiani avessero già pronta la grafica per una notizia di questo genere, perché c'è la corsa a chi lo scrive prima degli altri. Ora, intanto, una cosa di questo genere allunga la vita ad Alessandro Di Battista, ok? Perché quando danno una finta notizia sulla morte, si dice almeno che si allunghi la vita. Però, visto che se ne parla, e visto che purtroppo l'esempio riguardate Alessandro Di Battista, io continuo a parlare di questo e vi spiego anche. C'è stato un momento in cui non si conoscevano le reali notizie sulla salute di Alessandro Di Battista. Noi qui in radio abbiamo deciso di far calare il silenzio sulla notizia, perché non c'erano novità, non c'era la possibilità di avere aggiornamenti. Abbiamo sempre detto che facevamo il tifo per Alessandro Di Battista,

è morto Di Battista, boom, si rilancia subito, è già pronto. Non è, oh, è morto Di Battista, bisogna fare la grafica, fai la grafica con Alessandro Di Battista. No, la grafica è già pronta, è la grafica che era già pronta. Vabbè, solo per capire che un errore di questo genere, perché dice, ma si sono scusati? Sì, si sono scusati, però secondo me la figura di Palta resta comunque, la figura pessima resta comunque. Dunque io tento sempre di mettervi in guardia da truffe, vere e proprie truffe nelle quali si può incappare, ok? Quindi oggi, soprattutto attraverso i social e grazie a dei video che vengono girati e poi manipolati, voi potreste pensare di acquistare dei prodotti che danno dei risultati incredibili perché li vedete, dice ammazza, guarda che ha fatto. Allora, oggi sta girando tanto uno spray, ripeto, uno spray che promette di restituire una limpidezza incredibile ai fari ingialliti. È un prodotto che viene venduto a 19 euro. Basta questo spray, piuttosto acquoso peraltro, basta passarlo sul vetro ingiallito della vostra, dei fari della vostra autovettura, e a quel punto i fari tornano come l'auto quando era uscita di fabbrica. Effettivamente, signori, quando voi vedete il video, se il problema ce l'avete, quindi con i fari ingialliti, non dice, mazza, guarda questo, che cosa fantastica, comprate il prodotto ed è acqua fresca, non fa assolutamente nulla. Non esiste ad oggi un prodotto che senza un'azione meccanica possa restituire la brillantezza originale ai vostri fari. Non comprate prodotti di questo genere, non li comprate. Dice, ma ce provo. No, ragazzi, perché il ragionamento è proprio quello: ce provo, spendo 19 euro alla più brutta. Tu stai comprando un prodotto che è una truffa. Questo prodotto è una truffa. Quindi vi posso far risparmiare poco, 19 euro, ma anche se costasse 5 euro, dice, vabbè, però ci provo. Ragazzi, non è un prodotto che funziona. Questi video sono video costruiti, montati in un certo modo, in modo da farvi capire che state comprando un prodotto miracoloso. Di miracoloso in quel prodotto non c'è assolutamente nulla, c'è solamente la capacità per chi lo vende di fregarvi. Dunque, questo argomento invece che vorrei affrontare insieme a voi, ve lo dico subito, è un argomento che a molte persone può far male, e tanto, decisamente tanto, perché è un argomento che riguarda figli e genitori, ma attenzione, riguarda soprattutto quei figli che per motivi di vario genere ad un certo punto chiude i rapporti con i genitori, ed è forse la decisione più dura e più difficile da prendere, perché noi chiaramente siamo tra virgolette programmati, no? Per amare, aiutare, sostenere i nostri genitori. Sappiamo che comunque la figura di un genitore non è eterna. Chi è all'ascolto in questo momento e ha avuto purtroppo la sfortuna di affrontare la perdita di un genitore, poi indipendentemente che il genitore muoia, che tu hai 7 anni ed è un dolore, a 20 anni è un dolore, a 30 anni è un dolore, se lo porti a 60 anni sì, è un dolore, ma diciamo cominci a ragionare in maniera più razionale, no? Perdere un genitore a 16 anni ti segna per tutta la vita. Però ci sono anche dei figli, uomini, donne, che arrivati ad essere adulti decidono di chiudere i rapporti con
i genitori.

0: genitori o con un genitore. E a quel punto non ci si chiede mai il perché. Non vi sto dicendo che sia giusto, attenzione, io sto cercando di analizzare che cosa può accadere, perché vieni accusato di essere una persona ingrata, come si fa a chiudere rapporti con tuo padre, con tua madre? Ma io credo che invece queste persone vadano, il comportamento di questi figli vada indagato, perché quando arrivi a chiudere con un genitore, molto spesso l'ultimo litigio è solamente la goccia che fa traboccare il vaso. Io non so se una cosa di questo genere vi possa far male o vi possa far riflettere. Tra voi che siete all'ascolto, quanti vi portate appresso da anni delle ferite? Ferite che piano piano hanno scavato un fossato tra voi e i vostri genitori, ferite che piano piano hanno causato la perdita di quell'amore che ci dovrebbe essere sempre tra figli e genitori. Arrivare a chiudere i rapporti con i genitori non è mai una cosa facile, ma questo significa che il rapporto si era logorato nel tempo. E forse noi non ci rendiamo conto che un figlio memorizza tutto. Spesso un genitore ignora le richieste di un figlio, dà delle punizioni esagerate e a volte anche ingiuste. Non accetta il fatto che tu possa piangere. Un genitore spesso non ascolta, ma impone. Ecco, crescendo in questo modo, fino a che sei piccolo, fino a che sei un bambino, fino a che sei una bambina, vieni abituato a far sì che tu non debba far sentire le tue emozioni. E questo poi ti porta a vedere dei problemi anche da grande, perché i tuoi genitori non hanno ascoltato i tuoi sentimenti e ti hanno abituato a far sì che tu non debba ascoltare i sentimenti degli altri, ma poi ti scontri con una realtà. Allora capisci che quello che ti è stato insegnato è stata l'eredità. E poi c'è anche il rispetto dei ruoli, no? Perché ci sono dei genitori deboli che si appoggiano ai figli, genitori che si intromettono nelle decisioni dei figli, si intromettono in quello che è l'uomo della tua vita, la donna della tua vita. Non accettano il fatto che tu possa avere una tua esistenza al di fuori di loro. È il fatto che ci sono genitori che crescono il bambino come se la vita non appartenesse veramente al bambino, ma appartenesse a loro. E poi i genitori che non accettano mai di avere la colpa, i genitori che non accettano mai di chiedere scuse, il genitore che pensa che tutto quanto si possa risolvere con il tempo. Questo è un insegnamento sbagliato, perché un bambino cresce pensando che si possa continuare ad avere rapporti con chiunque senza sanare quelle fratture che a livello di relazione sono abituali. Il genitore che decide quella che sarà la tua vita, il genitore che dice io ti conosco, il genitore che dice io so quello che è meglio per te, io so quello che dovrei fare, io so come dovrai reagire. E in questo modo ti impedisce di prendere le tue decisioni, ti impedisce di vivere le tue emozioni, ti impedisce di fare i tuoi errori. Vedete, quando un bambino, una bambina inizia a sentirsi estraneo all'interno della propria famiglia, il momento in cui proprio parte quello che è l'allontanamento. Un genitore che fa sentire il suo peso non attraverso l'amore, la presenza, ma attraverso il potere economico, le minacce, l'ignorarti, il silenzio che è una vera e propria punizione. E il bambino cresce con la paura. Ecco, quando poi un bambino cresce in questo modo e di colpo diventa adulto, fai conti con quello che è stato. Fai conti con le sue percezioni, fai conti anche con la sua educazione. Quando diventi adulto è il momento in cui arrivano anche le decisioni. È il momento in cui tu stabilisci che quello che ti è stato insegnato era sbagliato. Quindi io reputo veramente la famiglia un qualche cosa di sacro, ma quando ci capita di parlare con qualcuno che dice io ho chiuso i rapporti con i miei genitori, facciamoci sempre una domanda: è probabile che sia colpa tua, ma non è per caso che a volte la colpa è anche di chi ti avrebbe dovuto dare degli insegnamenti e lo ha fatto in maniera sbagliata? Conoscete persone che hanno chiuso i rapporti con i genitori o voi stessi avete chiuso il rapporto con i vostri genitori, standoci malissimo, sia chiaro. Se volete raccontarmi qualche cosa, 338 99 00 99 0. Io mantengo l'anonimato di chi scrive sempre.
1: Ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
2: su RTR99.it.
3: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
4: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
3: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
4: Fai bene! Con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente, la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
5: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
6: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
7: E che fai? Chiudili fuori casa.
8: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
9: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
8: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
10: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.
1: RTR 99.
2: Ti ricordi
0: RTR 99, ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 7:53, minuti primi e qualche secondo, e come pensavo, come immaginavo, c'è un numero enorme di persone che si sono ritrovate nel discorso che ho fatto, persone che hanno chiuso rapporti o con i genitori o comunque con una parte della propria famiglia, e facendo un piccolo così un controllo, andando indietro nel tempo, si sono accorti che era tutta una serie di piccole ferite, piccole fratture ignorate, e tanti. Questo forse è uno dei problemi di questa società moderna. E guardate che molto spesso, non lo dico perché lo dico da genitore, ok, non lo dico da figlio, non avendo più i miei purtroppo, ma lo dico da genitore, quando un figlio o una figlia decide di chiudere rapporti con i genitori, ammesso che le colpe possano essere da ambo le parti, però una percentuale maggiore ce l'hanno i genitori, e lo dico da genitore, sei chiaro, lo dico da genitore. Il fatto di non riuscire ad intercettare il malessere, il malcontento, ad esempio uno dei da quello che mi state raccontando, da quello che vedo nei vostri messaggi, è la differenza di trattamento tra figli, e qui chiaramente c'è un'altra domanda. Voi, se avete fratelli o sorelle, ritenete che i vostri genitori vi abbiano sempre trattato in maniera uguale, o c'è stato qualcuno / qualcuno tra i fratelli e le sorelle che ha ottenuto di più, non solo in termini economici, sia chiaro, io parlo in termini di investimento emotivo, cioè quando voi parlate con i vostri genitori, sentite dire: ah, perché c'è tuo fratello, ah, perché c'è tua sorella. Capita, è una cosa che vi capita. Cioè, vi sentite sminuito il vostro ruolo rispetto ad un fratello, ad una sorella? Fatemelo sempre sapere, perché poi ne parliamo. 338 99 00 990. Invece volevo darvi un consiglio, perché anche a mano a mano che arrivano i vostri messaggi, voglio darvi questo consiglio, perché anche se la cosa sembra veramente figlia di un futuro lontanissimo, in realtà è già presente. Le truffe con la voce realizzata dall'intelligenza artificiale. Dunque, oggi con l'intelligenza artificiale si possono fare delle cose che noi non immaginiamo neanche. Ve ne dico una, perché ne stavo parlando proprio la settimana scorsa con un esperto in questo campo. Vedete, questa persona che cosa mi ha detto? Dice: guarda Luca, se noi facciamo, ve lo semplifico perché non entro troppo nel tecnico, perché tanto non avrei neanche la capacità di entrare troppo nel tecnico, però se noi facciamo ad ascoltare all'intelligenza artificiale un anno delle due trasmissioni, attenzione, il che non significa che l'intelligenza artificiale si deve sintonizzare tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 10, ma basta dare all'intelligenza artificiale i file delle registrazioni che noi chiaramente abbiamo. L'intelligenza artificiale analizza quello che viene detto nella tua trasmissione, quindi analizza le tue idee, il tuo orientamento politico. L'intelligenza artificiale, addestrata in questo modo, riesce a sapere in anticipo, nel caso di una notizia, non solo il modo in cui tu la presenteresti, ma il modo in cui tu la commenteresti. In pratica, l'intelligenza artificiale riesce a creare un clone di Luca Casciani, e nel 90% dei casi riesce ad azzeccare anche quello che sarebbe stato il tuo commento. E non lo fa con una voce meccanica, lo fa con la tua voce, quindi riproponendo in tutto e per tutto la tua voce. Sapete questo che cosa significa? Significa che io potrei smettere tranquillamente di trasmettere e voi non ve ne accorgereste. Voi non ve ne accorgereste, la mia voce sarebbe esattamente la stessa. I miei commenti sarebbero più o meno gli stessi. Capite qual è la pericolosità dell'intelligenza artificiale? Cioè, ora vi ho fatto un esempio reale e tangibile di quello che potrebbe essere un futuro radiofonico, ok? Però questo può essere applicato anche a persone normali. Quindi voi potreste ricevere una telefonata di vostra figlia, vostro figlio, vostro nipote, vostra madre, vostra sorella, una persona che conoscete bene, e in realtà quella telefonata non vi arriva dalla persona che conoscete bene, ma vi arriva dall'intelligenza artificiale, da qualcuno che gestisce l'intelligenza artificiale. Quindi ha clonato la voce di un vostro parente. Quindi sentite la voce che interagisce con voi. Dove sei? Sono in pericolo? Cosa stai facendo? Cosa ti serve? E quella persona ti risponde: ma quella persona non esiste, è l'intelligenza artificiale che sta replicando in maniera perfetta la voce della persona a te cara e ti dà delle risposte. È indistinguibile, è realmente indistinguibile. Quindi il rischio di cadere in una truffa di questo genere è reale, però l'intelligenza artificiale è intelligenza artificiale. Noi abbiamo ancora oggi la capacità di fregare l'intelligenza artificiale. In che modo? Attraverso una dote che noi abbiamo e l'intelligenza artificiale ancora non ha: la furbizia. Allora, il mio consiglio, io personalmente già l'ho fatto a casa, ma fatelo anche voi. Il mio consiglio è quello di avere una parola d'ordine. Una parola d'ordine. La parola d'ordine può servire per identificare se quella persona che ti sta chiamando, che ti sta telefonando, è veramente quella persona che tu credi sia. Perché l'intelligenza artificiale è in grado di ricreare la voce, il tono di voce, è in grado di darti delle risposte, ma se questa risposta è solo conosciuta all'interno della tua famiglia, se tu stai, c'è tua figlia che ti dice: papà, ho avuto un incidente, mi servono subito 500 euro, ma dove sei? Sono in via Tuscolana, ma ricaricami subito la carta di 500 euro, ma quale carta? Ricaricami questa. E tu dici: qual è la nostra parola d'ordine? L'intelligenza artificiale va in blocco. Quindi fatelo subito, stasera stessa, quando siete tutti in famiglia, sottovoce, magari con i telefoni lontani. Voi direte: che cacchio, ma chi siamo? Siamo al tempo della ovra? No, assolutamente. Telefoni lontani, sottovoce. Quanti siete in famiglia? 4? La nostra parola d'ordine è piripicchio, qualunque sia, ok? Una parola d'ordine, stabilite quale, e nel caso di un dubbio, voi al telefono chiedete: qual è la nostra parola d'ordine? Se tua figlia ti dice: papà, ma che c'entra adesso la parola d'ordine? Significa che non è tua figlia. Fatelo, ma fatelo subito, a meno che poi non vogliate essere fregati. Io le dritte ve le do.
2: RTR 99.
11: Ti ricordi? Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
12: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
13: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare.
14: E poi, tu chi saresti?
15: Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
16: CUP24, un paraprenota fatto.
11: RTR 99. Ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Vi ho fatto questo discorso della truffa perché è successo pure che un banchiere importante è riuscito a farsi truffare 90 milioni di euro. E verrebbe da dire, pensate a chi mettiamo in mano i nostri soldi. Invece, riguardo al discorso che stavo facendo prima, quello dei rapporti tra genitori, figli e figli che chiudono il rapporto con i genitori, tante storie. A parte una domanda, dice, che il giornale, quale giornale leggeva tuo nonno? Mio nonno non leggeva giornali perché era analfabeta, quindi non leggeva giornali. Mio padre leggeva Il Tempo. C'è mio cognato che a 70 anni va dallo psicologo perché dice che lui non era desiderato e da piccolo, secondo lui, è stato maltrattato. Quando mi viene a trovare mi dice sempre che mio marito, il fratello, era il preferito. Sinceramente mi ha stancato, lui è più fortunato visto che mio marito purtroppo è deceduto. Vediamo, dunque, buongiorno Luca, il figlio maggiore del mio compagno ha 20 anni, 3 anni fa ha interrotto i rapporti con noi perché sono rimasta incinta, ovviamente avevo 42 anni ed è successo per caso, non lo cercavamo, ma non ho pensato neanche un secondo ad abortire per nessun motivo. Oggi sono 3 anni che non si vede e non si sente. Amica mia, tu ti firmi, chiaramente io non dico il tuo nome, e anche qui... Che ti devo dire? Sai, bisognerebbe entrare senza arrivare a quelle cose ridicole di c'è posta per te, dove in fin dei conti metti i cazzi tuoi in bocca a tutti, no? Quindi no, però forse bisognerebbe capire questo ragazzo che aveva 20 anni fa, 3 anni fa, aveva 20 anni, 3 anni fa, che cosa l'ha portato a chiudere i rapporti. Cioè, detta così ti dico, beh, è allucinante, in fin dei conti arrivava un fratellino, una cosa bella, però forse il mio compagno ha chiuso di nuovo i rapporti con la sua famiglia per questioni ereditarie, ma diciamo che non sono mai stati legati, lui è cresciuto con i nonni, il rapporto che ha sempre avuto la famiglia è di forzatura, parlo più con me che con lui, ma l'errore secondo me è dei genitori, i miei suoceri che non hanno insegnato l'unione della famiglia fin da piccoli, anche il trattamento dei nipoti è diverso. È giusto chiudere con i genitori, io con il discorso ma sono genitori, come fai ad abbandonarli dopo la loro morte? Ho scoperto cose schifose che hanno fatto a mio discapito, hanno messo noi fratelli uno contro l'altro, perciò non bisogna giudicare chi taglia i ponti, ognuno ha le sue ragioni. Io ho perso mio padre a 20 anni, è il vero faro della mia vita, e con mia madre il rapporto è praticamente nulla, ma ce ne sono tanti, non sento poco mia madre, si è incattivita dopo la morte di mio padre. Io non ho chiuso i rapporti con i miei solo per l'opposizione di mia moglie, santa donna, perché voleva che nostra figlia non fosse privata dell'affetto dei nonni, altrimenti per il loro carattere, il loro comportamento, egoismo, superficialità, grettezza, indifferenza, mancanza di autorità, io avrei già rescisso i rapporti da anni. Vabbè, quindi ci sono genitori che hanno uno stile di vita, una depressione non manifesta del genitore che non permette un rapporto sano con i figli. Ho chiuso con la mia famiglia nel 2010 dopo essermi sposato e ho rivisto mio padre nel 2016 solo perché stava male e poco dopo è morto. Mia madre l'ho rivista solo da morta per tutto il male che mi hanno fatto non essendo stato un figlio voluto e dopo averlo scoperto in età adulta e sono in causa con mio fratello per questioni ereditarie. Io sono gemella con quello che oggi non è più mio fratello, il mio problema è stata sempre mia madre che per lui aveva dimostrato più attenzione, infatti oggi siamo i risultati di tutto ciò, lui viziato e coccolato, abbiamo 67 anni ed ormai 9 anni non ci vediamo più se non per l'eredità dove mi ha portato in tribunale, quell'eredità che mia madre non ha mai voluto sistemare quando era in vita, che amarezza. Scusa, ma queste telefonate arrivano con il vero numero del figlio, la moglie? Sì, certo, arrivano tutte con il numero, però sai che c'è, abbiamo un rapporto radiofonico che immagino sia fatto di fiducia, no? Faccio l'esempio, tu mi dovessi scrivere, faccio un esempio, come vedi potresti essere chiunque, se tu mi dovessi scrivere da sono in difficoltà perché ho tradito mio marito, per dire, ti risponderei e per me non esiste il fatto che mi hai raccontato una cosa che esiste che mi hai dato la possibilità di parlarne, ma io non giudicherò mai le persone per quello che mi scrivono. Ho tre fratelli e posso affermare che i miei genitori ci hanno trattato sempre in ugual misura. Ad essere onesto, mia madre e mio padre avevano un'attenzione particolare per l'ultimo dei miei fratelli a causa di una malattia grave, ma con tutto ciò non mi sono mai sentito trascurato. I miei genitori sono sempre stati in prima linea con la malattia di mio fratello e hanno fatto il possibile affinché questo sbilanciamento si ripercuotesse verso gli altri figli. I miei genitori sono stati dei grandi in tempi particolarmente difficili. Bravi. Bella storia dei tuoi genitori. Io sono 10 anni che non parlo con mia sorella, abbiamo un fratello che ci fa da tramite. Mia sorella purtroppo è sempre stata invidiosa di me perché mia madre ha avuto una netta preferenza nei miei confronti. Ho provato diverse volte a rilanciare i rapporti con lei, ma è sempre stato inutile. L'invidia l'ha sempre avuta vinta. Ora sono madre di 3 figli e spero di non commettere gli stessi errori. Bisognerebbe, ma te lo dico, bisognerebbe parlare anche con tua sorella. Cioè, nel senso, io ascolto te e sicuramente hai le tue ottime ragioni, ma il fatto che tua sorella fosse invidiosa di te comunque è perché i tuoi genitori evidentemente le hanno dato la possibilità di esserlo. Dico, così è, senza conoscervi, andando proprio a ruota. Vedi qua, tante storie tante famiglie che si sono perse, disgregate, rotte, distrutte, quante storie. Dunque c'è Angelo Bonelli che ha detto riguardo al fatto che l'Italia partirà con il nucleare, dice: io sono contrario perché il nucleare consuma troppa acqua. E vabbè, no, è la sua idea. Io pure penso che ci siano tante persone che consumino troppo ossigeno, però poi ognuno è libero di dire chiaramente quello che pensa. E dunque c'è il portiere irlandese, un portiere irlandese che si rifiutò di giocare contro Israele e il Southampton lo ha sostituito, e lo ha sostituito con un giocatore israeliano. Il portiere irlandese che rifiutò di giocare contro Israele si chiama Gavin Bazunu, che è proprio stirpe celtica.
17: RTR 99, ti ricordi?
18: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere, e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
19: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi? Sai da chi lo compri.
20: Autocentro Saxarubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
18: RTR 99,
17: ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8:12 minuti primi e qualche secondo. Sabato sera sono andato a mangiare una pizza in un posto dove vado io abitualmente, un pochino fuori Roma, e dove a mio avviso fanno una pizza molto molto molto buona. Non è un posto grande, e fatto sta, mentre ero riseduto, continuano ad arrivare delle persone, e la ragazza molto gentilmente diceva: guardi, siccome è un posto dove fanno soprattutto pizza, qualche antipastino, ma soprattutto pizza, la ragazza diceva: guardi, purtroppo la pizza è finita e abbiamo solamente degli antipasti. E le persone se ne andavano perché erano andate lì, e qualcuna se n'è andata anche un po' arrabbiata, dicendo, qualcuno dice, ma te pare una pizzeria che finisce la pizza? Io provo a ragionare in maniera diversa. A me invece la cosa non è dispiaciuta, anzi, perché questo significa che il prodotto è fresco. Cioè tu stabilisci che in un sabato sera puoi fare, ipotesi, 100 pizze e prepari la pasta per fare 100 pizze. Se poi ha un'affluenza notevole e quel giorno, siccome dice, dai, io il sabato faccio 70 pizze, 80 pizze, ne preparo 100, quindi un pochino di più. Se ne hai per, se arrivano 150 persone, quindi, e quelle pizze non ce l'hai, tu mandi indietro la gente dicendo abbiamo finito la pizza. Io la considero una risposta positiva. Certo, ti dispiace perché hai già fatto la bocca a mangiare quell'ottima pizza, però è non so, forse ho ragionato male io. Però signori, una buona notizia. Giuseppe Conte ha detto, se non mi fosse concessa la possibilità di portare avanti i progetti, torno all'università e riapro uno studio legale. Ragazzi, allora, secondo me sarebbe la cosa più giusta, anche perché vorrei ricordarvi che Giuseppe Conte, quando venne chiamato a fare il primo ministro, c'era Salvini e Di Maio, lui disse: sono prestato alla politica, poi in politica c'è rimasto. Quindi riapre uno studio legale, capito? Quindi, ma domanda così, io ci andrei senza problemi, io lascerei il mio avvocato e andrei subito da Giuseppe Conte. Però mi chiedo, ma voi vi fareste difendere da Giuseppe? Io sì sicuramente, no, anzi magari fosse, se lascia la politica non è che perdiamo tutto sto granché, però ragazzi, ma voi andreste, vi fareste difendere in un'aula di tribunale da Giuseppe Conte? Così, curiosità mia personale. Vedi, c'è una tra le varie messaggi che sono arrivate, ce ne sta uno che ha detto: senti, ma non c'entra niente, però era, dice, ma ti è mai capitato di indossare la sciarpa di un'altra squadra oltre a quella della tua Juve? Guarda, qualche anno fa, un bel po' di anni fa, ad un incontro abbiamo fatto con la radio, si presentò un ascoltatore che conoscevo, grande tifoso del Napoli, e mi voleva mettere al collo la sciarpa del Napoli, e io ho detto: guarda, facciamo la foto con la sciarpa, la tengo, però al collo no. E quindi, ma mi sembra una cosa corretta, cioè non è giusto che uno indossi una sciarpa. Però mi è capitato di indossare una sciarpa che non fosse quella della Juve, e è stato quando mio figlio giocava in una società che si chiama Football Club, e c'era un bel progetto. Questo Football Club, quando è partito parecchi anni fa, c'era un bel progetto effettivamente, c'era quello di realizzare un piccolo stadio, c'era l'idea di un piccolo Stamford Bridge sul campo, nella zona di quella dove c'era il campo Zingari a Via del Baiardo. Poi saltato tutto, non vi so dire bene i motivi per cui è saltato, e i colori del Football Club erano arancioni e blu. Quindi io comprai la sciarpa, e quindi quando andavo a vedere mio figlio, cioè, poi mi mettevo la sciarpa del Football Club. Ma te lo chiedo solo per, ti rispondo solo per toglierti la curiosità. Una domanda, allora, ma il fascismo, non è la volontà di, così come d'altra parte tutte le dittature, no? È la volontà di impedire che altri possano esprimere le proprie idee. Allora, qualche 100-150 persone l'altro giorno hanno impedito a Monteverde che Futuro Nazionale potesse mettere il banchetto. Allora, domanda che mi faccio io: ma se qualcuno impedisce fisicamente che altri possano in uno stato democratico mettere un banchetto, ma questo non è fascismo? Non lo dico perché questi ragazzi che dicevano siamo tutti antifascisti, ok, d'accordo, ma il proprio il segnale classico del fascismo è impedire che gli oppositori politici possano esprimersi. E se tu con la tua presenza in strada impedisci ad altri di potersi esprimere, questo è fascismo. Ma questo discorso vale indipendente da come lo rigiri. Se ci fossero stati quelli di Futuro Nazionale di impedire un banchetto di Alleanza Verdi e Sinistra, sarebbe stata comunque una manifestazione fascista. Il bello è che queste manifestazioni di antifascisti utilizzano sempre i classici canoni del fascismo. Dunque, ho deciso di lasciarmi crescere un po' di barba, ma non so se sarà per sempre, non so se magari domani mi rompe le scatole e me la taglio, e non mi interessa neanche il tipo di estetica, no? Quelli che dicono ma così sembri più vecchio, ho capito ragazzi, ma non è che debbo essere apprezzato per che sono bello, brutto, giovane, vecchio, debbo essere apprezzato o disprezzato per quello che dico in radio, no? Quindi non mi sto facendo crescere la barba, una volta a settimana vado da mio nipote che lavora in un barbershop e me la faccio sistemare un pochino, poi vediamo se va avanti bene, se va avanti a me la taglio, tanto non è una cosa non è una cosa definitiva, no? Però ho letto questo, no? Dice, ma perché gli islamici, tanti islamici, quelli proprio i fondamentalisti, hanno tutti la barba? Allora, perché, attenzione, questo evita di pensare ad altri uomini in modo peccaminoso. Quindi, se io ho la barba, non vengo visto come uno che potrebbe far nascere determinati istinti. Capito? Vabbè, che per quel che insomma, ultimamente c'è questa, diciamo, possiamo dire, battaglia da parte di queste femministe estreme che dicono no, non bisogna tagliarsi i peli sotto le ascelle, i peli sulle gambe. C'è un po' di tempo fa, quest'estate, ero andato a comprare la mozzarella di bufala in un punto vendita che sta proprio su Corso Francia e sono entrate subito dopo di me, o forse subito prima di me, una signora ed una ragazza, e la ragazza aveva le gambe che sembravano quelle dei Romeo Benetti, però chiaramente, per carità, ognuno non, però si vedeva che era la volontà proprio di non tagliarsi i peli. Dice, ma fa quello che gli pare, ma ci mancherebbe altro, cioè ognuno è libero di fare quello che vuole. Per esempio c'è questa ragazza che è quella che ha detto che alcuni organi dovrebbero essere declinati al femminile, quindi l'utero dovrebbe chiamarsi utera, l'ano ana, e quindi a lungo andare la stomaca, fammi pensare, non, la fegata, cose di questo genere. Ma questa ragazza, tra l'altro, che ha una particolarità, è una bella ragazza, insomma, ha deciso di tenersi i baffi, ma d'altra parte, ragazzi, donna baffuta, sempre piaciuta, ha detto anche delle cose che riguardavano proprio il ciclo mestruale. E ve le devo far ascoltare perché poi dice delle cose interessantissime. Ditemi se le avete capite, soprattutto.
3: Un velo o raccogliere anche semplicemente i capelli ci aiuta a stare in noi senza disperderci al di fuori. Durante le mestruazioni è meglio coprire la testa, soprattutto se andiamo in luoghi pubblici. I capelli rappresentano simbolicamente l'estensione della nostra sensibilità verso il mondo. Sono le nostre antenne di percezione. Durante le mestruazioni raccogliere coprirli o coprirli ci supporta a contenere la nostra energia. Un momento in cui diventiamo particolarmente aperte alla percezione. Ed è un momento funzionale per sentire cosa si muove dentro. Per questo metterci un velo o raccogliere anche semplicemente i capelli ci aiuta a stare in noi senza disperderci al di fuori.
4: E questa, ragazzi, è la spiegazione. Non... Questa ragazza che ha deciso, e non è una critica che non mi permetterei mai, ha deciso, perché ho detto, io per esempio mi sono fatto crescere la barba, potete dirmi, io faccio quello che mi pare. Lei ha deciso di lasciarsi i baffi e io potrei, vabbè, chi sono io per poter dire, tanto le stanno anche bene. Ma abbiamo capito un sacco di cose, cioè queste cose, abbiamo capito un sacco di cose. Quindi può capitare, ripeto, può capitare, non ve la prendete a male, può capitare che durante il periodo delle mestruazioni una donna abbia, diciamo, sia intrattabile, può capitare, è un modo, cioè è un luogo comune o è vero? Cioè, no, vi faccio questa domanda. Dunque, facciamo un piccolo micro sondaggio di un minuto tra di noi. Allora, durante le mestruazioni le donne cambiano umore? Punto interrogativo. Sì o no? Me lo fate sapere secondo la vostra personale esperienza. Da uomini o donne, attenzione, 338 99 00 99 0, ripeto, 338 99 00 99 0, secondo la vostra personale esperienza. Quindi si parla di mestruazioni. Ok, si parla di mestruazioni, poi c'è gente pure che ha un carattere schifoso anche quando non ce l'ha, però diciamo soprattutto durante le mestruazioni. E 338 99 00 99 0, attendiamo che ci siano più messaggi. Il bello è che le donne in larghissima parte dicono no e gli uomini in grandissima parte dicono sì. E ragazzi, dobbiamo metterci d'accordo. Ragazzi, e qui dobbiamo metterci d'accordo, perché se le donne, che sono quelle che hanno le mestruazioni, al 90% dicono no, e se gli uomini al 90% dicono sì, c'è qualcosa che non quadra. C'è qualcosa che non quadra. Vabbè, però tra quelli che dicono, tra le donne che dicono sì, dice, cioè Nangone dice, hai voglia, io avrei ammazzato qualcuno, poi c'è chi dice, dunque aspetta, cambiamo umore, assolutamente una questione ormonale, io divento nervosissima, cioè, queste sono... ecco, dice, da quello che ricordo, no, non mi accorgevo neanche di averle. Mi dai il numero di tuo marito? No, perché è sempre il... Ora, sarà pure un luogo comune, no? Sarà un luogo comune, però, insomma, vabbè, insomma, così è, solo per... Però, insomma, gli uomini al 90% dicono sì e le donne al 90% dicono no. Vedete perché siamo diversi? Cioè, lo vedete, ragazzi, perché siamo diversi? Lo vedete perché siamo diversi? Non c'è, beh, la diversità che è bellissima, no? È la diversità in un matrimonio che funziona, ragazzi, in un matrimonio che funziona, quando tu cominci, entri in bagno e vedi che sono comparsi i Lines Lady, quella cosa, oppure trovi l'adesivetto, quello che si è dimenticato, sai, il foglietto che sopra l'adesivo, no? Che si è dimenticato lì. Vedi, andate. Beh, ormai a me è passata questa cosa, io mi ricordo appena vedevo, via. Tre giorni, ragazzi. No, vabbè. Comunque, insomma, vedete, questa ragazza ha detto, ve lo faccio risentire perché è bellissimo, quindi se per caso vi dovesse capitare di avere la vostra signora con un umore che cambia un pochino, o se voi stessa avete un umore che cambia un pochino, copritevi la testa. Perché le i capelli sono vostri. Sentite, io ve la faccio risentire, perché ripeto, è la stessa ragazza che diceva che bisogna chiamare l'utera, l'ana, a questo punto volgarmente la cula, e quindi la cula. Sentite.
3: Per questo metterci un velo o raccogliere anche semplicemente i capelli ci aiuta a stare in noi senza disperderci al di fuori. Durante le mestruazioni è meglio coprire la testa, soprattutto se andiamo in luoghi pubblici. I capelli rappresentano simbolicamente l'estensione della nostra sensibilità verso il mondo. Sono le nostre antenne di percezione. Durante le mestruazioni raccoglierli o coprirli ci supporta a contenere la nostra energia, un momento in cui diventiamo particolarmente aperte alla percezione ed è un momento funzionale per sentire cosa si muove dentro. Per questo metterci un velo o raccogliere anche semplicemente i capelli ci aiuta a stare in noi senza disperderci al di fuori.
4: Ma è meraviglioso. Ora voi direte, ma perché la fai sentire? Ti dico perché la faccio sentire. Allora, questa ragazza, che secondo me è molto più intelligente di quello che appare, ha capito perfettamente che alzando il livello delle provocazioni potrebbe ottenere varie ospitate e quindi secondo me ci saranno dei complici a livello radiofonico o televisivo che inviteranno questa ragazza per poter esporre le sue idee. Ma capita, cioè purtroppo ci sono radio, ci sono televisioni che danno spazio a persone che grazie ai social hanno ottenuto una certa visibilità e quindi questa visibilità pensano di poterla sfruttare invitandole in radio. Io persone così non le faccio parlare. Non le faccio parlare in radio, analizzo quello che dicono, ma per evito che ci possa essere un confronto. E questo mi permette anche di parlare con voi riguardo alla mia decisione, nonostante le vostre richieste, del perché io in radio non invito i cosiddetti influencer di destra. Perché allora, intanto non mi piace influencer e destra nella stessa parola, non ci possono stare, ok? E poi perché ritengo che i valori di destra siano così importanti e debbano essere spiegati attraverso il ragionamento, e il ragionamento deve creare interesse, non deve creare visualizzazione. A me un qualunque influencer di destra che svolge la sua attività per ottenere visualizzazioni non troverà mai spazio qui in radio. Cioè qui in radio da me non sentirete mai parlare un influencer di destra. Altrove sì, ragazzi, ma si fanno le scelte. Qui si fa una scelta di qualità. Qualità. Risultati del sondaggio. Vabbè, eccolo qui. Per me un inferno tutto. Questa nostra amica ha un problema, è l'endometriosi, quindi sei scusata. Sono stronzate. Cambi di umore sia durante la mestruazione che in menopausa. Dunque, io penso che la ragazza ha bisogno di uno psicologo. Ma la ragazza è più intelligente di quanto si possa pensare, Quanto so furbe queste giovani ragazze. Ragazzi, è tutto. Come si chiama? Ma non te lo dico perché non. Ma figurati se posso farle un po' di pubblicità. Comunque resta il fatto che vi do i dati definitivi. Il 90% delle donne ritiene che durante le mestruazioni non si cambia umore. Il 90% degli uomini ritiene che durante le mestruazioni la propria compagna cambi umore. Vabbè. Comunque bellissima questa, dice, io addirittura in fase premestruale avvisavo addirittura in casa. Come i lavori in corso, no? Stiamo lavorando per voi.
5: RTR 99, ti ricordi?
21: Vuoi far crescere la tua attività? Chiama o manda un WhatsApp al 375-922-7663 e porta la tua pubblicità in onda.
5: RTR 99, ti ricordi?
6: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
7: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
22: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
23: Una finestra è una finestra.
24: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
23: Vedo.
24: La maniglia centrale è davvero elegante.
23: Sì, bella.
24: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
23: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
25: Ocnoplast. Le finestre di design.
26: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
27: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
26: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
28: RTR 99
29: ti ricordi?
4: RTR 99 ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8:34 minuti primi e qualche secondo. Ora io ho sempre detto, no, che rifiuto di pensare che la cultura sia di sinistra. Ci hanno obbligato a pensare che la cultura sia sempre e solo di sinistra, ma intanto ci sono vari gradi di cultura. E tra l'altro la cultura non è solamente quella di chi ha studiato, si è formato su determinate materie, che possono essere scientifiche, umanistiche, ma c'è anche una cultura fatta di vita. Io ad esempio amo moltissimo parlare con persone molto anziane che hanno lavorato per una vita intera spaccandosi veramente la schiena. Come faccio a pensare che quegli insegnamenti che io posso ricevere da persone molto anziane non siano dei pezzi di cultura? Però dobbiamo anche capire che la cultura è un valore importante. Ora, Stefania Nobile è la figlia di Vanna Marchi. Non è solamente la figlia di Vanna Marchi, è stata anche socia di Vanna Marchi. E come Vanna Marchi è stata condannata, anche lei è andata in galera. Ha scritto un libro, Vendere cara la pelle. Ora, vi sembra normale che per questo libro lei abbia ricevuto a Roma, in Campidoglio, il premio internazionale della cultura? Cioè, io vi chiedo, vi sembra normale che in Campidoglio, a Roma, Stefania Nobile possa aver ricevuto il premio internazionale della cultura dopo aver scritto un libro, Vendere cara la pelle? Vi faccio ascoltare che cosa ha dichiarato durante la consegna di questo premio. Aspetta, dove sta? No, ve lo metto. No, aspetta, dovevo metterlo proprio dall'inizio, non. Eccolo.
30: Appunto alla vendita, se ho visto famiglie circensi, qui ho visto tante cose, io vengo da una famiglia di editori, sono la figlia della numero uno, per cui sarò sempre comunque la numero due, ma orgogliosa di essere nata dalla numero uno.
4: Orgogliosa di essere nata dalla numero uno, Vanna Marchi, una famiglia di venditori. E bisogna vedere che cosa vendi. Bisogna vedere che cosa vendi. Perché, sai, fino a che Vanna Marchi era riuscita ad imporre la sua figura e a diventare famosa con il suo d'accordo vendendo creme sciogli pancia, erano creme che insomma davano risultati, per modo di dire, no? Eppure lei era riuscita a convincere un sacco di persone. Sotto quel punto di vista io non ci vedo nulla di male. Vendi un prodotto e in realtà quello che stai vendendo

sai, se tu, allora, questo premio effettivamente, com'è possibile? Cioè, va bene, allora la sala, ma ragazzi, premio internazionale della cultura. Cioè, secondo voi è normale che Stefania Nobile riceva il premio internazionale della cultura per il suo libro Vendere cara la pelle? Durante la premiazione si dice orgogliosa di essere figlia di Vanna Marchi. Ripeto, se avesse ricevuto un premio all'associazione tal dei tali, no, al Campidoglio, nella nostra città, vi sembra una cosa accettabile? Ditemi voi se ritenete questa una cosa accettabile. Da Firenze arriva una notizia che deve farci un po' riflettere su questi atti, dicono puramente dimostrativi, di certe organizzazioni. La vernice che questi attivisti hanno lanciato su Palazzo Vecchio, vi ricordate il sindaco Dario Nardella che intervenne? Bene, la vernice che era stata spacciata come smacchiabile in realtà è penetrata all'interno delle pietre antiche, e quindi la somma stimata per poter ripulire Palazzo Vecchio da questo imbrattamento è di 100.000 euro, e attenzione, non è neanche detto che l'opera di pulitura riesca. Ora, secondo voi questa gente dovrebbe andare in galera? Io faccio una domanda, perché sai, se tu dici io credo nella risorsa del pianeta e mi do fuoco, ora per carità, profondamente addolorato per un attivista di Extinction Rebellion, uno di ultima generazione che si dà fuoco e che muore, e quello avrebbe un senso, però, cioè, se tu resteresti scolpito, ok, la tua memoria sarebbe, il tuo ricordo sarebbe indelebile, ma questa gente deve andare in galera. Questa gente deve andare in galera. Cominciamo a dire che questa gente deve andare in galera. Quindi, quando prima o poi, tanto va la gatta al lardo che ci lascia la zampina, prima o poi qualche danno si fa. Perché è chiaro che se tu getti della vernice su delle pietre antiche di Palazzo Vecchio, può capitare che quella vernice, sì, smacchiabile, se la butti su un supporto diverso, su pietre antiche, può diventare un problema. Questa gente deve andare in galera. Né più né meno come quello che incide il suo nome sul Colosseo, no? Con un coltellino incide, turista americano che incide il suo nome sul Colosseo, deve andare in galera. Ecco, cominciamo a ragionare in questi termini, no? Andare in galera ci vai chiaramente se commetti qualche cosa. Oggi sono tutti quanti soddisfatti nel sapere che questo trapper che si chiama Bratan, quello che aveva bloccato la Milano Meda per realizzare un video musicale non autorizzato, è stato rimpatriato. È stato rimpatriato. E non è stato difficile identificarlo, grazie anche ai profili social. Gli è stato revocato il permesso di soggiorno ed è stato imbarcato sul primo volo per riportarlo in Moldavia. Subito è intervenuto il suo avvocato e ha detto: ma si è trattato solamente di una bravata. Beh, bisogna vedere qual è il concetto di bravata che ognuno di noi può avere, no? Più tardi, per esempio, vi parlo di una cosa accaduta a Torino. Secondo me, una cosa, a parte c'è stato un morto, ma tutto quello che c'è intorno va raccontato, va spiegato. Ora, questo qua, provate ad immaginare se lui, insieme ad una ventina circa di persone che con le moto avevano bloccato la strada, lui ha bloccato migliaia di persone in fila e lui stava a cantare le sue canzoni di merda. Pensate se fosse arrivata una pattuglia della polizia,
Secondo voi avrebbe potuto ripristinare il

0: traffico, senza nessuna discussione o che altro. Ora il problema è stato rimpatriato. Ok, ma bisogna assicurarsi che questa persona non debba tornare in Italia. Se noi cominciassimo a cacciare sul serio tutti quelli che si comportano male, qui non è un discorso di destra o di sinistra. Il problema è che per uno che viene cacciato ce ne sono mille che restano. Dunque, a Bologna, due ragazzi omosessuali sono stati malmenati da 15 persone. È un gesto violento, è un gesto vigliacco, è un gesto da condannare, come dicono quelli bravi, senza se e senza ma. E schifoso, cioè, se io penso che due ragazzi vengono picchiati da un branco di 15 bestie solo perché si tengono per mano, è una cosa che mi fa ribrezzo. Quindi io mi attendevo che ci fosse da parte di tanti, da parte veramente di tanti, una presa di posizione. A parte Ivan Scalfarotto, per il resto silenzio totale. E mi sono chiesto, ma scusa, com'è possibile? Allora, due ragazzi gay vengono picchiati da un branco, quindi chiaramente violenza, omofobia, porca miseria, ragazzi, tante sono le battaglie classiche della sinistra, no? Silenzio, tutti zitti. L'unico Scalfarotto che ha detto, diciamo, un'aggressione. Poi ho capito. Allora, i 15 che hanno picchiato i due ragazzi gay sono 15 nordafricani. E allora lo dico a tutti quelli che sono di sinistra e in questo momento ci stanno ascoltando: il voto a sinistra degli islamici in termini di percentuale vale molto di più del voto della comunità arcobaleno. La verità è che amici gay, amiche lesbiche vi stanno sostituendo, quindi mentre voi, lo dico al mondo arcobaleno, continuate a sventolare la bandiera palestinese e a parlare di inclusione, nelle vostre manifestazioni la percentuale di africani e nordafricani è vicina allo zero. Quando venite picchiati da nordafricani, la sinistra, che dice di difendervi, resta in silenzio. E lo sapete perché? Perché i diritti delle donne, i diritti dei gay, e per gay intendo chiaramente tutto il mondo arcobaleno, hanno un limite. Perché poi non si possono condannare gesti violenti da parte di quelli che un domani potrebbero votare a sinistra. È una cosa che io sto dicendo da tanto, è una cosa che sto dicendo da tantissimo. E guardate, è pazzesco come sia una persona dichiaratamente di destra oggi a dire al mondo arcobaleno: guardate che voi oggi state votando e vi ritenete parte integrante di una politica che in realtà un domani vi volterà le spalle. Voi oggi state sostenendo le tesi di chi in determinate nazioni non vi permette semplicemente di esistere, non vi permette di palesarvi. Ma possibile che siete così orbi? Possibile che siete così ciechi? Possibile che non riuscite a vedere al di là del vostro naso? Possibile che non riuscite a capire come la sinistra oggi stia cercando disperatamente di mutuare in Italia quello che c'è stato in Svezia? In Svezia oggi la sinistra ha battuto la destra per un seggio, ma il 95% degli stranieri che hanno ottenuto la cittadinanza svedese hanno votato a sinistra. Quelle concessioni sono state ciò che ha permesso alla sinistra di sopravanzare un punto, un solo deputato, la destra, e di conseguenza vincere le elezioni. Voi, amici che fate parte del mondo arcobaleno, dovete sapere fin da ora che il vostro apporto in termini di percentuale di voto tra qualche anno sarà decisamente ridotto a quello della comunità islamica presente in Italia, e a quel punto le vostre battaglie non saranno più interessanti. La dimostrazione, la prova provata di quello che sto dicendo, è quanto è avvenuto a Bologna. Due della vostra comunità sono stati picchiati da 15 nordafricani e la sinistra non ha preso posizione, perché se avesse preso posizione avrebbe dovuto condannare anche le persone autori del gesto. È rimasta in silenzio. Cioè, se passano due gay e il cretino pelato gli dice "Afroci!", succede l'ira di Dio. Venite picchiati da nordafricani, siete figli di nessuno.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mead Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mead-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?
3: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
4: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
3: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
4: Fai bene! Con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
5: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinabbi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19. A nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
6: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99. Ti ricordi, Luca Casciani, in diretta insieme a voi? Sono le 8:52 minuti primi e qualche secondo. Dopo le 9, dopo le 9:10 parleremo di questo fatto gravissimo, a mio avviso, avvenuto a Torino. Grave il fatto, ma grave anche tutto l'ambiente nel quale questo fatto si è verificato. Riporto che tale Sacr è stato ucciso dall'IDF, quindi l'esercito di Israele, e questo Sacr, forse qualcuno se lo ricorderà, comunque non proprio lui. Vi ricordate, dopo il 7 ottobre, una ragazza israeliana, Noa, era stata rapita, era in sella ad una moto mentre urlava disperata, ma in sella a quella moto erano tre persone. Sacr era alla guida della moto. Noa tornò in Israele dopo non so quanto tempo, dopo aver subito le più atroci violenze. Ebbene, Sacr è morto. Israele è alla ricerca di tutti quelli che hanno partecipato al massacro del 7 ottobre. Devo dire che quando ho saputo la notizia della morte di questo Sacr, ho provato dispiacere zero. Ho provato proprio dispiacere zero, non dico sotto zero, ma insomma dispiacere zero. E no, questa ve la faccio sentire dopo. Prima invece voglio fare una considerazione su una cosa che sta accadendo a Roma. Si parla tanto di street food, cibo di strada, ok? E in ogni nazione in molte nazioni c'è questa diciamo tradizione del cibo di strada, e che si esplica in vari modi. Non so, se voi andate a Napoli, tanto per fare un esempio, che è diciamo una delle città dove il cibo di strada è più gustoso, è più buono, è più piacevole, venduto anche a prezzi estremamente accettabili, no? Io dico, a Napoli, se voi andate, trovate o Piro o Musso, quindi ed è un, chiedo scusa per la pronuncia ai napoletani che sono all'ascolto, e chiedo scusa ai napoletani che ci ascoltano da Napoli, e chiedo scusa per la pronuncia, con affetto, o Piro o Musso, quindi questi piedini e musetto del maiale che vengono lessati, tagliati in pezzi piuttosto piccoli e serviti con il limone, quindi è un piatto tipico, per non parlare poi della classica pizza portafoglio, i vari fritti, la pizza fritta, tutto cibo da strada gustosissimo, meraviglioso e buonissimo. Se vai a Napoli, a Palermo, chiedo scusa, c'è il panino con la milza, o panino con la meusa, o pane e panelle, che sono oppure c'è il, oddio, come si chiama, il pane cunzato, sarebbe il pane condito, anche quello gustoso. Sono cibi poveri e buonissimi. Se vai in giro per l'Italia, ce ne sono tanti di cibi di strada. Devo dire che a Napoli, forse, ma non me ne vogliate, no, a Napoli sul cibo da strada, città numero uno in Italia. Non, ma qualcun altro mi può dire, guarda che anche in Puglia, anche sì, avete perfettamente ragione. Per dire, a Roma, dico la porchetta, è un classico cibo di strada, no? Per dirne una. Però a Roma c'era una cosa, la pizza, ok, che anche se non è romana, cioè la pizza, però c'era la pizza, la classica pizza, la pizza in teglia, la pizza a taglio e così via, e esistono pizzerie dove ci sono prodotti veramente di qualità. Ragazzi, io credo che queste molte pizzerie vadano, non dico boicottate, bisogna fare delle scelte. Secondo me oggi ci sono delle pizzerie a taglio dove i prezzi sono così alti, ma così alti, che sono diventate infrequentabili. Cioè, io vedo che ci sono parecchi ristoranti non turistici, io dico ristoranti in zone dove ci sono tanti uffici, dove tu entri e c'hai una scelta da un primo, stai seduto, mangi, paghi 10 euro. Ok, non è che ti danno da mangiare chissà che cosa, ma c'è una scelta tra un primo, un secondo, l'acqua, il caffè, 10 euro. Chiaramente lavorano sulla quantità e va bene. Poi vai a mangiare la pizza in piedi, così paghi 14-15 euro, un pezzo di pizza. Ora, io credo realmente che per far tornare con i piedi in terra certi pizzaioli, si chiamano pizzaioli, no, non pizzettari, pizzaioli, ok? Bisognerebbe cominciare a non andarci più. Cioè, tu hai dei prezzi molto elevati perché ritieni che oggi ti parlano della pizza, no? Perché allora questo, non andateci più, non andateci più, semplicemente, così come nelle gelaterie. Ci sono a Roma oggi, se tu vedi, vai a mangiare quattro pezzetti di pizza, quattro pezzetti di quello, pezzetti di quello, pezzetti di quello, 14 euro, mortacci, 14 euro, 4 pezzetti di pizza, non ci andate più. Cioè, cominciate a operare una scelta. Se sei caro, se sei troppo caro, stai a vendere un pezzo di pizza. Stai vendendo un pezzo di pizza, così come stai a vendere una coppetta di gelato. Se il prezzo è elevato, tu, consumatore finale, puoi operare la tua scelta, non andarci e specificare che non ci vai, cioè dirlo pure, no, non ci vado perché è caro. Ci sono a Roma delle pizzerie, delle quali non faccio il nome, sia chiaro, dove la gente ci va perché vuole fare, no, l'esperienza, però ragazzi, ci sono a Roma pizzerie così e ci sono pizzerie dove si mangia un'ottima pizza, dove il prezzo è eccezionale, dove paghi il giusto. C'è una pizzeria via del Monte di Viravalle, Gianni al Mattone, ma adesso lo dico, dove cioè, fanno una pizza ripiena, buonissima, e la paghi un quarto di quella che tu paghi magari andando un po' più verso il centro, però sta via del Monte di Viravalle. Anzi, saluto Gianni al Mattone se qualcuno lo conosce. Quella è una pizzeria dove tu puoi andare, paghi il giusto per quello che mangi, non paghi il nome, non paghi i social, non paghi il resto. Ecco, cominciate a pensare che i soldi sono vostri. Se pagate cifre stratosferiche per mangiarvi un pezzo di pizza che notoriamente è un cibo povero, notoriamente è un cibo semplice, se pagate quella cifra, pagate il nome, la presenza social, pagate tutto il resto, ma non state pagando la pizza. Io non faccio nomi, ma sono convinto che alcuni di voi hanno già capito non solo di chi parlo, ma del tipo di pizzeria della quale sto parlando.
6: Una finestra è una finestra.
7: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
6: Vedo.
7: La maniglia centrale è davvero elegante.
6: Sì, bella.
7: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
6: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
8: Ocnoplast. Le finestre di design.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi? Sono 9:04 minuti primi e qualche secondo. Questa è una notizia purtroppo triste che dobbiamo dare. Un ragazzo di 15 anni che si chiamava Jacopo a Lodi è caduto da un'altezza di circa 20 metri dopo essersi arrampicato su un traliccio dell'alta tensione. Jacopo aveva solamente 15 anni, attenzione, e chiaramente è si è parlato di questo, no? Perché cosa ha spinto un ragazzo di 15 anni ad arrampicarsi su un traliccio dell'alta tensione fino ad un'altezza di 20 metri? E io vi vorrei leggere l'intervista alla mamma, chiaramente addolorata. Lo faccio con il massimo rispetto e spero anche con tatto e delicatezza. Sulla tragedia di mio figlio, soprattutto sulla questione della sfida social, si è fatto sciacallaggio e non è accettabile. Si chiama Gioia, la mamma di Jacopo Trabattoni, e ha deciso di rompere il silenzio anche per contestare la narrazione che ha collegato la morte del figlio all'ipotesi di una sfida sui social, una ricostruzione che la procura di Lodi, che sta indagando, ha preso in considerazione, ma che sia la famiglia che gli amici respingono con decisione. A mettere in discussione questa ipotesi ci sarebbe anche il rapporto che il ragazzo aveva con i social network. Jacopo era un appassionato di parkour e skate. Parkour è quella disciplina sportiva che permette di compiere dei salti clamorosi sfidando anche la legge di gravità. Praticava queste due discipline con un'associazione a Lodi, aveva due profili social, entrambi privati e non accessibili al pubblico esterno, e poi non utilizzava questi social per divulgare le proprie attività, neanche per mettersi in mostra. Quindi Gioia sarebbe la mamma di Jacopo. Chi era Jacopo? Era un ragazzo appassionato che amava la vita, aveva un'energia pazzesca e una creatività enorme. Era anche spericolato, amava il parkour e con l'associazione Sporttime avevamo un dialogo costante, soprattutto con il suo istruttore che lo seguiva da tempo e con cui aveva un bel rapporto. Sa se Jacopo aveva già provato a salire sul traliccio? Non lo so, ma può capire che non è possibile sapere istante per istante dove si trova tuo figlio, e soprattutto per un ragazzo di quell'età, in una fase in cui è anche difficile confidarsi con i genitori. Che cosa è successo venerdì? So solo Jacopo è uscito in bicicletta, poi quello che è successo lo abbiamo scoperto dopo, purtroppo. In queste ore si è parlato molto di una presunta sfida social. Che cosa pensa? Ma sulla storia di mio figlio, soprattutto sulla questione della sfida social, si è fatto tanto sciacallaggio. Sono state scritte cose in gran parte sbagliate e non è accettabile. Eppure se esiste un'altra fotografia di Jacopo ad alta quota su un altro traliccio, l'ha vista? Sì, quella sua fotografia esiste e l'abbiamo vista. E che cosa racconta quello scatto? È stato un elemento che gli agenti della questura di Lodi hanno acquisito dopo aver sbloccato il telefono di Jacopo. È stato anche l'elemento che ci ha permesso di riconoscere nostro figlio dopo la tragedia. Che ricordo vuole lasciare di Jacopo al di là di quello che è successo? Jacopo era un ragazzo appassionato, amava la vita ed era molto creativo. A scuola aveva anche fatto un cambiamento importante, sì, da settembre, quindi da appena due settimane, era passato al secondo anno di liceo artistico di Lodi dopo aver frequentato il primo anno allo scientifico. Era molto contenta di questa scelta e che Jacopo vorrebbe fosse ricordato come un ragazzo fantastico, pieno di energia, creativo e molto appassionato in tutto quello che faceva. Quindi è il ricordo della mamma, chiaramente, che sta vivendo un dolore incredibile. L'unica cosa, ragazzi, è che io devo dire che quando capitano cose di questo genere, oggi è chiaro che un genitore non può sapere tutto quello che fa un ragazzo, ma se determinate discipline sportive, che sono quelle che ti spingono ben oltre i tuoi limiti, ti portano ad arrampicarti su un traliccio dell'alta tensione a 20 metri, il rischio che possa capitare qualche cosa ci sta. Quindi, con grande dolore, perché è morto un ragazzo di 15 anni e non è che è morto un ladro che stava arrampicandosi su un tubo del gas e si è staccato il tubo e il ladro è cascato dal quarto piano e è morto. Vabbè. dispiaciuti il giusto. E qui è morto un ragazzo di 15 anni, chiaramente un bravo ragazzo che non stava rubando, però stava praticando un'attività, diciamo, sportiva al limite, che era decisamente molto molto molto pericolosa. Quindi è un po' come quando si parla di sport estremi, dice si è lanciato dal 30° piano dentro una bacinella, è morto. Ragazzi, si è lanciato dal 30° piano dentro una piscinetta, è morto. Cioè, si chiamano sport estremi. Avete mai visto uno che è morto mentre giocava a bocce? No, non è morto. È morto quello che si lancia con le tutelare, capito? Quindi ci sono sport estremi. Gli sport estremi sono pericolosi. Quindi, ecco, io con il massimo rispetto per la mamma, per il dolore che sta passando e che non passerà mai, chiaramente. Però c'è anche da dire, ragazzi, certe attività sono estremamente pericolose. Parliamo di sondaggi politici, Futuro Nazionale del generale Roberto Vannacci si attesta attualmente all'8,8%, quindi significa che stiamo sfondando la soglia del 9%. In base a questi ai dati attuali, questi sono gli ultimi dati dei quali abbiamo la possibilità di commentare, la Lega è al 4,7%, Forza Italia è al 7,3%, Futuro Nazionale è all'8,8%. Io vorrei, e qui parliamo, faccio un commento, no? Quando Alternative for Deutschland ha avuto un risultato eccezionale in Germania, la gente ha cominciato, cioè, o meglio, la stampa ha cominciato, ma chi ha votato per Alternative for Deutschland? Chi? E comunque hanno cercato di dare una connotazione in termini di istruzione agli elettori di Alternative for Deutschland. Io credo che la domanda da farci sia un'altra, non chi ha votato Alternative for Deutschland e chi oggi voterebbe per Futuro Nazionale del generale Roberto Vannacci. Io farei un'altra domanda: perché? E questa domanda non se la fa nessuno. Perché oggi l'8,8% degli italiani, quindi circa il 9% degli italiani, ha deciso che in caso di elezioni voterebbe per Futuro Nazionale del generale Roberto Vannacci? La domanda è questa, cioè noi la domanda che dovremmo farci, ma parlo, è quella del perché, non chi, ma perché. E forse la risposta l'abbiamo davanti ai nostri occhi, quello che vediamo quotidianamente. Appena torno in diretta vi parlo della questione di Torino. È successa una cosa gravissima, oltre alla morte di una persona, ma è tutto quello che c'è intorno che fa ribrezzo.
1: Ascoltaci e guardaci dall'app
2: RTR 99.
1: Scopri come
2: su rtr99.it.
3: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
4: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
3: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
5: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
6: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
7: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
8: RTR 99.
2: Ti ricordi?
0: RTR 99. Ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Intanto io leggo sempre i vostri messaggi che arrivano al 338-99-00-990. Ma quanto accaduto a Torino, secondo me, è pazzesco. Un festino a base di droga e alcol. E fino a qui. Poi una lite sembra per i soldi e un 26enne italo-brasiliano che diventa un assassino. Infine il corpo della vittima che viene smembrato, tagliato a pezzi, gettato in parte come rifiuto in sacchi neri e in bidoncini coperti con della calce a presa rapida. Quello che è successo in questo appartamento di via Gulli nel quartiere Borgo Vittoria a Torino, al nord di Torino, proprio Feia Nord. Il racconto dei protagonisti ci fa capire il degrado e la ferocia che hanno portato all'omicidio di Fabio Colapietro. 39 anni, alcune parti del suo corpo sono state trovate ammucchiate nel bagno della casa in cui vive la professoressa di lettere Nicole Formichetti, 47 anni, che è in carcere per favoreggiamento e occultamento di cadavere. Professoressa di lettere, 47 anni. E altre, le interiora, invece, le hanno trovate sparse sulle sponde della Dora, all'altezza di Corso Giulio Cesare. Dora è uno dei fiumi che attraversa Torino. La notte inizia, la notte di eccessi inizia domenica sera. Era il 20 settembre. È la docente a richiamare nel suo alloggio i personaggi che sono diventati protagonisti di questa storia. Una amica, Kate Booting, una 22 anni filippina, ma in realtà un uomo transgender, Mateus de Oliveira Morando, 26 anni, quello che poi sembra essere l'assassino, e Colapietro, un spacciatore che finirà poi per assumere il ruolo della vittima. E sarebbe stato lui quella sera a consegnare la droga e poi si era fermato a consumarla perché conosceva la professoressa, la docente Nicole Formichetti, originaria di Rieti. Tra piatti sporchi, avanzi di cibo, posa cenere piene di mozziconi, bicchieri di superalcolici a basso costo svuotati a metà, gli invitati fumano e trangugiano ogni tipo di stupefacente: crack, LSD, funghi allucinogeni, hashish, droga dello stupro. Questo è stato raccontato da De Oliveira Morando al suo avvocato. L'ha raccontato sia all'avvocato che al giudice per le indagini preliminari. Questo party a base di droga va avanti per tutta la notte, arriva addirittura al pomeriggio e alla sera di lunedì, si sono bombardati proprio. Momenti di sballo, altri in cui momenti galleggia nel vuoto e poi la droga finisce. Colapietro esce da casa per fare ritorno un paio d'ore più tardi e porta altra droga. Ed è qui che praticamente tutti dicono di non ricordare più niente. Questo brasiliano dice: non ricordo come l'ho ucciso, non so come l'ho ucciso. Dice: no, ma perché mi aveva rubato 50 euro, c'è stata una lite, una lotta, poi l'ho ammazzato, abbiamo capito subito che era morto, abbiamo provato a fargli il massaggio cardiaco per 2 ore, massaggio cardiaco per 2 ore, e poi abbiamo deciso di farlo a pezzi. Quindi siamo usciti a comprare i sacchi, quelli grandi e neri, siamo usciti a comprare la calce e qui ecco fatto che i dettagli non collimano. Giovedì sera sono scappato da quella casa, volevo andarmene, non ce la facevo più, ho chiamato mia madre, spiega il brasiliano. Scappa anche il trans, che è accusato di favoreggiamento e occultamento di cadavere. Dice: ma io, no, però io non c'entro niente, io non ho partecipato né al delitto né allo smembramento, ero chiuso in una stanza in presa ad una crisi, sono solo uscita per comprare dei sacchi neri e dopo sono tornata alla mia famiglia. La professoressa invece tace, stava in casa con i resti umani nel bagno, l'odore acre in tutta casa, e i suoi legali dicono: no, ma in questo momento è sconvolta, in questo momento è sconvolta. La madre del brasiliano dice: mi ha telefonato in lacrime. In tutta questa storia, signori, c'è la figura di questa docente, di questa professoressa, Nicole Persichetti. Erano 10 anni che non viveva più a Rieti, magari qualcuno la conosce anche, visto che a Rieti la radio è molto ascoltata. Ha 47 anni e se la ricordano perché ha frequentato il liceo classico Varrone, ha frequentato tra l'altro con risultati brillanti, era una che comunque frequentava quel po' di movida che c'è a Rieti. La donna era molto conosciuta anche perché è bella, alta, elegante, carattere duro, poco conciliante, ma comunque gioviale. E Nicole era molto legata ad una nonna, poi aveva avuto ultimamente, lei 47, una relazione con un brasiliano, un arabo di 26 anni, e poi era entrata nel mondo della droga, se la ricordano spesso, non andava a lavorare da mesi. Vabbè, signori, rendiamoci conto, professoressa di lettere, cioè io vorrei farvi riflettere su questo, professoressa di lettere che organizza a casa un festino a base di droga, crack e quant'altro con questa compagnia, uno spacciatore, un brasiliano di 26 anni, un transessuale e lei, che si sono bombardati, lei docente di lettere, professoressa di lettere in un liceo a Torino. Immaginiamo i genitori che magari andavano a parlare, dice: c'è la professoressa, come si chiama, professoressa Persichetti, come si chiama, Formichetti, c'è la professoressa Formichetti, la professoressa, beh certo, suo figlio, cioè voi siete stati a sentire questa, stanno tutti ai domiciliari, cioè questa è la cosa allucinante, stanno tutti ai domiciliari, stanno tutti ai domiciliari. No, se ci pensate bene, se riflettete su questa cosa che vi sto dicendo, è incredibile, stanno tutti ai domiciliari. Ho letto anche questo, e magari è interessante, no? Perché dunque c'è un seminario di educazione sentimentale al liceo Beccaria di Milano e partecipa a questo seminario di educazione sentimentale Gino Cecchettin. Gino Cecchettin è il papà di Giulia, uccisa quando, nel 2023, quando aveva 22 anni. E Gino Cecchettin, durante questo seminario al liceo Beccaria, insieme alla psicoterapeuta Laura Pellicotti, parla di quello che è accaduto, dice: in voi rivedo i miei figli, è sempre una grande emozione, ci sono 400 studenti che lo ascoltano. Dice: dopo i funerali di mia figlia mi sono chiesto di quali strumenti avrebbe avuto bisogno Filippo Turetta per non fare ciò che ha fatto e di quali Giulia per aprirsi di più e chiedere aiuto. Ora, domanda che mi faccio io: da una parte c'è il dolore del padre, e ci mancherebbe, io di fronte a quello, signori, ma è possibile che Gino Cecchettin non abbia mai, e ripeto, mai affrontato quello che era Gino Cecchettin quando Giulia era ancora viva, cioè le cose che lui scriveva sui social, che erano l'esempio classico del maschilismo più becero. Cioè oggi noi, cioè io studente, dovrei ascoltare il padre di una ragazza che è stata uccisa dal suo ex ragazzo e dovrei ascoltarlo solo perché è il padre di quella ragazza, ma che titoli ha lui per parlare? Il dolore fa titolo? Il dolore fa punteggio? Chi era Gino Cecchettin prima che avvenisse quello che è poi tragicamente avvenuto? Come si esprimeva sui social? Cioè, io non ho mai sentito Gino Cecchettin dire: io non me ne rendevo conto, ma anche io mi comportavo in una maniera tale che non era possibile considerare come rispettosa nei confronti delle donne. Cioè, io voglio sentir parlare delle persone che non vogliono nascondere i propri errori. Ve lo dico, se io mi trovassi a dover confrontarmi con Gino Cecchettin, io mi girerei dall'altra parte, cioè io me ne andrei. No, io non lo ascolterei, perché avrei davanti a me un uomo che non ha avuto il coraggio di ammettere i propri errori. Guardate che il suo dolore nessuno lo nega, il suo dolore nessuno lo vuole nascondere. E vi dirò di più, io non credo neanche che Gino Cecchettin abbia alcun tipo di responsabilità per la morte della figlia, ma visto che lui oggi punta il dito su atteggiamenti degli uomini, lui quegli atteggiamenti li aveva quando scriveva determinate cose sui social, e io non posso ritenere oggi credibile uno come Gino Cecchettin, non posso ritenere accettabile che uno come Gino Cecchettin, senza aver mai chiesto scusa, possa parlare a dei ragazzi. Se io mi dovessi trovare a dover ascoltare in una situazione e ascoltare Gino Cecchettin, io mi alzerei e me ne andrei. Io mi alzerei e me ne andrei. Per quanto riguarda le elezioni comunali, sembra che il centrodestra voglia puntare su tre donne in tre città importanti: Roma, Milano e Torino. Allora, per quanto riguarda Roma, si fa sempre più presente la candidatura di Roberta Angelilli. Per quel che riguarda Milano, si pensa a Silvia Sardone, e per quel che riguarda Torino si parla di Augusta Montaruli. Voi sapete quanto io sia di queste tre proposte, due penso siano buone, la terza no, e la terza è quella proprio di Augusta Montaruli a Torino.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I bagno doccia Infasil da 500 ml sono a 1,99 euro. Lasciano una piacevole sensazione di freschezza e morbidezza. E per l'igiene intima di grandi e piccini c'è la linea di detergenti intimi Infasil. Il formato da 200 ml è a 2,29 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Opilatium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR 99. Opilatium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.
6: Oh my car!
7: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria

0: mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.

0: Contro i ladri, non lasciare casa al caso. Scegli Gruben, inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: RTR 99.
2: Ti ricordi?
3: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono 9:33, minuti primi e qualche secondo. Intanto voglio fare una piccolissima considerazione. No, io stavo vedendo alcuni dati che riguardano l'impedimento per determinati clandestini illegali sul nostro territorio che avrebbero dovuto essere mandati nei CPR per poi rispediti nella loro patria. L'88%, attenzione, l'88% è risultato a Milano impossibilitato a soggiornare nei CPR per motivi sanitari. Cioè, fatemi capire una cosa, arrivano tutti belli, grossi, ai tanti, muscolosi, poi quando si tratta di andare nei CPR per motivi sanitari l'88% non ci può stare. Viene il dubbio che i medici o alcuni medici, nonostante il giuramento di Ippocrate, abbiano redatto certificati fasulli? Questo chiaramente è stato accertato anche da le intercettazioni, quello che è stato scoperto. Insomma, voglio dire che ci sono, secondo me, degli standard che sono eccezionalmente elevati, oppure ci sono dei certificati eccezionalmente fasulli. Pensateci bene, 88% per motivi sanitari non può stare nei CPR. Come dice Francesca Totolo, per diventare astronauta ci sono delle prove da superare molto molto meno rigorose. Vabbè, e dunque c'è stata una polemica a Belluno perché è stato distribuito nelle scuole un libro che nega il riscaldamento globale e quindi ci sono state proteste da parte di scienziati, da parte di politici. Allora io vorrei ribadire un concetto: qui non è che stiamo parlando di una cosa certa, qui parliamo di tesi, ok? Allora, ci sono delle tesi da parte di scienziati che dicono è in atto un riscaldamento globale, e ci sono tesi da parte di altri scienziati che dicono non c'è riscaldamento globale, o meglio, per essere più precisi, il riscaldamento globale da che cosa deriva? Alcune tesi stabiliscono che questo riscaldamento globale è opera dell'uomo, altri dicono sì, c'è riscaldamento globale ma non è opera dell'uomo. È tutto qui, ragazzi. È tutto qui. Allora, io non sono uno scienziato, ma faccio una considerazione, ok? Ed è una considerazione che si basa, e lo dico, su quello che vedo e su alcune cose che adesso vi dirò. Poi, ripeto, fate il vostro gioco. Okay? Io rifiuto il fatto di dover accettare di riconoscere in quanto vere e incontestabili determinate tesi sul riscaldamento globale causato dall'uomo. O meglio, potrà anche esserci, e magari c'è anche, una piccola percentuale di responsabilità umana in quello che sta avvenendo, ma è una percentuale ridottissima. Anche perché non dobbiamo dimenticarci che le zone industrializzate del pianeta riguardano a occhio e croce 2 miliardi di individui su 8 miliardi che in questo pianeta ci campano. Quindi un quarto degli umani creerebbero un problema, mentre gli altri tre quarti non avrebbero nessuna responsabilità. È già la prima cosa. Ma poi la seconda cosa è: perché io devo dare per scontato il fatto che l'uomo è colpevole del cambiamento climatico? Posso non essere d'accordo? No, non puoi essere d'accordo. Cioè, le tesi sul cambiamento climatico le devi accettare così come sono. E allora io vi faccio una domanda, se qualcuno è in grado di rispondermi. Dunque, nel corso della vita di questo nostro pianeta, quindi si parla di milioni di anni, noi abbiamo conoscenza in parte di quello che è avvenuto nel passato, ma in un lontanissimo passato, non so, l'estinzione.

volta che si sciolgono i ghiacciai appaiono queste incisioni rupestri. Significa che decine di migliaia di anni fa lì i ghiacciai non c'erano e si sono formati dopo. E se no non si spiega, eh? Cioè, non credo che gli uomini di 10.000 anni fa andassero all'interno dei ghiacciai per disegnare sulle rocce i cavalli e... no, lì non c'erano, i ghiacciai non c'erano, si sono formati dopo. Quindi ci sono stati dei periodi in cui, dove eravamo abituati a vedere i ghiacciai, non c'erano i ghiacciai, poi si sono formati i ghiacciai, ora i ghiacciai si sciolgono, un domani si riformeranno, questa è la mia idea. Poi uno dirà, vabbè, ma a settembre fa caldo. Ragazzi, fa caldo, ieri c'era gente che stava al mare, c'era gente che ha fatto il bagno. Nel passato ci sono stati altri mesi come settembre durante i quali ha fatto molto caldo e si faceva il bagno. Voi non penserete che, non penserete sul serio che zio Peppino che c'ha la panda ogni volta che l'accende e a Montenero di Bisaccia fa alzare la temperatura dai 2 gradi a Roma, a Milano e a Torino. Non immagino, non siete così imbecilli da pensare questo. E anche il nucleare, cioè questo ritorno al nucleare. Ma voi avete idea di quanto con i pannelli solari ci abbiano mangiato? Cioè, pensateci questo, avete idea di quanto con i pannelli solari e con i parchi eolici ci abbiano mangiato? È chiaro che con una centrale nucleare c'è meno possibilità di mangiare, c'è meno possibilità, ma lo dico a tutti quelli che hanno installato dei pannelli solari, ok? C'è chi è soddisfatto e c'è chi si è reso perfettamente conto che forse la spesa non valeva l'impresa. Diciamo che queste nuove tecnologie per soluzioni alternative in termini di approvvigionamento di energia, le fonti cosiddette sostenibili, che costo hanno? Io ne parlavo con una persona che mi è successo poco tempo fa, parlavo con una persona che ha deciso di installare dei pannelli solari e ha detto ho prodotto un po' di energia, comunque non era sufficiente, dopo 10 anni devo cambiare i pannelli perché le celle ormai sono arrivate, quindi tra lo smontaggio, il montaggio, lo smaltimento, installazione di nuovi pannelli, io quel poco di risparmio che ho avuto me lo sono mangiato e ho speso chiaramente molto, ma molto di più. Ve la siete mai fatti questa domanda? No, perché c'è chi li ha installati ed è molto felice, c'è chi li ha installati e non è molto felice, però ve l'hanno spacciata come, vi ricordate come si dicevano? Voi monterete dei pannelli solari e non solo non pagherete l'energia, ma venderete l'energia e guadagnerete dal montaggio dei pannelli solari. È successo veramente? Domandate, ci avete guadagnato? Faccio questa domanda, magari qualcuno è in grado anche di rispondermi basandosi sulla propria esperienza. Allora, costo della benzina, io ho scritto sul mio profilo di Instagram, ho scritto una cosa, tra l'altro vorrei salutare le ultime persone che hanno iniziato a seguirmi sul profilo di Instagram, lo faccio abitualmente e aspetta perché eccomi qua, gli ultimi che hanno iniziato a seguirmi, uno per uno. Dunque saluto Luca Pratali, poi saluto Luca Bentivoglio e poi Tito Garga, Gabriella Farina, Piero Bude, Emanuela Del Zompo, Beatrice De Santis, Leda Giupponi, Laura Ambrosi, Paolo Insta, Fabio Cardelli, Sonia Camilletti, Pippo Falli, Camaria Rita Mancini, Megre Scaputo, Elisabetta Secchi, e qui ci sono
gli ultimi, se non erro, che hanno iniziato

seguirmi, no, bene, dovrebbe poi Laura Rossi, Alida Ferrettini, Rino Rivelli, Daniele Virgili, Elisa Volpe, Masha Deep, Anna Luisa Ferzini, Emanuele Risi, Laura Carol Fiori. Vabbè, insomma, poi se iniziate vi saluto. Luca Casciani, RTR 99. Ho scritto l'ultima cosa, qui la gente protesta se chiami al maschile uno nato uomo e con la barba ma che si sente donna, spacca le città per difendere ladri e delinquenti solo perché stranieri, però con la benzina che ha abbondantemente superato i 2 euro al litro tutti zitti. Penso che l'asteroide quando arriverà non dovrà salvare nessuno. La benzina che ha abbondantemente superato i 2 euro ed ora c'è questa cosa, questa decisione con il prezzo dei distributori che almeno da stamattina dovrebbe cambiare con un tetto massimo di 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 euro per il gasolio. Questa è una decisione dell'ENI, ma domanda che faccio io, va bene per carità, però mi sembra l'elemosina e mi sembra una normalizzazione, cioè noi stiamo gradualmente accettando il fatto che la benzina possa costare 2 euro al litro, perché nessuno sta affrontando questo tema con la dovuta efficacia e questo mi preoccupa parecchio. E non dico che la gente dovrebbe scendere in piazza e distruggere tutto, ma viva Dio, cioè quando io vado a fare il pieno al mio scooter e prima con 17 euro facevo il pieno, l'ho fatto venerdì e ho pagato 21 euro per il pieno allo scooter, 4 euro in più per un pieno allo scooter, è chiaro che si parla di tanti soldi. Proviamo a fare una proiezione per tutti i componenti di una famiglia per un mese, diventa insostenibile vivere in queste condizioni. E per farvi capire che c'è un cartello, sapete, immaginate una cosa, no? Immaginate se una sola compagnia decidesse di vendere la benzina a 1,50 euro, prezzo stesso, prezzo del gasolio 1,50 euro, solo i distributori di quella catena la benzina 1,50 euro, gli altri resterebbero vuoti, ci sarebbero lunghe file e quindi gli altri sarebbero costretti ad adattarsi a quel prezzo. Non lo fanno, come in tutte le situazioni di mercato dove esiste un monopolio. Dove c'è un monopolio, chiaramente tu puoi dire per quale motivo io devo decidere di guadagnare di meno. Tutti quanti aumentiamo il prezzo e tutti quanti guadagniamo tantissimo. Ma qui, signori, bisognerebbe fare un ragionamento strutturale. Però poi, io chiaramente mi auguro che questo non accada, ma se la gente comincia a dar fuoco ai distributori, e poi, signori, ricordatevi che un gesto così violento, sempre da condannare, porta all'emulazione. Cioè, non sottovalutate la rabbia, non delle pance vuote, ma dei serbatoi vuoti.

0: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19, a nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
1: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
2: RTR 99.
3: Ti ricordi?
4: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono 9:53, minuti primi e qualche secondo. Ma sapete, quando si parla di pannelli solari, purtroppo, ragazzi, su 100 messaggi che sono arrivati riguardo ai pannelli solari, solamente uno, lo dico per correttezza, di Ermanno, dice: chi ti ha detto che dopo 10 anni i pannelli solari si esauriscono? Ti ha detto una gran cavolata. Io personalmente ho installato l'impianto nel 2012, ad oggi producono la stessa energia del 2012, è stato un ottimo investimento anche grazie agli incentivi. E sono contento per te, però comunque tu hai usufruito di incentivi, quindi significa, ma non è un'accusa, è una considerazione, hai usufruito di incentivi anche grazie a chi versa soldi e non può installare i pannelli solari. Cioè, se io abito al terzo piano di via Tuscolana, i miei soldi sono serviti a te per impiantare i pannelli solari, e comunque, almeno per quello che vedo io, in base alla mia personale esperienza, non come utilizzatore di pannelli solari, ma ti leggo qualche messaggio al volo, no? Me ne sono arrivati, il tuo è l'unico di persona felice di aver installato dei pannelli solari. Dicevo, ho fatto montare i pannelli solari qui a Roma, la spesa non vale l'impresa, bottellette della luce sempre alte, spese del contatore fisse sempre alte, assistenza pari a zero, non si sa mai con chi parlare perché vi ricosti del contatore, e poi fa dei nomi chiaramente di varie agenzie, qui non faccio, ma ce ne sono tantissimi di messaggi di questo genere. I pannelli solari è la più grossa truffa degli ultimi 30 anni, con quello che costano non verranno mai ammortizzati. Sai, a meno che uno non li installa con gli incentivi, allora tu li paghi molto molto molto poco, ma quegli incentivi hanno un costo sociale. Dicevo, li installai anni fa e non ho trovato benefici, anzi, e purtroppo riguardo i pannelli solari, poi adesso bisogna anche considerare che fanno una brutta fine quando grandina. Ci sono stati enormi danni per queste distese di pannelli solari, che poi io non so se capita solo al sottoscritto o se capita anche a voi. Io provo veramente un senso quasi di vomito e di fastidio, no? Quando vedo queste splendide campagne, quando vedo questi splendidi panorami che sono letteralmente violentati dalle pale eoliche o da queste distese di pannelli solari. Vabbè, domani parleremo di quanto è accaduto a Modena, di quanto è accaduto a Brescia. Insomma, ci sono chiaramente tante cose da dire, ma non le perdiamo assolutamente, no? E segnalo una cosa però: un radiocronista bravissimo, che apprezzavo molto e continuo ad apprezzare come radiocronista, che si chiama Riccardo Cucchi. Secondo me uno dei più bravi, uno dei più professionali, una voce che è entrata veramente nelle nostre vite, una voce di tutto il calcio minuto per minuto. E da quando è andato in pensione ha avuto una sorta di iacchettizzazione. Ecco, iacchettizzazione. È come se, non so, ad un certo punto sei in pensione e quindi attraverso i social Riccardo Cucchi sta, diciamo, calcando le stesse gesta di Enzino Iacchetti. Vabbè, a volte però credo, non so, magari a volte dopo una vita di grande successo e comunque onestamente la carriera professionale di Riccardo Cucchi era proprio di alto livello rispetto a Enzino Iacchetti, no? Riccardo Cucchi è stato un signor radiocronista veramente di bravo. Enzino Iacchetti poi, una volta fatto fuori da Striscia la Notizia, poi ha deciso di fare quello che sta facendo. Ecco, mi dispiace per Riccardo Cucchi. Mi dispiace veramente per Riccardo Cucchi. Vabbè, peccato. A volte uno si gode della pensione. Uno si dovrebbe godere la pensione. Vabbè, signori, siamo arrivati in chiusura di trasmissione anche oggi. Le nostre 3 ore le abbiamo portate a casa. Il risultato spero di averlo portato a casa. Ora vi lascio invece a Fabio Martini con la strana nostalgia, e fino alle 13, quindi dalle 10 alle 13, poi alle 13 fino alle 16 sarà la volta di Paolo Famiglietti con David Guarnieri, dalle 16 alle 20 Andrea Torre con Torre 99, e domani mattina, se Dio vorrà, ma Dio vorrà, perché in Italia, anche se ancora per pochissimo, abbiamo i campanili e non i minareti, toccherà al sottoscritto con questa trasmissione di Controinformazione, rassegna stampa diretta con il pubblico, idee, opinioni, commenti, pareri, consigli, e che più ne mette. Vi dico che anche oggi per il sottoscritto è stato un piacere, ma soprattutto un grandissimo onore tenervi compagnia. Ciao a tutti e grazie all'ascolto da parte di RTR 99 Ti Ricordi e da parte di Luca Casciani. Domani alle 7 tutti qui, Corveleno. Corve.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: RTR 99, ti ricordi?
0: Notizie.
2: Scattate da oggi le autolimitazioni al prezzo dei carburanti nelle oltre 8.000 stazioni Eni, Enilive e IP, coperto circa il 40% del mercato italiano. Il price cap di Eni prevede un massimo di 2,19 euro al litro per il gasolio e di 1,99 euro al litro per la benzina. Contro il caro carburanti, pronti alla mobilitazione autotrasportatori e tassisti. Subito un tavolo con il governo, chiedono le associazioni di settore. Proseguono intensi gli attacchi russi su Kiev, dove sono stati nuovamente colpiti obiettivi civili, tra cui un mercato. Il bilancio è di almeno 2 morti e 4 feriti. Giulio Regeni, il momento della verità. Attesa per oggi la sentenza della Corte d'Assise di Roma sul sequestro, il brutale omicidio del giovane ricercatore italiano, imputati 4 ufficiali dei servizi egiziani mai comparsi in aula. Danneggiato da ignoti il murale dedicato a Franco Baresi, la leggenda del Milan scomparso a fine luglio. L'opera proprio di fronte alla sede rossonera è stata vandalizzata da ignoti. Il Milan si è messo subito al lavoro per individuare i responsabili. Da Laura Supino, buona giornata.
0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Buongiorno a tutti, sono Fabio Martini in onda su RTR 99, ti ricordi? Da 5 minuti abbiamo oltrepassato le ore 10, è tempo di strana nostalgia, è tempo di riavvolgere il nastro un po'. Alle mie spalle un vecchio tram di tanti anni fa. E allora da qui possiamo partire con il nostro racconto. Non proprio un tram, partiamo da un treno e poi da qui svilupperemo tutto.

Nelle canzoni tutto può diventare magia e bellezza, e così ogni tanto vi racconto la storia di una canzone intitolata La ragazza degli occhi di sole, una canzone dei Pooh scritta in questo caso non da Valerio Negrini ma da Stefano D'Orazio. È proprio lo stesso Stefano mi e ci raccontò qui ai microfoni di RTR 99, ti ricordi, che quella ragazza incontrata su quel treno, un gioco fatto di sguardi, un gioco fatto di luce contro luce, nessuno dei due però ha avuto mai dietro a quegli sguardi il coraggio di potersi dichiarare, e questo purtroppo a volte succede, e poi ci sono anche dei rimpianti. Chissà, sarà capitato anche a voi di pensare a qualcuno o a qualcuna e dire: però sarebbe stato bellissimo e c'erano tutte le possibilità, e poi alla fine è mancato forse il coraggio, chissà che cosa, il destino, gli incroci della vita. E così Stefano D'Orazio ci raccontò di questa ragazza dagli occhi di sole, appunto incontrata su questo treno, ma con una particolarità: il treno in realtà non era un treno, era un tram, ed era il 13, quello che io per esempio da ragazzino e da ragazzo prendevo per andare a scuola. Scendevo a Piazza Albania con il vento, con la pioggia, con il sole, con il freddo e con il caldo, ero lì la mattina presto ad aspettare, molto prima rispetto all'orario di scuola, perché c'era un appuntamento imperdibile con i miei compagni di classe, una partitella a pallone nel cortile, e quindi alle 7:15 ci si vedeva lì con il pallone sotto braccio, la partita, e poi tutti in classe sudati. Ma come facevamo? Davvero, mani sporche, sudati, jeans forse strappati, incredibile pensare a quei giorni. Ed è bello pensare che una canzone, da un semplice spunto di un piccolo viaggio in tram sul numero 13, possa poi diventare proprio una canzone dove viene aggiunto un po' di pathos in più, perché quel tram è diventato un treno e quindi il viaggio magicamente è diventato un po' più lungo. Evviva le nostre canzoni, quelle che ancora oggi ci fanno stare bene qui su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
2: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
3: È la mia nuova acqua di casa.
4: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
3: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.
5: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
6: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
5: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
7: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.

Ci sono delle canzoni che indiscutibilmente hanno attraversato il tempo ed è magia anche questa allo stato puro. Ecco, Ma il cielo è sempre più blu di Rino Gaetano è una di queste canzoni, però apparentemente questa è una canzone allegra, perché in realtà, dobbiamo dirci la verità, c'è una feroce ironia all'interno, una critica durissima sulle disuguaglianze, sulle contraddizioni dell'Italia, soprattutto di quell'Italia degli anni 70 che spesso raccontiamo anche musicalmente qui su RTR 99, ti ricordi? Quindi c'è un elenco lunghissimo, una serie quasi infinita di persone e situazioni che vengono elencate, cose che non vanno, chi vive in baracca, chi suda il salario, chi ruba, chi gioca d'azzardo, e si dice che quando a un certo punto Rino Gaetano dice nella canzone "chi copia Baglioni", in realtà quel verso fu aggiunto soltanto perché nel testo originale c'era una parola un po' più forte che non era Baglioni ma era iniziava con la C, e poi a un certo punto la censura decise che era meglio cambiarla. Su questo non so quanto voglio dire ci possa essere dietro una leggenda metropolitana o un racconto inventato, però sembra veramente che sia così. Ritmo allegro che contrasta con la tristezza e il non senso di molte vite descritte in questa canzone, che è, se vogliamo, un po' una prerogativa di Rino Gaetano. 10:24, il nostro buongiorno, la nostra strana nostalgia, il nostro riavvolgere il nastro un po'. Sono Fabio Martini e siamo tutti qui su RTR 99, ti ricordi? Intanto, a proposito di ricordi, voglio salutare una mia amica che è stata collega e lo sarà per sempre. Abbiamo cominciato a fare la radio insieme, Maria Laura Veneziano, una delle persone più belle che io abbia mai incontrato in quest'ambito radiofonico, che guardate, non è sempre oro, devo dire. Quindi l'incontro con delle belle persone è sempre speciale. Poi nel tempo di furfanti, di persone spregevoli, se ne sono incontrate un'infinità, ma un giorno sarà bello anche raccontare le cose negative e i nomi delle persone che hanno creato tanta difficoltà, ma ogni cosa a suo tempo. Nel frattempo parliamo delle belle persone, perché questo fa bene al cuore. Maria Laura è stata qui ai tempi di quella radio, Radio Jolly, si chiamava così, quando abbiamo cominciato. E avevamo mille sogni nel cassetto, avevamo la passione per la musica, avevamo voglia di trasmettere alla radio senza farsi troppe domande, non avevamo un vero e proprio progetto. Di persone ne abbiamo incontrate tante. Ieri chiacchierando ci siamo ricordati di una signora che ci portava gli ospiti qui e ci chiedevamo sempre: ma come fa a portare venditti? Come fa a portare? Perché erano di quel calibro gli ospiti che portavano, eppure ogni tanto ce li portava questi ospiti. Poi a un certo punto ci siamo ricordati di una cosa incredibile: noi tutti di quella radio lì ci facevamo chiamare i Giovanotti, e da lì poi il nome di catturato, preso un po' così da Lorenzo, che effettivamente ha parlato di Radio Jolly durante i suoi concerti, ma ha tralasciato delle storie importantissime, non sempre proprio meravigliose per lui, perché i Giovanotti eravamo noi, e lui a un certo punto decise poi di chiamarsi Giovanotti, pensando ai Giovanotti di quella radio lì, perché ci facevamo chiamare così. Già, è vero, tante cose poi uno nel tempo e con i giorni che passano se le dimentica, e invece non bisognerebbe mai dimenticare nulla, perché dietro a volte a delle immagini che sembrano meravigliose e bellissime ci sono delle storie che possono, come dire, un po' offuscare. Però la cosa bella è che le belle persone rimangono belle sempre, e quindi poi alla fine ci si ritrova insieme, e questa è la cosa più importante. A proposito di belle cose, ecco questa: Nancy e Frank.
Beh, gran pezzo questo su RTR 99. Ti ricordi?

Ah, perché mi guardi così? Luca Casciani ha questo sguardo con questa barba bianca, sembri un po' Nostromo, quello che va a pescare il tonno. Quando la tagliamo la barba? Guarda che invecchia la barba. È vero? Vuoi fare il santone tu? Ah, ecco, ho capito. Ecco, Luca è un altro di quelli che c'era in quei giorni lì che sto raccontando. I giorni dell'inizio di un'avventura che è stata un'avventura meravigliosa, bellissima, ancora continua, non so fino a quando, perché qui veramente è diventato sempre più difficile tra tasse, INPS e tutto quello che c'è intorno. Però comunque c'è poi la passione che va oltre tante cose, a volte non è sufficiente, però comunque quella passione di quegli anni dell'inizio è stata un qualcosa di incredibile, veramente, ed è bello ogni tanto ricordare, riavvolgere il nastro fino a quei giorni là, perché in quei giorni c'era l'essenza di quello che poi comunque nel tempo siamo diventati oggi. E da una parte, guardate, io rimpiango anche una cosa. All'epoca avevamo solo per tutte le radio era così. Avevamo una frequenza. La frequenza FM, la frequenza in modulazione di frequenza, non c'era altro, non c'era null'altro. Poi quelle frequenze, perché c'erano tante radio, erano disturbatissime, quindi per ogni quartiere c'era casomai un'interferenza. E allora si partiva, si andava a litigare, si andava a discutere. È stato un tempo di grandissima avventura. Però c'era solo una frequenza, quindi il modo di comunicare era unico. Oggi abbiamo mille cose, forse sono anche troppe, poi per carità è meraviglioso, bellissimo pensare che in questo momento in California, in Giappone, in Finlandia sono all'ascolto di RTR 99, ti ricordi? Però tutto questo ha fatto perdere un po' di quella intimità che era comunque meravigliosa in quegli anni lì. E abbiamo preso spunto in quegli anni da radio che casomai già c'erano. E allora io ricordo le mie estati meravigliose e bellissime, dove ascoltavo una radio che era molto avanti a noi, ma anche perché io ancora non ce l'avevo la radio nel 1979, però mi piaceva ascoltare, carpivo, cercavo di capire come si potesse fare a fare una buona radio, e c'erano voci importantissime in questa stazione che trasmetteva da Colleferro e che io ascoltavo sempre. E vi ho parlato spesso di una voce della quale ero veramente innamorato, Anna Citeroni, chissà che fine ha fatto. Mi piaceva tantissimo ascoltarla alla radio e mi piacevano le sue presentazioni, soprattutto quando lanciava questa canzone qui, che mi è sempre piaciuta molto, con questo sax, ed è un brano di quelli che sono rimasti, perché poi ci sono le canzoni che sono rimaste, non c'è niente da fare. Ogni volta che lo sento penso a quei giorni e a quel tempo laggiù.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Se vuoi far conoscere la tua attività, siamo pronti. Scrivi o chiama il 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99, ti ricordi?
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
4: CUP24, un paraprenota fatto.
5: Dici che lo conosco?
6: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
5: Ah, quello naturale, senza additivi.
6: Bravo.
5: DOP, solo carne italiana.
6: Esatto.
5: Il crudo.
6: E allora non lo conosci.
7: Perché non è crudo, è Parma.
8: Piacere, prosciutto di Parma.
9: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile. Ancora aria di vacanza?
10: Ciao Marco, no, aria di sconti. Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
9: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
10: Fai bene, con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.

Era bella anche questa, assolutamente. Era il 1978, ci sono delle canzoni che quando abbiamo ascoltate così per la prima volta ci piacevano come ritmo, come musica, come arrangiamento, anche come testo, ma forse in alcuni casi parlavano anche di cose che erano un pochino più grandi di noi, però poi nel tempo quelle canzoni sono tornate e quindi sono diventate ancora più nostre. Nel frattempo però quelle canzoni sono rimaste impresse nella nostra mente, nella nostra testa, e molte di queste canzoni che ascoltiamo ogni giorno qui su RTR 99 ti ricordi, spesso ci riportano proprio a un momento ben preciso. Ecco, questa canzone per esempio a me ricorda le estati bellissime passate andando a fare i tornei agli altipiani di Arcinazzo, andando a fare i tornei a casa dell'attore Umberto Orsini, e a un certo punto mi ricordo che arrivò un signore che doveva giocare con me, io ero un ragazzino, e per intimorirmi un po' in maniera simpatica mi disse: piacere, io sono Jimmy Connors e dobbiamo giocare insieme. Io pensai che non stesse bene quel signore, ecco. E poi comunque mi sono appropriato di una bellissima vittoria sul campo che ancora ricordo molto molto bene. Le canzoni sono una parte fondamentale della nostra vita. Vi avevo parlato all'inizio della trasmissione del tram 13, ma forse, chissà, con qualcuno di voi ci siamo incontrati senza saperlo, proprio su quel tram, che aveva un senso di sicurezza

0: perché c'era il bigliettaio, c'era il signore che faceva i biglietti e che teneva tutto quanto sotto controllo. Io mi sedevo, azionavo il mio Walkman e sulle spalle avevo quella cartella pesantissima, piena di libri, piena di astucci, pennarelli, il compasso, si andava a scuola, ma molto spesso dentro a quella cartella piuttosto grande riuscivo a far entrare anche il supertele, il pallone arancione che serviva proprio per la partitella prima della prima ora di scuola.
1: Buongiorno Fabio. Io lo prendevo per portare mio figlio al mare. Andavo con il 13 fino alla piramide, dalla piramide prendevo il trenino che andava a Ostia e lo facevo un giorno sì e un giorno no. Comunque sai, bei ricordi lo stesso, anche un po' faticosi, ma andava bene lo stesso. Buona giornata Marina.
0: Già Marina, tu lo prendevi al contrario rispetto a me, perché io da Piazza Albania, quindi più o meno piramide, lo prendevo per andare a San Giovanni. A San Giovanni c'era il centro della mia vita, perché c'era la scuola, c'era il negozio di dischi Supernova, c'era il cinema Royal e lì praticamente c'era tutto quanto il mondo dal lunedì al venerdì. Poi il sabato invece c'era le Urcine, c'era il tennis e quindi altra zona di Roma. Quel 13 appunto mi portava verso San Giovanni e ricordo ancora molto volentieri quel tragitto dove ci si sentiva un po' privilegiati, perché a un certo punto il tram 13 e anche il 30, perché erano più o meno attigui come itinerario, erano più o meno, cioè se prendevi il 13 potevi prendere anche il 30 e viceversa, ci si sentiva un po' privilegiati perché a un certo punto il tram saliva su verso il Palatino e quindi lì le macchine non potevano passare e allora vedevi le macchine sotto e c'era tutto quanto il traffico, poi compariva il Colosseo e poi vabbè ritornavi di nuovo in mezzo al traffico, ma per quel pezzettino ci si sentiva un po' privilegiati rispetto a chi era proprio in mezzo al traffico. 10:47 il nostro giorno va e a proposito di cose da ricordare vi prendo per mano e vi porto negli anni 60. Era il tempo del giradischi e su e in quel giradischi quante volte abbiamo suonato questa canzone di Michele intitolata Dite a Laura che l'amo, chissà.

queste canzoni i nostri pensieri sono per forza di cose a colori, però quando si ritrovano questi brani qui, per un attimo casomai ci viene in mente qualche immagine in bianco e nero. Dite a Laura che l'amo. Michele andava di moda negli anni 60 tra gli artisti chiamarsi proprio con il nome di battesimo, quindi Michele, Maurizio e così via. È stato un bel tempo anche quello lì, ed è stato un bel tempo anche quello di aver avuto dei gusti musicali forti e importanti. E allora mi viene in mente questa canzone da dedicare a chi ama, per esempio, Pino Daniele. E questa è una delle sue più belle, secondo me. Sentiamola.

0: unica sede.
1: Quindi dopo aperitivo?
2: No, oggi ho il dentista.
1: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
2: E perché?
1: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
2: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
1: Faccio di meglio, ti accompagno.

0: Quando venivo convocato per fare il DJ, quello che mette i dischi nelle feste in casa, che è un po' poi, se vogliamo, come quello che suona la chitarra durante un falò sulla spiaggia, cioè poi alla fine non può frequentare le ragazze del partecipanti alla festa o che cantano intorno a un falò, perché c'è chi suona la chitarra e c'è chi mette i dischi, quindi non si poteva. Mi ricordo che quando mi chiamavano a volte solo ed esclusivamente per questo, qualcuno mi diceva: oh, mi raccomando, porta tu Match 7 dei Bee Gees. Sapete perché? No, perché questo era un lento infallibile. Ci sono state delle canzoni nel nostro tempo infallibili. Questo era un lento infallibile. Guardate, all'epoca non era scontato e non era semplicissimo ballare un lento con la ragazza che ti piaceva. Però se c'era la canzone giusta ci si riusciva, quindi si andava oltre l'ostacolo, e Too Much Heaven dei Bee Gees era una di quelle canzoni lì. Voglio adesso leggere un po' di WhatsApp che sono arrivati al 338 9900 990. Buongiorno e buon inizio settimana a tutti, e viva la strana nostalgia. Questo è Gianluca che ringrazio e che naturalmente saluto. Poi vediamo un po', qui c'è un altro messaggio ed è questo qui. C'è una bella ragazza con scritto 96, quindi credo che sia una ragazza che compie 96 anni o che comunque ha 96 anni e che ascolta RTR 99, ti ricordi? Quindi un saluto anche da parte mia. Poi c'è Tiziana che mi dice: buongiorno Fabio, volevo darti ragione su quello che dicevi a proposito di Ultimo. Sono stata al cinema a vedere il suo concerto e devo dire che mi ha trasmesso tantissime emozioni, forse anche più del mio cantante preferito Gigi D'Alessio. È veramente un ragazzo pulito, come dicevi tu, e vedere tutti questi ragazzi che piangevano ascoltando le sue parole è stato veramente molto bello. Grazie Tiziana, mi fa piacere che tu abbia potuto, come dire, appurare e constatare questo aspetto. Io lo dico sempre, i concerti di Ultimo sono un rito collettivo, è una cosa che va oltre la musica, va oltre le parole, è tutto oltre in quei concerti. C'è un significato alto, ma soprattutto c'è una pulizia d'animo in quei ragazzi veramente eccezionale. Io nel pubblico di Ultimo ritrovo me da ragazzino quando andavo a vedere Baglioni e i Pooh. Anche lì il pubblico era pulito, era sano, bellissimo, eccezionale, e quelle emozioni lì io le comprendo e le capisco benissimo. Tornerò a vedere Ultimo molto volentieri appena ci sarà un concerto, credo appunto nella prossima stagione, nella prossima estate. Buongiorno Fabio, il 13 era un tram che partiva da Monteverde Nuovo e arrivava a Largo Preneste, una meraviglia. Poi qualcuno negli anni 90 decise di sopprimerlo a favore degli autobus inquinanti. Immagina perché. Io lo prendevo a Monteverde per andare alla scuola delle suore a Ponte Sisto, nonna Marina. Ecco, e tu mi dai anche la spiegazione del perché appunto Stefano Dorazio ha scritto questa canzone pensando al 13 e poi trasformandola in un treno, il racconto, perché Stefano Dorazio da ragazzo abitava proprio a Monteverde. E mi viene sempre questa domanda: chissà se quella ragazza dagli occhi di sole ha mai saputo che quella canzone era dedicata a lei? Forse no. Pensate che peccato, non ha mai saputo una cosa così, chi lo sa. Poi mi sono appena collegata con te, qui anche vedo ragazze sotto al palco dei Pooh e va benissimo così, è perfetto. A proposito dei Pooh, stanno per arrivare a Roma il 15 e il 16, quindi ci sarà bella gente da salutare in quei giorni. Ci sono stati i Pooh, ci sono stati quei complessi, gruppi importantissimi, e ci sono stati quei gruppi complessi che sono stati con noi per un tempo molto più breve, ma che hanno comunque lasciato un segno, una traccia. Ve li ricordate i Beans?
1: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.

E questi gruppi sono comunque rimasti dalla parte del cuore, non c'è niente da fare. Questi 45 giri con casomai una dedica scritta sopra, regalati, erano 45 giri che spesso parlavano d'amore, erano 45 giri romantici e molto spesso appunto venivano regalati perché c'era questa moda appunto di scrivere qualcosa sulla copertina del disco, anche un semplice ciao. Per noi che abbiamo fatto radio però c'era un'altra abitudine, quello di mettere il timbro della radio o comunque la scritta con il nome della radio, quindi appartenenza. Sapete perché vi dico questo? Perché nel corso della mia vita radiofonica e soprattutto negli anni 90 da alcuni collezionisti mi è capitato di comprare dei soprattutto 45 giri, devo dire, e mi sono capitati tantissimi 45 giri proprio con il timbro di nomi di emittenti radiofoniche, non solo del Lazio ma anche radio che potevano essere del Friuli Venezia Giulia, della Toscana, della Calabria. Si usava così, appunto. Ricordo i nostri dischi che avevano un adesivo, quelli qui in radio, del circuito 84, che era un circuito di emittenti radiofoniche, ma più o meno sto parlando forse dell'85, 86, forse 87, diciamo fine anni 80. E quindi noi per distinguere i nostri dischi, ma poi da quali altri, non lo so, però per distinguerli i nostri dischi mettiamo questo adesivo e c'era scritto circuito 84 ed erano adesivi bianchi con delle fasce verdi e poi con appunto la scritta circuito 84. Buongiorno Fabio, vediamo un po'. Buongiorno Fabio, ti voglio bene, ma quanto sei monotono, non sai parlare d'altro che di Baglioni e dei Pooh. Comunque buona trasmissione. Ma no, ma perché? Quando abbiamo parlato di Baglioni e dei Pooh, ho raccontato una storia che è di una canzone, poi neanche li abbiamo ascoltati oggi. Trovo questa critica abbastanza ingiusta, devo dire. Proprio non ci siamo. Bisogna saper ascoltare, bisogna saper capire, si raccontano storie. Quando abbiamo parlato oggi di Pooh e di Baglioni? Ecco, te lo chiedo adesso, a parte la citazione della canzone di Stefano D'Orazio, che era una citazione di cuore, era una citazione bella, bisogna avere sensibilità per capirlo naturalmente, ma quando abbiamo parlato mai dei Pooh oggi e di Baglioni? Quando? Ma perché si scrivono queste cose inesatte? Ecco, questo è quello che vorrei chiedere a te. Dimmi quando abbiamo parlato oggi dei Pooh e di Baglioni, per favore. No, così almeno casomai non ce ne siamo resi conto. Cara dei Beans, adoro questa canzone. E poi grazie Fabio, il tram 13 e il suo din din din hanno fatto parte della mia infanzia, adolescenza. Io abitavo a Piazza San Francesco in Trastevere e il tram 13 girava l'Induno. Sì, l'Induno. Altro luogo magico, il cinema Induno. È vero, girava lì e poi faceva tutta Via Marmorata, arrivava a Piramide e poi imboccava appunto il viale che portava a Piazza Albania fino a San Giovanni. Davvero bello quel tempo e quel tram con tutti i suoi rumori. E quante volte è capitato di dire io vado a fare un giro di Roma e si prendeva la circolare, ve la ricordate la circolare? Che quando arrivavi a Montesacro dicevi ma siamo a Roma, sembrava di stare in un altro posto fuori Roma, perché per noi ragazzini di quel tempo, di questa zona, della zona sud, arrivare a Montesacro voleva dire proprio arrivare lontano, lontano, lontano.

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, Campania, Lombardia, Toscana, Umbria.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
3: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

Ecco, abbiamo ascoltato questa canzone e poi possiamo collegare questa canzone alla leggerezza degli anni 60. 1965, il mio anno, andava questa canzone qui con una ragazza in costume, in copertina, e cantava Nico Fidenco.

Beh, questa è proprio la musicalità tipica di quegli anni, gli anni 60, appunto. E allora a volte il pensiero può essere davvero in bianco e nero, anche se pensiamo a quelle spiagge di tanti anni fa, dove però forse le cabine ce le ricordiamo un po' a colori perché erano tutte colorate. C'è una canzone di Battisti, secondo me una delle sue più belle, che difficilmente viene programmata nelle altre radio perché dura tanto, 7 minuti e 38 secondi, però noi la mandiamo in onda per forza. Rievoca il ricordo di un album, Una donna per amico, era il 1978, l'etichetta la numero uno, dentro una canzone più bella dell'altra, e tra queste c'era anche questa, Prendila così, che ritroviamo in questo giorno alle 11:28 su RTR 99. Ti ricordi, con me che sono Fabio Martino.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
4: Oh my car!
5: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino, concessionaria Volkswagen.

a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.

0: cosa mi succede stasera. Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.

0: ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe

Ecco, qui veramente abbiamo riavvolto il nastro un po' e siamo tornati alla bellezza di quel tempo, e qui c'entra anche la televisione di quegli anni e di quel tempo, televisione della quale parliamo molto spesso, quella televisione in bianco e nero che rappresentava davvero la magia, quella televisione fatta da chi la sapeva fare, quegli artisti che cantavano, ballavano, presentavano, e i nostri genitori e forse anche noi stessi eravamo lì a bocca aperta ad ascoltare. Soprattutto il sabato sera era il momento dello show più importante della televisione. Parole, parole, appunto, un brano importante con Mina e la grande voce di Alberto Lupo, inciso per l'etichetta PDU. E qui arriva la televisione, perché questa era la sigla di chiusura di un grande programma chiamato Teatro 10, che andava in onda in prima serata ogni sabato, e durato anche abbastanza, perché ha coperto un po' tutto l'inverno fino alla primavera. Questo pezzo ha delle collaborazioni eccezionali, nomi che non dobbiamo dimenticare: Gianni Ferrio, per esempio, Leo Chiosso o Giancarlo Del Re, grandissimi nomi naturalmente, e poi Alberto Lupo, questo duetto veramente indimenticabile, e Teatro 10. Teatro 10 è stato un varietà bellissimo, trasmesso all'epoca Canale Nazionale, poi diventò Rai 1, ma era all'epoca Canale Nazionale, e era realizzato nel Teatro delle Vittorie qui di Roma. E mi ricollego a quello che stavo dicendo qualche giorno fa: noi non abbiamo la capacità in Italia di saper mantenere quello che è stato storia, luoghi che sono stati storia, e naturalmente parlo soprattutto della parte musicale. Insisto nel dire che dove c'erano gli studi della RCA oggi ci sarebbe dovuto essere un museo della RCA. Quando sono andato appunto a Stoccolma a vedere il museo degli ABBA, ho capito che poi alla fine da altre parti e ad altre latitudini sanno portare in alto quella che è stata la loro storia dello spettacolo e del teatro. La storia non è soltanto un monumento, la storia può essere anche un luogo dove sono stati creati sogni e bellezza. Quindi la RCA doveva essere oggi il luogo, dove era la RCA doveva essere oggi un museo. E poi sento parlare di vendita del Teatro delle Vittorie qui a Roma, ma al Teatro delle Vittorie vorrei dirvi che c'è stato quel meraviglioso duetto tra Mina e Lucio Battisti nel 1972, proprio a Teatro 10. Solo per quello il Teatro delle Vittorie bisogna farlo rimanere lì com'è, e al limite, se non si riesce più a far spettacolo al Teatro delle Vittorie, che si faccia un museo al Teatro delle Vittorie. Siamo tutti insieme qui su RTR 99, ti ricordi? Qualche altro messaggio: complimenti per la trasmissione, ma la locomotiva di Guccini perché non viene mai trasmessa? Mario, no, viene trasmessa. Devo dire che un fondo di verità però c'è in questo tuo messaggio, perché di Guccini andiamo più su altre canzoni effettivamente, però ogni tanto anche la locomotiva viene mandata in onda. Io c'è un pezzo di Guccini che amo tantissimo, che è Blackout. Non è forse tra i più conosciuti, ma è un pezzo veramente molto molto bello, quasi quasi lo vorrei programmare. Che dite? Non subito, casomai aspettiamo un attimo, però è un pezzo che mi ha sempre molto affascinato, ed è un racconto di come cambia il tempo, delle varie innovazioni, poi però se manca la corrente si ferma tutto. Parliamo di Wesley, naturalmente, assolutamente produttore del disco Una donna per amico di Lucio Battisti, grazie di questo accenno e suggerimento. Come sempre ottimi argomenti.

non sentire, vabbè, ma insomma, sì, grazie. Ma anche perché poi a volte si scrivono delle cose che sono di una imprecisione colossale, che fanno anche un po' sorridere. Ma perché vi ho scoperto solo da poco? Non faccio altro che sintonizzarmi sul canale TV a casa e sul cellulare mentre sono al lavoro, non si può fare a meno di voi. Ma che bello, Gina, questo tuo messaggio. Caro Fabio, la canzone di Lucio Battisti mi ha portato a sospendere tutto quello che stavo facendo, ho alzato il volume e l'ho ascoltata dall'inizio alla fine, bellissima anche come arrangiamento. Io la ritengo una delle più belle di Lucio Battisti, devo dirti la verità. E poi qualcuno che mi parla ancora del tram, il tram 11 che portava al Verano, poi il pallone Supertele e le partite davanti al campetto della scuola prima di entrare. Mi hai fatto venire le lacrime, non sei monotono, amo Baglioni. Ma vabbè, ma Baglioni, dovete sapere questo. Ci sono degli artisti che fanno parte della programmazione di RTR 99, ti ricordi? Inutile adesso fare l'elenco, c'è anche Battisti, Tozzi, Venditti. Ci sono degli artisti che hanno una discografia sconfinata, sia nelle loro canzoni super hit, sia nelle loro canzoni un pochino più nascoste. Noi programmiamo tanta musica di tutti gli artisti, intere discografie, ma c'è una regola ben precisa nella nostra programmazione: gli artisti non possono essere passati più di una volta a trasmissione, ma soprattutto c'è un distanziamento di, non so se è di 3 o di 4 ore, questo adesso con precisione non me lo ricordo. Quindi poi alla fine, voglio dire, è chiaro che chi ha una discografia sconfinata passi un po' di più di chi ha soltanto 10 hit, è normale che sia così, ma riguarda tutti, riguarda Mina, appunto, riguarda quegli artisti che hanno fatto parte in maniera pesante della nostra storia. Una piccola precisazione però: il pallone non era il Super Tele, ma era il Super Santos, perché il Super Santos era quello arancione che era pesantino, nel senso che quando tiravi, soprattutto di punta, vabbè, il pallone andava dritto. Il Super Tele era un pochino leggerino e se c'era un po' di vento, per me che giocavo in porta, non sapevi mai dove la palla poi sarebbe andata a finire.

Quando dico che la trasmissione la facciamo insieme, un po' è così. E allora Francesco Guccini, ecco, Francesco Guccini, vi ho parlato di Blackout. E sì, mi voglio far ascoltare questa canzone, la trovo veramente bella. Sapete perché? È una canzone un po' inusuale, racconta tra l'altro di un fatto veramente accaduto. Intanto ci fa entrare nella dimensione di Guccini, che era uomo che preferiva vivere comunque un'intimità notturna, e racconta di una notte, infatti, in questa canzone Francesco Guccini racconta di una notte dove si lascia lo spazio ai pensieri, alla quiete e alle riflessioni sui sogni e sulle realtà e sulle illusioni e disillusioni. È una bella canzone che nasce, come vi dicevo, da un fatto veramente accaduto. Arriva una forte gelata in mezzo alla campagna, e una gelata enorme fa saltare la luce e lascia tutta quanta la zona al buio. Che cosa rimane all'interno di una notte, all'interno di una casa acceso? Rimane la stufa, perché all'epoca la stufa appunto non andava ad energia elettrica, quindi la legna e quella fiamma appunto che scalda comunque il salottino, il salone, l'ambiente dove c'è la stufa, unica cosa che rimane attiva, accesa, come ai vecchi tempi tra l'altro. E quindi c'è questo racconto di questa vita notturna, di questa atmosfera che a un certo punto diventa senza corrente e nel buio ancora più raccolta. Si entra quasi in un'altra dimensione, dove a un certo punto il progresso, le tante cose si fermano tutte, il televisore si spegne e rimane solo acceso quel puntino al centro della televisione, anche se non c'è corrente, e poi quel puntino va via dopo 10 minuti. Tutto il resto è fermo, appunto, e c'è solo questa stufa e forse il rumore di questa fiamma della stufa. È questo blackout che dilata il tempo e aumenta l'attesa, in attesa appunto che la corrente torni. Intanto c'è Blackout.

0: Ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su RTR99.it.
2: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.
3: Azienda agricola di Cola. Carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

0: Margini degli anni Ottanta, altro decennio fondamentale per la musica. Vasco Rossi in quel tempo, soprattutto in quel tempo, è stato presentissimo con album che sono stati in vetta alla Hit Parade per giorni, settimane e mesi. Quanto mi piacciono le fotografie in bianco e nero delle nostre città. Ogni tanto me ne mandate qualcuna e aggiungete qualche commento. Per esempio qui c'è una vecchia foto di Roma e il commento è: quando la frenesia del vivere non c'era, quando tutto era a passo d'uomo. È vero, mancavano tante cose, però non mancava la serenità, riuscivamo a vivere più tranquilli, probabilmente sì. E poi c'è questo bel messaggio: vi scrivo dal nord, ho scoperto la vostra radio strepitosa 2 settimane fa per caso durante un viaggio in auto in Toscana e da allora non ascolto altre radio. Grazie davvero, perché ogni volta che mi sintonizzo è un ricordo che si sblocca. La musica meravigliosa che passate è parte della mia vita passata, presente e futura. Grazie di questo messaggio bello che casomai potremmo anche inserire sui nostri social. Oh, a proposito, stamattina abbiamo un po' giocato con i social di RTR 99, ti ricordi? Perché l'altra notte, a un certo punto è andata in onda una canzone, quelle canzoni che hanno attraversato la nostra vita casomai soltanto per un minuto, o quelle canzoni che abbiamo ascoltato anche ripetutamente ma poi soltanto per un mese o due, poi quei 45 giri li abbiamo un po', come dire, accantonati, lasciati andar via. Quando poi all'improvviso ritornano con anche la loro estrema leggerezza, perché poi ci sono i capolavori e ci sono delle canzoni che comunque hanno attraversato il tempo, pur non essendo capolavori, però per un attimo sono state nostre. Allora, quando risenti anche queste canzoni, ti colpiscono, perché a un certo punto davvero riavvolgi il nastro un po' e dici: oddio, ma questa canzone era 40 anni che non la sentivo. E così sui nostri social oggi abbiamo pubblicato la copertina di una canzone che abbiamo mandato in onda l'altra notte, ed è di Luca D'Ammonio ed era intitolata Ragazzina, chissà se ve la ricordate, e chissà se vi ricordate di Valentina.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: RTR 99, ti ricordi?
1: Notizie.
3: Scattato il tetto massimo ai prezzi dei carburanti introdotto da Eni, fissato a 1,99 euro al litro per la benzina e a 2,19 euro per il gasolio, e seguito dalle misure di calmierazione avviate dai P. Attesa per oggi la sentenza della Corte d'Assise di Roma sul sequestro e brutale omicidio 10 anni fa al Cairo di Giulio Regeni, imputati 4 ufficiali dei servizi egiziani, così la legale della famiglia Regeni, Alessandra Ballarini.
4: In pochi avrebbero scommesso sul fatto che saremmo arrivati a un processo e poi a sentenza. Questa è già una vittoria, ma ovviamente non ci accontentiamo.
3: La Russia pianifica ulteriori atti di sabotaggio e attacchi contro le nostre democrazie, così la rappresentante UE per la politica estera Callas. Raid nella notte su Kiev e Kharkiv, almeno 2 i morti, decine i feriti. Ancora viva la delusione per la figuraccia con il Belgio, la nazionale di Mancini ospite stasera Bursa della Turchia di Vincenzo Montella nella seconda uscita di Nation League. Da Laura Supino, buona giornata.
5: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

E questa è una di quelle canzoni che probabilmente ci ricorda le prime schitarrate ascoltate, casomai proprio intorno a un fuoco, quando si faceva il falò sulla spiaggia. Adesso è anche vietato, ma queste canzoni venivano assolutamente cantate ed eseguite. E questa Valentina, tra l'altro, fu una canzone importante per Stefano Rosso del 74. E il significato qual è? Beh, si ruota intorno a una fuga di casa. Succedeva fuga di casa di Valentina, appunto, e Stefano Rosso cerca di mettere in evidenza l'ipocrisia del giudizio sociale, cioè la ragazza che scappa, si racconta di questa Valentina che va via, decide di scappare dalla propria abitazione, la famiglia disperata si mette sulle sue tracce per ritrovarla, e ci sono i vicini di casa, c'è una partecipazione nella ricerca di Valentina. E qui è critico Stefano Rosso nella sua canzone, perché mette questo insieme, questo agglomerato di persone, le mette tutte insieme e le giudica prevenute e moraliste, forse anche bigotte, perché i vicini di casa esprimono giudizi severi nei confronti della ragazza che è fuggita, maldicenze, la ragazza che va via considerata una poco di buono, e questo è insomma un po' l'impianto della canzone. Però da una parte ci può anche essere un fondo di verità, dall'altra però, quando o qualcuno di casa, un figlio scappa via di casa e tu non lo trovi più, è nel gioco delle cose che ci sia preoccupazione, ansia e quant'altro. Stefano Rosso non parla di questo, ma soprattutto del fatto che chi andava via di casa all'epoca veniva visto in maniera molto critica. La regina che torna su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Oh my car!
2: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: Ercolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
1: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
2: Zanza, pupu, fuggiamo! Allarme spray!
3: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
4: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
5: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.

chiudiamo riavvolgendo il nastro un po' quello che poi abbiamo già detto altre volte, la televisione, abbiamo parlato anche prima, quando era veramente televisione, c'era il momento dello sceneggiato, arrivava una volta a settimana ed era emozione allo stato puro, e negli anni abbiamo avuto degli sceneggiati che avevano la peculiarità di non durare mesi, si basavano su 4 al massimo 6 puntate. C'era l'annunciatrice che appunto in prima serata annunciava la messa in onda dello sceneggiato, e lo sceneggiato cominciava con il riassunto delle puntate precedenti, e abbiamo avuto degli sceneggiati bellissimi. Il più bello di tutti, secondo me, almeno per come l'ho vissuto io, è stato Dove Anna. Ancora oggi, mi è capitato di vederlo qualche tempo fa, e ancora oggi conserva la bellezza quello sceneggiato. Dove Anna è bellissimo, con la sua sigla iniziale, perché la musica era sempre al centro, quindi ogni sceneggiato, ogni programma televisivo aveva la sua sigla, e non erano mai canzoni buttate lì a caso, erano tutti gioielli e capolavori. E allora mi piace ricordare, per esempio, A come Andromeda, mi piace ricordare Lungo il fiume e sull'acqua. Vi ricordate la sigla di Lungo il fiume e sull'acqua? Qual era? Era Vincent di Don McLean. E poi altri sceneggiati importanti, ce n'era una che mi metteva un po' di ansia, ma era bellissima quella sigla, quella di Ho incontrato un'ombra. E a proposito di ansia, anche questa sigla che abbiamo appena ascoltato, per noi ragazzini di quegli anni lì, questo era uno sceneggiato un po' avanti, si parlava di un trapianto di cervello, era uno sceneggiato un po' impegnativo, la musica era bellissima, ed era lo sceneggiato intitolato Gamma, bellissimo anche Gamma, indiscutibilmente. Vi porto sulla spiaggia insieme ai Beach Boys su RTR 99.

0: Beach Boys e questo surf immaginario, appunto, insieme alla loro musica. Era il 1966. Nel 1966 c'era questa canzone dei Beach Boys. In Italia che cosa c'era? Adesso andiamo a scoprire. Intanto vi ho acceso la fantasia, perché qualcuno mi scrive: ricordo della Freccia Nera. La sigla della Freccia Nera la cantava Leonardo, ricordate? E poi, per esempio, c'è questo messaggio qui, che è un messaggio vocale che possiamo sentire.
1: No, dove Anna, fantastico, Gamma, ma perché ritratto di donna velata? Che io mi sono morta di paura, io ho la tua età.
0: Assolutamente, mettevano, era una paura dovuta anche all'età, probabilmente. E perché Belfagor? Ma poi come possiamo dimenticare comunque anche cose che non erano sceneggiati veri e propri, ma erano comunque dei telefilm che erano quasi come una serie, per esempio Attenti a quei due, per esempio Arsenio Lupin, quando la televisione era veramente un qualcosa di speciale. Vi dicevo, 1966, c'erano i Beach Boys nel mondo e anche in Italia. Ma in Italia nel 1986 che cosa andava? Per esempio c'era un complesso, perché all'epoca era il tempo dei complessi, dove uno dei quattro cantava con un corvo sulla spalla, e la loro canzone più importante è stata questa qui.

0: Io sono un ragazzo di strada e tu ti prendi gioco di me, così cantavano i Corvi. Questo 45 giri vendette veramente tantissimo, da un senso di grandissima libertà, la musica che era appunto tra il beat, il pop e il rock. Adesso un messaggio vocale, sentiamolo, questo qui.
1: Ciao Fabio.
0: Ciao.
1: Mi ricordo anche il telefilm Hardcastle e McCormick, ma soprattutto Ralph Super Maxi Eroe, che spettacolo, anni 80.
0: Anni 80, sì, bravo, assolutamente. Flavio da Lodi dice come Andromeda, e infatti l'abbiamo ricordato, grazie però Flavio, ottimo ricordo, certamente. Quello è stato bellissimo, assolutamente, dove tra l'altro l'attrice bionda doveva essere Patti Pravo, poi fu sostituita proprio all'ultimo.
2: Ciao, sono Francesco di Roma.
0: Ciao.
2: Vorrei ricordare Blue Shadow. Era del telefilm Ho incontrato un'ombra, una serie, non mi ricordo se era qualche puntata, 5-6 puntate.
0: Sì, sì.
2: Dovrebbe essere del 73-74. Non so perché, ma io ero bambino e mi faceva paura, era inquietante quella sigla. Complimenti per la trasmissione sempre viva, RTR 99. Ciao. Sì,
0: di Berto Pisano, assolutamente, ricordiamo bene quella sigla, faceva così, era questa la musica. Poi la sigla a un certo punto culminava con la scritta Ho incontrato un'ombra, ma quando arrivava questo suono, noi eravamo lì davanti alla televisione, piccolini forse, stavamo guardando una cosa che sapevamo che era un po' per grandi, e quindi un po' di paura ce l'avevamo. E questa era la sigla che poi apriva in questo modo.

0: Chi c'è?
1: Buongiorno Fabio, ciao Claudio.
0: Ciao.
1: Sì, io mi ricordo anche Belfago, come hai detto tu, che era pauroso. Mi ricordo andavamo a dormire, io e mie sorelle sentivamo tutte e tre sotto la lenzuola senza sentire rumori, o chi muoveva i piedi si moriva di paura. Grazie, ciao, buona domenica da Santo Domingo, ciao ciao ciao. Anzi, buon lunedì, scusate.
0: Sì. Vabbè, da Santo Domingo ci sta che hai un altro orario, sicuramente. Poi, buongiorno Fabio, ma i Brutos non li mandi? Ma troppe cose bisogna mandare, pian piano, noi mandiamo sempre tutto, però sicuramente manderemo anche i Brutos, certo.
2: Ciao Fabio, buongiorno.
0: Ciao.
2: Ma che ne pensi di Belfagor? All'inizio, guarda, era proprio terribile.
0: Sì.
2: Ciao, giornata.
0: Belfagor, però mi viene in mente un'altra cosa bellissima che ho seguito, però la leggo di più alle televisioni private dei primi anni, ma no, di metà anni 70. UFO con il biondo, ve lo ricordate? Ecco, sì, UFO, il comandante Straker. Mamma mia, che bello che era UFO, anche quello metteva un po' di ansia. Io mi sono rivisto su Replay tutte le puntate di Qui Squadra Mobile, ecco. Buongiorno, per noi ragazzi a Blue Shadow era sempre un lento nelle feste in casa e quasi sempre il primo, e per me un bel ricordo. Baci. Grazie, allora sì. Lo ricordo meno io come lento questo, devo dire, però poi ognuno ha il suo tempo, il suo ricordo. Certamente. E la baronessa di Carini? Certo, anche la baronessa di Carini, sicuramente. Ti ho incontrato un ombra al 45 giri e la copertina è stranissima, che ricordi? Poi, ma ce n'erano tanti di questi episodi, di questi sceneggiati, di questi telefilm, veramente tanti, tanti, tanti. Andiamo al 1983 adesso su RTR 99, ti ricordi? Prima però vi voglio dire una cosa importante, ci tengo molto. Allora mi rivolgo a tutti quelli che hanno un'attività. Fare pubblicità su RTR 99, ti ricordi, vuol dire farsi conoscere sulla radio e TV con il maggior numero di ascoltatori che hanno potere di acquisto. Quindi noi, dalle indagini di radio, siamo la radio che ha più ascoltatori con potere di acquisto. Cosa significa? Ascoltatori attenti che poi veramente si muovono, girano e vanno. Per informazioni e per inserire la vostra pubblicità qui su RTR 99, ti ricordi, chiamateci direttamente, questo è il numero e ve lo elenco: 375 922 76 63. Ripeto, 375 922 76 63. Chiamateci direttamente e ne parleremo insieme.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Vuoi dare visibilità alla tua azienda? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
3: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sinciziale. La principale causa di bronchiolite e polmoniti è il primo anno di vita.
2: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
4: Messaggio promosso da Sanofi.
5: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono

su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su oplatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR 99. Oplatium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.

0: unica sede.
1: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mida Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mida-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?

È una delle canzoni che ho amato di più di Ornella Vanoni, intitolata È così per non morire, anche perché mi ricorda lo stereotto che era nella macchina di mio padre e c'era questa canzone qui, appunto, 1972, bellissima davvero, con questo finale che rievoca una cosa che è venuta dopo, perché l'originale è quello di Ornella Vanoni, appunto. Qualcuno mi ricorda giustamente Spazio 1999, un altro momento eccezionale. Beh, allora a quel punto dovremmo ricordare il nostro appuntamento della sera, naturalmente con Happy Days. Abbiamo avuto tante cose belle da vedere in televisione e abbiamo anche avuto un po' di invidia per il cantante degli Europe. Perché? Perché le nostre compagne di classe erano tutte innamorate di lui e guardavano lui e non guardavano noi, e quando andavamo casomai a trovarle a casa ci rendevamo conto che la nostra era una partita persa, perché dietro alla porta della cameretta o appunto sull'armadio c'era il poster medio, piccolo o grande del cantante degli Europe. E allora l'unica cosa da fare era mettere su un disco degli Europe e provare a sognare un po'.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Quindi dopo aperitivo?
2: No, oggi ho il dentista.
1: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
2: E perché?
1: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
2: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
1: Faccio di meglio, ti accompagno.
3: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
1: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
3: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
1: Fai bene, con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
4: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinabbi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19. A nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.

E siamo arrivati alla fine della strana nostalgia di oggi in questo lunedì 28 settembre, quindi abbiamo aperto una nuova settimana. Io vi sto per lasciare a Paolo Famiglietti e a David Guarnieri, poi arriverà il capitano Andrea Torre e poi il nostro jukebox, questa volta qui dallo studio di Via Icilio, anche se ancora avremmo potuto tenerlo un po' lì in riva al mare, però la salsedine adesso un po' la sera c'è un po' di umidità, fa un po' freschetto, quindi l'estate sta finendo e un anno se ne va, cantavano i Righiera. Lo abbiamo riportato qui il jukebox e così potrà suonare senza interruzioni canzoni che hanno fatto parte della nostra vita e che saranno per sempre con noi, perché questo è il mondo di RTR 99. Ti ricordi? A proposito di mondo di RTR 99, ti ricordi, vi lascio con questa. Ciao a tutti da Fabio Martini.

0: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
1: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
0: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
2: Messaggio promosso da Sanofi.
3: Dici che lo conosco?
4: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
3: Ah, quello naturale, senza additivi.
4: Bravo.
3: DOP, solo carne italiana.
4: Esatto.
3: Il crudo.
4: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.
6: Buon pomeriggio, buon inizio di settimana e buon lunedì. Ho detto tutto?
7: Hai detto tutto.
6: Quasi, insomma. Manca la data, però, forse è la cosa più importante.
7: 28 settembre.
6: Su questo, esatto. Tra le certezze, come dicevano le nonne, c'è questo.
7: Proprio inequivocabile. RTR 99, ti ricordi? Ciao da David Guarnieri.
6: E buon pomeriggio e buon inizio di settimana da Paolo Famiglietti. Partiamo alla grande.
7: Vai con
6: Renato Zero, un classico. Il carrozzone.

Esordi con il carrozzone, questa bella canzone di Piero Pintucci e di Franco Evangelisti, lanciata nel 1979 da Renato Zero, anche in versione cinematografica, quale protagonista del film musicale Ciao Nick, lo vide naturalmente star assoluta per la regia di Paolo Poeti. A proposito di film, siamo nel 1984 con una pellicola ispirata niente meno, una sorta di rivisitazione in chiave moderna del celebratissimo dramma di Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac del 1897. Il film si chiama Together in Electric Dreams. Diciamo, il film non ottiene un clamoroso successo, ma va molto bene il tema portante da questo film, Electric Dreams. La canzone è proprio interpretata da Philip Hawke e Giorgio Moroder, autori naturalmente della stessa. Su RTR 99, ti ricordi?

0: www.radioticino.it.
1: Non accontentarti di sentire, fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
2: Una chiarezza mai provata prima e solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
1: Italphone, e ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
3: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977. La beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere? Di un fantastico meccanico? Di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48. Info 06 332 1181. Autocentrosaxarubra.it.
4: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere, e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

Su RTR 99 ti ricordi Oro, Incenso e Birra, album vendutissimo del 1989, forte di brani come Diavolo in me che abbiamo ritrovato in questo pomeriggio di lunedì. Allora, sottolineiamo questa data, lo facciamo spesso, soprattutto se è legata a qualche avvenimento, beh, musicale in questo caso, 28 settembre del 1976, in questa data si tiene una conferenza stampa di uno speciale televisivo svedese intitolato Habba Dabba Doo, e gioca un po' anche sul come dire, su questo suono nomadico. È uno dei programmi più famosi dedicato proprio a questo quartetto svedese. Gli ABBA collezionano già successi da un po' di anni, però soprattutto in questo special si ascoltano canzoni come Dancing Queen, Knowing Me, Knowing You, tutte canzoni legate proprio al 1976, ma anche una romantica rispetto al loro tradizionale modo di farci ballare, Fernando. E allora abbiamo scelto proprio questa per augurarci buon pomeriggio su RTR 99 ti ricordi. Andiamo nel 1976, lo facciamo con gli ABBA.

Lo stile inconfondibile di Francesco De Gregorio e i suoi pezzi di vetro su RTR 99, ti ricordi? Allora, tra pochi giorni questo album festeggerà 44 anni dalla sua uscita e parliamo di Automatic for the People dei Ram. Il titolo è abbastanza curioso, venne ispirato al motto utilizzato dal famosissimo ristorante We Were These Delicious Five Foods di Athens in Georgia, e così la band si ispirò per questo fortunatissimo album che superò i 18 milioni di copie vendute. E ascoltiamo i Ram di Michael Stipe su RTR 99, ti ricordi, con Everybody Hurts.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano. Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
2: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft. Un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
3: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
4: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato!
3: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
5: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
6: È la mia nuova acqua di casa.
7: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
6: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazione allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

Stai con me, voi state con noi su RTR 99. Ti ricordi che bello questo motivo di Raff? Adesso, beh, una cosa storica che ricordiamo tutti quanti. 28 di settembre del 1976. In vista delle finali per la Coppa Davis, appunto, di 50 anni fa, che si svolsero a Santiago del Cile dal 17 al 19 dicembre, appunto, del 76, e noi vincemmo la competizione per la prima volta, continuano ad infuriare proprio le polemiche per la trasferta cilena a causa del regime del dittatore Augusto Pinochet. Questa volta le protagoniste però sono le consorti di Panatta, Barazzutti e Zugarelli a contestare la destinazione della trasferta in Cile, temendo un isolamento totale in albergo. L'unico scapolo del gruppo, Paolo Bertolucci, ai tempi naturalmente, è d'accordo con le consorti dei suoi compagni d'avventura. Però poi, come detto, la trasferta si svolse e ci fu questo mitico trionfo che naturalmente ricordiamo tutti e portiamo nel nostro cuore. Come portiamo sempre nel cuore questa canzone dei Real Thing, You to Me Are Everything, oppure Primavera, scegliete voi. I Real Thing proprio su RTR 99. Ti ricordi?

Svegliati amore con me, siamo andati nel 1984 a recuperare questo ricordo musicale di Alberto Fortis, ovviamente qui su RTR 99, ti ricordi? Ancora buon pomeriggio e buon lunedì, buon inizio di settimana a tutti voi. Parliamo di sicurezza in casa e di protezione contro i furti. Ad Ariccia c'è un'azienda

0: Azienda che da oltre 45 anni realizza serramenti di sicurezza progettati per resistere al meglio ai tentativi di scasso. E allora con noi c'è Fabio Della Gruben, che saluto. Fabio, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti quanti.
0: Come stai? Tutto bene?
1: Tutto bene, siamo sempre qui.
0: Allora, quando si parla di inferriate, persiane blindate, porte corazzate, molti pensano che siano tutte uguali, ma non è proprio così.
1: No, assolutamente non è mai così. Calcola che molti serramenti in ferro possono essere forzati con estrema facilità col classico piede di porco, quello che si trova sempre nella ferramenta, il classico arnese più comune utilizzato dal ladro, soprattutto perché quando i serramenti sono costruiti con dei sistemi davvero poco efficaci.
0: Quindi qual è il punto più debole di un'inferriata o anche di una porta blindata?
1: I punti sono molteplici, ma considera che il punto più debole in assoluto è sempre il lato della serratura. Perché? Perché sono le normali serrature sono realizzate con dei catenacci di chiusura che si piegano molto facilmente con questo arnese, quale il piede di porco, e vengono aperti in tempi rapidissimi a volte.
0: E quindi voi della Gruben cosa avete fatto per risolvere questo problema?
1: Noi abbiamo appunto cercato innanzitutto prima di studiare come sono realizzate appunto le inferriate, ma anche studiando le nostre, quali sono i punti che il ladro attaccava, studiando proprio i reali attacchi che facevano, e dopo anni di studi e di prove abbiamo realizzato un qualcosa che riteniamo unico, la nostra serratura Genius, che è una serratura brevettata e progettata per resistere agli attacchi più violenti in assoluto.
0: E quindi cosa rende Genius diversa dalle altre serrature?
1: Principalmente la rende speciale per il suo catenaccio centrale. Calcola che le normali serrature, appunto, come ti stavo dicendo prima, sono realizzate con dei materiali molto deboli, a volte all'interno sono addirittura vuote, non hanno praticamente nulla. La Genius è realizzata con un catenaccio centrale formato da un unico blocco d'acciaio indeformabile che resiste a qualsiasi tipo di attacco con questi tipi di arnesi. Inoltre, quando si danno le mandate, la serratura chiude al centro, ma anche con i puntali inferiori e superiori, e l'escursione di questi puntali è il doppio di qualsiasi normale serratura in commercio, 4 centimetri. Tu considera che dalle prove di scasso che abbiamo fatto, reali, la nostra serratura dopo più di 25 minuti di attacco ancora resiste al tentativo di attacco.
0: Ecco, ma io voglio essere un po' diavoletto.
1: sì,
0: mi sono capitati dei casi di scasso reali sulle serrature Genius, proprio dei clienti Gruben.
1: Caspita, continuamente. Guarda, proprio adesso che siamo tornati dalle ferie siamo stati bombardati da telefonate di attacchi sulle nostre anche serrature, ma la cosa positiva qual è? Che sì, i nostri i prodotti vengono attaccati, purtroppo vengono rovinati, ma grazie alla serratura Genius resistono nella sua sede, e non abbiamo ad oggi ancora trovato una nostra inferriata con la nostra serratura Genius del tutto aperta.
0: E allora Fabio, ti dico, dove si possono vedere dal vivo questi vostri prodotti e le novità appunto della Gruben?
1: Certo, noi potete venirci a trovare quando volete presso il nostro stabilimento in via Nettunense al chilometro 78 ad Ariccia, dove qui abbiamo un vasto showroom dove potete vedere la nostra produzione di tutte le nostre inferriate, persiane e anche portoni corazzati di tutte le fatture, ma soprattutto tutti i nostri prodotti hanno tutte queste caratteristiche di sicurezza di cui ti dicevo, con i nostri brevetti, tra cui anche la Genius.
0: Benissimo, allora Fabio, ti ringrazio per essere stato con noi e ti auguro buon lavoro.
1: Grazie a voi, alla prossima.
0: Grazie a Fabio della Gruben Italia Security. Gruben Italia Security, un bel consiglio di RTR 99, ti ricordi?

0: Ascoltaci e guardaci dall'app
1: RTR 99.
0: Scopri come
1: su rtr99.it.
2: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493, telefono 06 69 31 81 14. aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
3: Oh my car!
4: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

Dopo il successo travolgente di Rock and Rolling nell'estate dell'84 arrivò anche Cigarettes and Coffee con Scialpi, che insomma viveva il suo momento top con questi 45 giri che andavano molto bene, insomma facevano conquistare anche tante copertine al cantante di Parma. Adesso parliamo di Mary Wells e andiamo nel 1964, proprio il 28 di settembre c'è una storica collaborazione e anche conseguente tour con i Beatles addirittura, e proprio da questa data e per tutto il mese di ottobre del 1964 Mary Wells si esibirà nel Regno Unito facendo conoscere, come si dice, questo caratteristico suono della Motown. Era una sorta di reginetta della Motown, credo che insieme alle Supremes di Diana Ross fosse il nome più importante di questa storica etichetta del soul. E allora andiamo nel 1964 a riscoprire Mary Wells proprio anche da quello storico tour con i Beatles nel 1964 con una delle canzoni più famose, cioè My Guy su RTR 99, ti ricordi?

0: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
2: CUP24, un paraprenota fatto.
3: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I deodoranti Neutro Roberts, spray, roll-on e vapo sono a 2,79€. Lo stick a 1,99€. Spray e roll-on essenze italiane sono a 2,99€. E acquistando 2 prodotti Neutro Roberts, di cui un deo, ha in omaggio un mini deo Roma da 50 ml. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

1976, seconda partecipazione in gara al Festival di Sanremo per Drubi. La prima volta andò malissimo con Vado Via, che poi ebbe un successo europeo e venne riscoperta anche dagli italiani. Questo avvenne nel 1973. In questo caso il brano andò, insomma, discretamente bene ed è ancora una bella canzone, tra l'altro firmata da Luigi Albertelli e da Enrico Riccardi. Cose da RTR 99, ti ricordi? Adesso vi parlo del terzo capitolo cinematografico della saga di Rocky, ovviamente diretto ed interpretato da Sylvester Stallone. Siamo nel 1982, chiaramente l'eroe è sempre Rocky Balboa, amatissimo, e il film incassa 270 milioni di dollari in tutto il mondo, un boom assoluto. Come la canzone che stiamo per ascoltare, si chiama Eye of the Tiger, e quindi a voi l'occhio della tigre su RTR 99, ti ricordi, con i Survivor.

0: R99, ti ricordi? Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Opilatium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR99. Opilatium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.
1: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
2: E che fai? Chiudili fuori casa.
3: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
4: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
3: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
5: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

Ancora un Sanremo, quello del 1989 su RTR 99, ti ricordi? Annoxa e Fausto Leali, trionfatori meritatamente, anzi di più, proprio nella 39esima kermesse sanremese. Adesso un altro momento storico, si parla di classifiche. 1975, 28 di settembre. Andiamo negli States con la classifica di Billboard Hot 200 e troviamo in quinta posizione Win, Lose or Draw, album degli Allman Brothers Band. Poi al quarto posto One of These Night, ovviamente gli Eagles. Al numero 3 il nuovo rock, insomma, Bruce Springsteen con Born to Run. Numero 2 diventiamo country con Win Song, John Denver, e torna il rock protagonista al primo posto con Wish You Were Here dei Pink Floyd, questo omaggio struggente alla figura di Syd Barrett, che rimase membro della band britannica fino al 1968. La canzone è Shine on Your Crazy Diamond, quindi Pink Floyd su RTR 99. Ti ricordi?

E sono le 14:28 su RTR 99, ti ricordi? Abbiamo sentito una suite, una vera e propria suite, quella di Shine On You Crazy Diamond, ovviamente protagonisti, come preannunciavo poc'anzi, Davide Guarnieri, i Pink Floyd. E adesso continuiamo con un bel duetto tra due grandi nomi, Andrea Bocelli e Giorgia, e Vivo per lei su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Vuoi essere dei nostri per la tua pubblicità? Chiama o manda un messaggio al 375 922 7663.
0: RTR 99, ti ricordi?
2: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Oppi Latium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR 99. Oppi Latium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.
6: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19. A nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
7: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
8: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
9: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
10: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.

Le belle canzoni, come la prima cosa bella, giochiamo un po' con le parole, le trovate solo qui su RTR 99, ti ricordi, erano proprio i ricchi e poveri. E adesso vi dico che ci sono luoghi che non nascono per caso, ma dal mare. Il ristorante Chinappi è uno di questi, a Formia 70 anni fa, e ora arriva a Roma in via Augusto Valenziani 19. Qui ogni giorno il mare arriva con un rituale che non cambia mai: il pescato del golfo viene selezionato all'asta di Formia e poi portato in tavola in base al pescato e alla fantasia dello chef, che decide giorno per giorno un menù per garantire freschezza e qualità. In più, una carta dei vini ricca di bollicine francesi ed etichette selezionate. Per informazioni e prenotazioni potete chiamare lo 06 4819 005, ma il ristorante Chinappi ha anche un numero WhatsApp sul quale potete scrivere e prenotarvi: 360 61 5219. Chinappi.it è invece il sito internet. Ristorante Chinappi, il mare, quando è vero, parla da solo. 06 48 19 005 oppure WhatsApp al 360 61 5219. Trattamento speciale ovviamente per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?

occhi blu, RTR 99, ti ricordi un disco per l'estate del 1969, Mario Tessuto arrivò secondo, ma vendette molto di più della canzone vincente, che per la cronaca fu Pensando a te di Albano. E ora una canzone in realtà nata

come brano natalizio nel 1987. Il titolo era It Must Have Been Love, Christmas for the Broken Hearted. Chiaramente parliamo degli svedesi Roxette, i quali riproposero questo motivo, spogliato naturalmente, riadattato dai cori, dai riferimenti natalizi, per la colonna sonora del fortunatissimo Pretty Woman, film del 1990 con Richard Gere e Julia Roberts. E allora ascoltiamo i Roxette su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
2: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
1: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
2: Fai bene, con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
3: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
4: Wow, ma che bell'armadio di antico ariato.
3: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
5: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
6: Non accontentarti di sentire, fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
7: Una chiarezza mai provata prima e solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
6: Italphone, e ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.

comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà

Beh, sicuramente un grande istrione, non solo del palco, quello di Sanremo, ma anche dei palchi di Mezza Italia nei teatri e poi le piazze, poi Canzonissima e poi appunto il festival e il disco per insomma, di tutto e di più. La storia di Massimo Ranieri che lo vedeva vincitore proprio al Festival di Sanremo con questa Perdere l'amore nel 1988. Ora su RTR 99 Ti ricordi parliamo di un grande successo nel Regno Unito e in America per questo singolo di Wayne Fontana e i suoi Mindbenders. Dico i suoi perché era il cantante ufficiale di questo gruppo che abbiamo assaporato soprattutto negli anni 60 e nel 1965 questa canzone The Game of Love andò molto bene per il gruppo di Wayne Fontana. Esiste tra l'altro anche una versione in francese del brano Quand tu es là cantata da Sylvie Vartan. E allora noi andiamo proprio a questo originale The Game of Love, il gioco dell'amore con Wayne Fontana e i Mindbenders, quindi suoni che arrivano dagli anni 60 qui e solo qui nel pomeriggio di lunedì firmato RTR 99 Ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? RTR 99, ti ricordi?
0: Notizie.
2: Attesa oggi la sentenza sul caso Regeni, la Corte d'Assise di Roma si pronuncerà sul sequestro e il brutale omicidio 10 anni fa al Cairo del giovane ricercatore italiano, imputati 4 ufficiali dei servizi segreti egiziani. Primo giorno con il price cap sui carburanti a marchio Eni, i prezzi della compagnia italiana non potranno superare 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 per il gasolio. Code di auto alle stazioni Eni in tutta Italia, anche IP ha annunciato di aderire all'iniziativa. Via libera della Camera, la fiducia posta dal governo sul decreto pubblica amministrazione, 167 i sì, il testo passa ora all'esame del Senato. Si avvia la conclusione il viaggio del Papa in Francia, oggi tappa finale a Metz, qui il pontefice ha ricordato Schumann, uno dei padri fondatori dell'Europa, in serata il rientro in Vaticano. Nuovo stadio della Roma, arriva l'ok definitivo della conferenza dei servizi, la posa della prima pietra nell'area di Pietralata è prevista per marzo 2027 con completamento entro il 2031. È tutto, buon pomeriggio da Marco Mancini.

emozioni nel vero senso, le abbiamo ritrovate tutte qui su RTR 99, ti ricordi? Sono le 15:06, ancora un buon pomeriggio da parte di Davide e da parte di Paolo. Adesso, insomma, un altro classico. Devo dire che comunque lui era molto amato proprio da Lucio Battisti. Parliamo di Ray Charles, che lanciò nel 61 questa Hit the Road Jack, canzone che poi ritornò famosa nel 75 grazie all'interpretazione dei canadesi Stampenders, e nel 1989 in una cover travolgente che ora vi proponiamo di Buster Poindexter, che fu anche vocalist di una band, i New York Dolls. Allora, Hit the Road Jack con Buster Poindexter, RTR 99. Ti ricordi?

0: Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere, e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

Una coppia d'oro per la musica italiana, Marcella più Gianni Bella, canzone di Gianni Bella naturalmente di Mogol, l'ultima poesia su RTR 99, ti ricordi? Allora, ci trasferiamo a Johannesburg, un po' lontano comunque, in Sudafrica. Il film fenomeno nel settembre del 78 praticamente in tutto il mondo, quindi anche in Sudafrica, è Grease con John Travolta e Olivia Newton-John. I capelli impomatati sfoggiati nella pellicola Grease appunto da Travolta stanno facendo sfracelli per le vendite di brillantini nello stato indipendente, appunto il Sudafrica. La crema per capelli utilizzata agli uomini adulti, una abbastanza famosa che si chiama Brill Creaming, secondo il direttore delle vendite ha ottenuto un incremento del 20% conquistando anche i giovani con la brillantina. Non è durata tantissimo perché la moda, diciamo, è finita per lo più alla, diciamo, al termine degli anni 70. Poi chiaramente ci sono stati dei look adottati con nuovi attori, per esempio non so, Richard Gere, che abbiamo nominato poco fa, che ha superato e preso il posto di John Travolta, per dire, in quel momento come star. E restiamo nel 78 allora con A Test of Honey e la canzone è Boogie Oogie Oogie, solo su RTR 99, ti ricordi?

Gli anni 80 ricordati con questa Non posso perderti di Bobby Solo, era il 1981, qui nel pomeriggio di RTR 99 ti ricordi. Bene, fare pubblicità su RTR 99 ti ricordi vuol dire farsi conoscere sulla radio ma anche la TV con il maggior numero di ascoltatori con potere di acquisto. Quindi per informazioni c'è un contatto diretto che abbiamo creato, il 375-922-7663, è un numero WhatsApp, quindi potete chiamarci o scriverci. 375-922-7663 per la vostra pubblicità su RTR 99 ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
3: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Il detersivo liquido Dixan da 3 flaconi per 22 lavaggi è a 9,99€. Le Dixan Power Cups da 44 lavaggi e le Dixan Discs da 40 sono a 7,99€. E per le stoviglie Prova April Excellence 2 Gel nel formato da 3 flaconi per 30 lavaggi a 9,99€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
4: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19, a nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
5: Oh my car!
6: L'usato che non ti aspetti, lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

Canzone che sicuramente ci ricorda il jukebox, l'estate e anche tanta spensieratezza, se volete, in un testo non decisamente spensierato, però insomma anche un po' pizzicoso. Liu, gli alunni del sole, dall'estate 1978. Ci spostiamo ora al 28 settembre del 1981, una data importante legata al trio degli Imagination, proprio quelli di Music and Lights e Just an Illusion, ma c'era la loro Buddy Talk, con il quale abbiamo conosciuto questo gruppo, che dominò proprio tutta l'estate di quell'anno. E questa Buddy Talk che cosa ha portato agli Imagination? Beh, sicuramente grande celebrità, poi un brano che è stato usato anche come sigla all'epoca e anche come sottofondo per alcune pubblicità, perché insomma almeno quello io ricordo. Ma questo successo di Buddy Talk di lì a poco formò appunto la tracklist del loro primo album, che si intitolava proprio come questa canzone che ascoltiamo su RTR 99, ti ricordi? Quindi Buddy Talk. Gli Imagination per ascoltare ma anche per ballare nel pomeriggio di lunedì e dal 1981.

tutti, auguri, auguri, auguri. RTR 99, ti ricordi questa canzone che ci ha infuso anche un po' di speranza, se vogliamo, un raggio di sole, sempre la speranza è sempre una cosa buona. Allora, il 1973, siamo proprio in questo anno, vi parlo di una canzone che venne composta per un musical dedicato al rock and roll che poi non ebbe luogo, diciamo così, non venne realizzato. Poi questa canzone tentarono di presentarla all'Eurovision Song Contest nel 74, affidandola prima agli Show, Eddie Weddy, che dissero di no. Stessa cosa per un cantante britannico, Carl Wayne, e finalmente approdò al grande successo grazie ai Rubettes, e li ritroviamo proprio qui su RTR 99, ti ricordi, con la canzone Sugar Baby Love.

0: Ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su rtr99.it.
2: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
3: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

0: uno dei due del pomeriggio menzionato, poi arriverà anche David perché non l'hai detto, chissà se la faranno, può essere.
1: Non so se esista una canzone esatta intanto, che si chiami così.
0: Intanto Paolo Pa,
1: sì,
0: da urgentissimo del banco, in questo caso, esatto. Non banco del motosoccorso, no, perché i puristi ci tengono,
1: è vero, c'è una prima, chiaramente parliamo del Progressi, esatto, penso, Progressi.
0: Poi una fase che hanno recuperato, certo, però nel momento degli anni 80 erano solo banco,
1: pop music, come
0: cos'è assolutamente. Siamo arrivati al momento dei saluti, ci sentite insieme perché insomma stiamo, sì, per annunciarvi quello che seguirà dopo di noi. Come di consueto durante la settimana, dal lunedì al venerdì, ritrovate Andrea Torre tra le 16 e le 20,
1: esatto, e tante canzoni all'attivo naturalmente che Andrea vi proporrà fino alle ore 20, e noi ci ritroveremo domani. Intanto grazie per averci ascoltato, eh?
0: E grazie, ecco, anche a chi ci ha scritto al 338 99 00 99 0. C'è questa canzone che mi metteva curiosità perché, sì, è una canzone rock and roll, sì, di Little Richard, certo, che però ha questo titolo chiaramente italiano che ha ispirato anche la famosa,
1: sì,
0: rivista, no?
1: Esattamente, che è stato un must poi tra l'altro negli anni 80, così, e non solo. Tutti frutti
0: detto, yeah, così insomma, però in realtà dobbiamo essere un po' americani. Arriva Little Richard col suo mamma mia ciuffo in gelatinato.
1: Abbiamo parlato prima di brillantina
0: e quindi ci sta tutta. Ciao David, a domani.
1: Ciao a tutti, a domani, ciao
0: alle 13,
1: ciao.
0: Vi aspettiamo.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? RTR 99 ti ricordi?
0: Notizie.
2: Non fu suicidio, David Rossi è stato aggredito in maniera violenta nel suo ufficio da almeno due persone prima di precipitare dalla finestra. È il risultato della prima valutazione tecnica richiesta dalla commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte dell'ex capo della comunicazione MPS nel 2013 a Siena. È il giorno d'esordio per il tetto massimo sui prezzi dei carburanti distribuiti da Eni, che non potranno superare quota 1,99 al litro per la benzina e 2,19 per il gasolio, code alle stazioni Eni in tutta Italia. Non c'è alcuna verità nelle notizie pubblicate dalla stampa americana secondo cui l'intelligence egiziana avrebbe avvisato Netanyahu all'inizio di ottobre 2023 per avvertirlo di un imminente attacco dalla striscia di Gaza, lo ha dichiarato l'ufficio del premier israeliano. Malgrado la retorica del nemico, il fatto è che lo stretto di Hormuz è sotto il nostro completo controllo, così il capo di stato maggiore della marina iraniana. Dopo l'esordio disastroso con il Belgio, l'Italia di Mancini torna in campo nella seconda gara di Nations League contro la Turchia, calcio d'inizio a Bursa alle 20:45. È tutto, buon pomeriggio da Marco Mancini.
0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Dici che lo conosco?
4: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
3: Ah, quello naturale, senza additivi.
4: Bravo.
3: DOP, solo carne italiana.
4: Esatto.
3: Il crudo.
4: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.
6: E con grandissima puntualità alle 16 di lunedì 28 settembre siamo pronti innanzitutto a salutare e ringraziare chi ha preceduto il capitano Andrea Torre, che inizia a parlarvi questa settimana da ora, e quindi Luca Casciani, Fabio Martini, Paolo Femiglietti e David Guarnieri. E poi vi annuncio che noi siamo pronti per la nostra navigation. Sì, ricomincia la serie di Torre Terapie partendo oggi dall'ultimo, si parte dalla fine, dall'ultima luna.

Per iniziare veramente bene la settimana ci sono alcuni artisti che sono più indicati. Lucio in questo caso, beh, insomma, lui ci apre mille mondi come al solito. Gianluca di Ostia al 338 99 00 990, con grandissima puntualità del buon pomeriggio a te. E viva la torre terapia del lunedì, essenziale, quasi vitale per iniziare al meglio la settimana. Avete capito voi, gente di poca fede, che non sapete che cos'è la torre terapia? Ce l'ha spiegato meravigliosamente il caro Gianluca. Il numero è 338 99 00 990. Sto già procedendo ai primi saluti, ci stiamo rimettendo in connessione, visto che è l'inizio della settimana. Quel numero è quello del nostro WhatsApp, fatemi dare un abbraccio grandissimo a Roberto e a Fabrizio Broglio, vecchio amico di tante battaglie notturne. Chi mi hai riportato la memoria, caro Roberto? Ti abbraccio forte, Gran bei ricordi. Ma ricordiamo, come al solito, soprattutto grazie alla musica.

0: RTR 99, ti ricordi? Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Opilatium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR 99. Opilatium. L'olio extravergine dei veri produttori italiani.
1: Quindi dopo aperitivo?
2: No, oggi ho il dentista.
1: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
2: E perché?
1: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
2: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
1: Faccio di meglio, ti accompagno.
0: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro, la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

sono felici le donne, lo siamo anche noi maschietti, quindi partiamo da loro, anzi partirono da loro, Renato Pareti, Roberto Vecchioni e Andrea Lovecchio, che scrissero questa canzone per i Nuovi Angeli. L'abbiamo raccontato veramente migliaia di volte durante le torre terapie di RTR 99, ti ricordi? Mi ripresento, vi saluto, sono Andrea Torre, un pezzo di Sting che ha vinto anche un Grammy Award ma è rimasto un po' nascosto negli anni successivi, peccato, siamo nel 1000

se dovessi mai perdere la mia fiducia in te, if I ever lose my faith in you. Sono dolori, eh? Ah, la perdita di fiducia è difficilmente recuperabile, secondo me, eh? Poi ognuno la pensasse come vuole. Altra cosa è il perdono, si perdona. Io ritengo sempre, sostengo che sia un gesto molto rivoluzionario il perdono. Però il tema della fiducia è riuscire a recuperarla completamente. È assolutamente difficile. Nel 1967, nei cassetti, nelle sale di registrazione della Ricordi, fu trovato un provino di Luigi Tenco, cantato da Luigi Tenco. Dopo la sua scomparsa durarono questo provino, Vilma Goic chiese di poterlo interpretare e portarlo al disco per l'estate, e fu un grandissimo successo. E, non si piazzò molto bene, insomma, non vinse quel disco per l'estate, però insomma la canzone andò talmente bene che decisero poi di recuperare anche quel provino del suo autore, unendo un arrangiamento. Questo è il risultato. Il titolo della canzone è Se stasera sono qui.

Vilma Goic è stata definita la più intonata, la cantante più intonata degli anni 60. Però l'interpretazione di Luigi Tenco, in questa interpretazione c'è il jazz, la sua grande passione per il jazz. Ricordiamo che questa canzone fu scritta, il testo fu scritto insieme a Mogol, e l'orchestra che poi arrangiò, partendo da quel provino, da quel demo, fu il grandissimo Gian Piero Reverberi, un gruppo di artisti praticamente infinito che ritroviamo in tantissima musica, non solamente quella degli anni 60, ma da lì, insomma, dalla seconda metà degli anni 60 è veramente partito tutto. 16:23, lunedì 28 settembre, abbiamo mollato gli ormeggi, è partita la torre terapia, un senso di famiglia che deve essere ribadito forse nel modo più banale, ma anche secondo me nello stesso tempo il più efficace, vale a dire: we are family.

Nile Rodgers e Bernard Edwards l'avevano pescate tra le artiste del Sound of Philadelphia, avevano donato alle Sisters Ledge questa caratteristica musicale, il successo, gli hanno donato veramente il successo Katie, Debbie, Kim e Johnny, le sorelle Sledge, le Sisters Ledge. Però questa canzone dobbiamo riconoscere molto di più di una semplice questione familiare, sì, perché ha coinvolto un po' tutti ed è quella canzone che viene utilizzata quando si vuole veramente, in qualsiasi contesto, preferibilmente contesti di festa, spingere all'abbraccio, a guardarsi amorevolmente, a sorridersi, togliendo dal viso tutti quei momenti più ingrugniti in cui siamo un po' arrabbiati, guardiamo le persone di tre quarti, insomma, quando parte We Are Family ci vogliamo tutti veramente bene. Tra l'altro, Get Up Everybody and Sing, questa è una cosa che non tutti sanno, in italiano alzatevi tutti e cantate, non è stata inventata così, non era un modo di dire che si usava nelle discoteche, insomma, non era un'incitazione del vocalist in discoteca, ma Nile Rodgers lo sentì a Woodstock da un gruppo che a un certo punto dell'esibizione pronunciò appunto Get Up Everybody and Sing, e da lì rimase impressa questa frase e decise di inserirla finalmente parcheggiata nella memoria quando si mise a comporre insieme a Bernard Edwards We Are Family, una delle cose belle degli anni 80, anzi forse la cosa che più mi ha colpito, mi ha fatto piacere, è stata la riscoperta, la riproposta di tanti stili musicali e arrangiamenti che appartevano un po' al passato, insomma, dalla soul music alle cose più age, la riscoperta della bossa nova o di vecchi arrangiamenti che possono sicuramente essere ricondotti, che so, agli anni 60. E in questo senso gli Everything But The Girl fecero un grandissimo lavoro proprio con questa canzone che richiama antichi temi musicali, si intitola Come On Home.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Vuoi far crescere la tua attività?
2: Chiama o manda un WhatsApp al 375 922 7663 e porta la tua pubblicità in onda.
0: RTR 99 ti ricordi. Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.

ti ricordi? La tua Vespa 50 Special che se vi sali in sella e inizi a girare per qualsiasi colle, non solamente quelli bolognesi, ti toglie i problemi. Immaginiamo di scorrazzare questa Vespa 50 Special, che si chiamava Vespa a Bologna. A Roma c'era un altro slang, un altro gergo, ricordo benissimo, negli anni, fine anni 70 e primi 80, non c'era la Vespa, c'era il Vespino o il Vespone. A Roma c'era il Vespino, che era la Vespa 50, e il Vespone, che era il 125 TS meraviglioso, o il PX. Due ciclomotori, se così vogliamo definirli, che non ho avuto mai la fortuna di guidare, lo so. Il mio vecchio è arrivato fino al boxer blu sella lunga, ma ne sono comunque contento. Anche lì, insomma, si saliva in sella questo motorino, e anche con i capelli bagnati, perché appena usciti dalla piscina, dagli allenamenti di pallanuoto, non ti preoccupavi troppo, insomma, che poi potessero arrivare delle conseguenze, dei raffreddori, delle sinusiti. Poi magari lo paghi con gli anni, insomma, perché noi di quella generazione lì, non usando soprattutto il parabrezza se non in casi molto particolari, faceva un po', diciamo, a Roma gaggio mettere il parabrezza poi perpendicolare al manubrio, assolutamente no, eventualmente andava inclinato e piegato come si fa con il cappellino da baseball, per intenderci. Sfidavamo anche conseguenze sulla salute, ce la siamo bene o male, ci siamo salvati un po' tutti, insomma, diciamo, c'era meno attenzione forse alla sicurezza, alla salute. Ovviamente questo non ha impedito che si verificassero delle tragedie, però fondamentalmente credo, per fare un computo così alla buona, alla fine siamo riusciti a uscirne fuori, e soprattutto, diciamo, abbiamo evitato quella pressione che c'è oggi anche sulle nuove generazioni affinché si vestano sempre bene, affinché abbiano i capelli pettinati, affinché si portino dietro l'ombrello, l'impermeabile, il cappello, il casco e così via discorrendo, insomma, che va benissimo, ci mancherebbe altro. C'era meno apprensione anche perché quando poi si usciva con il motorino non si veniva tracciati dallo smartphone, perché non c'erano gli smartphone, non c'erano i cellulari, almeno negli anni 70 e negli anni 80. C'erano i cellulari nel 99, quando uscì questa canzone dei meravigliosi Luna Pop del grandissimo Cremonini, ma in realtà poi i genitori ci rivedevano a casa quando tornavamo regolarmente un po' tardi rispetto all'orario assegnato. Non so se si fossero preoccupati nel frattempo, certamente siamo sempre tornati al 99% sani e salvi a casa, senza il bisogno di essere controllati, di essere individuati. E anche in questo ho visto che le scuole sono trattate di questi impianti di videocamere interne che consentono ai genitori di controllare come l'andamento della giornata scolastica. Ecco, questo secondo me è un modo per, diciamolo chiaramente, un po' invadere la privacy e poi far sentire i figli sempre comunque controllati, ma sono pensieri in totale libertà. Ribadiamo che il merito di questa canzone lo fecero gli 883 all'inizio degli anni 90 e alla fine i Luna Pop, è stata quella di raccontare non cose profondissime, ma raccontare momenti della nostra vita, quella spensieratezza e quegli oggetti che erano sicuramente molto meno di oggi. Colonna sonora di 9 settimane e mezzo. Noi colleghiamo a questa colonna sonora sempre solamente You Can Leave Your Head On di Joe Cocker, o no, amici e amiche all'ascolto di RTR 99, ti ricordi? Ma la colonna sonora fu affidata innanzitutto a Stewart Copeland. Il tema principale non era You Can Leave Your Head On, era questo pezzo qui di John Taylor.

chiedimi se sono felice. Sì, è la lezione di Teorema. Aldo a Giacomino, cerca di essere quello che sei, ma no Giacomino, un tenero amante. E fuori dal letto, nessuno è perfetto. Ma no! Giacomino, Giacomino, Giacomino, che meraviglia. Ecco, chiedimi se sono felice, chiedetemelo, sì, sono felice. Spero che si percepisca, che arrivi dall'altra parte dell'apparecchio radiofonico. Una volta era una radio a transistor, poi diventò una radio in FM, prima era in onde, era in AM, poi diventò in FM. Oggi questi apparecchi per ricevere li troviamo insieme alle altre funzioni dei nostri smartphone, insomma, sia per quanto riguarda l'app, ma anche grazie a internet un po' ovunque, su Alexa e in televisione, sui canali televisivi, insomma, RTR 99, ti ricordi, come tutte le radio del mondo, del resto, basta andare sul sito RTR 99.

www.radio89.it, dicevo, ha molte modalità per essere veramente raggiunta e per non perdere mai il contatto con il mondo meraviglioso di questa radio e con il mondo meraviglioso della Torre Terapia. Al 338 99 00 99 0, velocemente un primo giro di WhatsApp. Ciao amico mio, questo è il mio amico Fabio da Latina. Ciao amico mio, si tornava dal mare col Vespino 50, la mia era special, capelli lunghi bagnati, a casa doccia e via, uscita con capelli lunghi, ovviamente bagnati come ho ricordato poco fa, oggi cervicale a go go. Vabbè dai, eravamo felici, e come eravamo felici anche in questi primi momenti di nostra indipendenza, perché come dicevo prima, noi giovani di quegli anni lì abbiamo iniziato ad approcciare con l'indipendenza molto prima, e le generazioni attuali invece capace che non riescano mai ad essere veramente indipendenti, o laddove dovesse accadere non sanno come affrontarla questa cosa. Ecco, Marina mi scrive: io non invidio questa generazione che è piena di complessi, controllati ovunque, i genitori li hanno cresciuti pieni di insicurezza, si trovano a 50 anni che non sanno neanche sopportare dolori, crisi eccetera eccetera. Questo sì, ma ribadiamo sempre e comunque che è lungi da noi voler fare dei confronti impietosi. La generazione che si occupa adesso di prepararsi a governare, a vivere il mondo, ha tante cose positive che noi nemmeno conosciamo, perché è giusto che noi non le si conosca, insomma. Sotto questo punto di vista, però, in effetti i modelli di educazione sono molto molto cambiati, in meglio, in peggio, e chi può dirlo? Certamente in quegli anni lì eravamo veramente molto felici. Chiedimi, eravamo felici in quegli anni? Lo eravamo assolutamente, anche perché nell'82 abbiamo goduto di questa meraviglia dei Roxy Music.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
2: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
1: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
2: Fai bene, con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
3: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. Autocentrosaxarubra.it.

Ciao capitano, mi scrive Elisabetta. Molto rinvigorente questa carica di felicità che infondi all'inizio settimana. Grazie, no, grazie a te, grazie a te. Ma anch'io arrivo qui con le mie paturnie, i miei pensieri, le mie preoccupazioni. Poi riesco veramente a isolarmi, sì. Per potermi concentrare solamente su questa condivisione di felicità, condivisione che va sotto il titolo di Torre Terapia. Grazie Elisabetta, grazie, ti abbraccio forte. E tra poco torno da voi perché sono tantissimi i messaggi. Grandi ricordi dei ciclomotori che ci portavano in giro in libertà in quegli anni lì. Una colonna sonora importante, un film importante, insomma, Butch Cassidy, dove ci sono Paul Newman, c'è Robert Redford, c'è la bellissima Catherine Ross. Furono chiamati a comporne la colonna sonora Burt Bacharach e Hal David. Come si compongono, come si componevano allora queste colonne sonore? Beh, essendo invitati in una sala di proiezione dove partivano le immagini e gli autori, soprattutto i musicisti, facevano calare su di loro quella sorta di ispirazione che li portava a comporre delle melodie, dei suoni, degli arrangiamenti che alcune volte hanno funzionato bene, altre volte un po' meno. In questo caso ha funzionato molto molto bene. Qui c'era una scena quando Burt Bacharach e Hal David furono chiamati a trovare una canzone, un pezzo adatto per questa scena qui. Abbiamo Paul Newman che scorrazzava in bicicletta molto molto felice in prati fioriti. Sul manubrio della bicicletta aveva questa donna che si contendevano un po' con Robert Redford, la bellissima Catherine Ross. Loro videro queste immagini e partorirono questa meraviglia qui.

0: Qui ci sono i tromboni, ci sono le trombe, le vere autentiche, semplicissime trombe che creano il contrappunto. Uno stile che anche Ennio Morricone ha applicato meravigliosamente. Questo lo voglio dedicare al mio amico Ivano. A Giordano. Giordano mi scrive: solo in casa per 3 ore, ho davanti colori, pennelli e tela, un buon caffè rigorosamente fatto con la moca, il tuo programma. Non posso desiderare altro, credimi. Io ci ho messo l'ulteriore stimolo musicale. So che tu hai apprezzato in maniera particolare.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I dischetti e i maxi dischetti Cotton Sound sono a 99 centesimi. I bastoncini cotonati da 160 pezzi sono a 89 centesimi. Trovi anche il cotone idrofilo Cotton Sound di altissima qualità a 1,19 euro. Ideale per l'igiene personale. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

torniamo ad innamorarci di una persona, ma anche di un gatto, di un cane, di un paesaggio. Torniamo ad innamorarci della nostra vita. Noi siamo innamorati della radio, per esempio. Noi che facciamo in pochi, siamo rimasti a farlo in maniera artigianale, siamo veramente innamorati della radio. Ci sono due personaggi che avevo dimenticato di salutare all'apertura di questa prima Torre Terapia, che sono due veri e propri innamorati della radio e sono anche due capisaldi della radiofonia nazionale: Teo Bellia il sabato mattina e Tiberio Timperi la domenica mattina. Tiberio in particolare, pur avendo grandissimi impegni televisivi, ha deciso che la domenica è una parte della domenica, una parte è dedicata ovviamente al relax, visti gli impegni quotidiani, però la mattina lui deve fare la radio perché gli piace troppo. Insomma, cosa c'è di più, cosa può indicare maggiormente un innamoramento, una cosa di questo genere? Insomma, è una passione che non finisce assolutamente mai, e quindi torniamo a recuperare quel voglia, quel gusto, ripeto, non solamente nei confronti di una persona, ma non è strettamente necessario. E adesso io torno su un altro mio antico amore, ne parlo in ogni puntata di Torre 99, un'etichetta di Detroit che si chiama Motown, etichetta di soul music, che ebbe anche una linea rock minore rispetto al resto delle produzioni, ma molto efficace per rappresentare questa linea rock. Il signor Barry Gordy decise di investire sui Rare Earth. Questo pezzo, Get Ready, è il disco che trasformò i Rare Earth in una delle band più particolari della scena rock americana di fine anni 60, perché un po' del soul della Motown era comunque in sottofondo, eh?

0: unica sede.
1: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.
2: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

così nel 1975 il quintetto si completava con l'ingresso di Giancarlo Golzi alla batteria. Mattia Bazar. Loro facevano progressive, si chiamavano Jet, poi decisero invece di allargare i loro orizzonti musicali, di assegnare una sorta di nickname a Antonella Ruggero, anche se Mattia in realtà era un nome scelto perché andava bene per uomini anche per donne, lo possono usare entrambi i sessi, e il Bazar invece, come ho detto molte volte, dava proprio il senso, dava la spiegazione di come tutti questi suoni fossero entrati nelle loro meravigliose produzioni. Adesso ricordiamo Dolores Riordan e i suoi Cranberries su RTR 99, ti ricordi?

persone meravigliose, Dolores O'Riordan, una di quelle voci che vengono da un'altra dimensione. Forse lei era a metà tra le due dimensioni, perché ha dovuto lottare tutta la vita con il suo sistema nervoso, alla fine ha ceduto, ma ci ha lasciato ampia documentazione sonora, della sua bellezza. Just My Imagination, 1999. Si scatenano i vostri racconti dei ciclomotori, delle vespe, soprattutto al 338-9900-990 ogni volta succede così, ma a me fa piacere questa cosa, cavolo, mi scrive l'amico Franco da Rossiglione in provincia di Genova, mi parli di vespa, nei meravigliosi anni 80 sono caduto diverse volte e mai rotto niente, ora invece inciampo in una sedia e mi rompo, mannaggia la vecchiaia. E in effetti, è così, insomma. Poi c'è chi in età, diciamo, più matura, tipo la nostra, vuole comunque andare in giro, sgambare in bicicletta. Attenzione, non mettiamo, ecco, prestiamo un po' di attenzione a noi stessi, perché non è che abbiamo sempre 20 anni, insomma. Ciao Franco, che si fa vedere con il suo bel piedone ingessato, peraltro, insomma, perché proprio a casa gli è accaduta questo infortunio. Ma un altro ricordo è quello di Giordano, molto contento ovviamente per avergli offerto di compendio alla sua fase creativa pittorica una canzone di Barbacarac, una foto della sua vespa, una vespa nera o blu scura, non si capisce molto bene. Avevo questa, di originale c'era rimasta solo la sella, e anche questa era una delle attività che erano legate ovviamente al possesso di questo ciclomotore. Andare a Torvaianica con questa insieme ad altri amici con altre vespe mi dava un senso di libertà che oggi non ritroverei più neppure attraversando il Nevada. Anni diversi, come pure eravamo diversi noi, forse più spensierati, meno inquinati ed appesantiti. Ma tu mi dai il destro per poter, no, anche fisicamente se vuoi, non c'è problema, io porgo l'altra faccia sempre, comunque no, mi dai lo stimolo per allacciare un mio ricordo personale, quel boxer blu sella lunga regalatomi ai 14 anni. Avevo la fortuna di passare le mie vacanze a Punta Rossa, a San Felice Circeo. Sono stato molto fortunato perché il mio nonno materno era proprio residente lì d'estate, era soprannominato Mister Polpo, è grandissimo pescatore ma anche un grandissimo ingegnere. Ma al di là di questo, venivo spedito dal nonno per 3 mesi, quindi le mie vacanze, io ero uno di quei ragazzi, bambini fortunati che passavano veramente tutta l'estate al mare, mare di scoglio, mare di scoglio. E quando mi fu regalato questo boxer blu sella nera, c'era il problema di doverlo portare a San Felice Circeo, perché anche i miei amichetti eravamo più o meno coetanei e si doveva andare poi a fare delle scorrazzate in giro con i nostri ciclomotori, chi aveva la vespa, chi aveva il ciao, chi aveva il boxer. E insomma, proprio per tornare su quel piano di grande leggerezza dei nostri genitori nell'affidarci nel gettarci nel mondo, come quando si butta il bambino piccolo in piscina per fargli prendere confidenza con l'acqua, decisero che dovevo mettermi sulle spalle una piccola sacca, per dire insomma che non si dovevano fare grosse valigie per partire per 3 mesi di vacanza, piccola sacca con 4 cose, i costumi sicuramente, e poi da Velletri, dove abitavo, partivo da solo e venivo mandato da solo su questo boxer fino a Punta Rossa, a San Felice Circeo, attraversando e percorrendo anche una parte della pontina che, a pensarci oggi, mi vengono veramente i brividi. Eppure sono qui, sarò stato sicuramente fortunato, ma i tempi erano assolutamente divertenti e siamo stati fortunati in generale, al di là dell'aver evitato insomma brutti incidenti, lo siamo stati totalmente. Che si andasse al mare di scoglio o al mare di spiaggia era la stessa cosa, si passava molto tempo al mare. E allora diamo un giusto riconoscimento anche alle spiagge, come fece meravigliosamente Nico Fidenco nel 1964, RTR 99, ti ricordi?

0: mia, quanti ricordi si aprono. Mi devo tenere, mi devo assolutamente trattenere, perché rischiamo veramente di allargare troppo. Invece la protagonista deve essere sempre indiscutibilmente la musica. Qui nella torre terapia di RTR 99, ti ricordi? Calma torre, respira, inspira, espira. Torniamo alle colonne sonore. Qui più con una colonna sonora, beh, ha fatto parte questa canzone di un film delizioso, la colonna sonora di Priscilla, la regina del deserto, ma nasce da un musical di Broadway che si chiama La Cage aux Folles. Fu reinterpretato e quindi utilizzato nella colonna sonora di Priscilla, la regina del deserto, dalla grandissima Gloria Gaynor nel 1983.
1: I am what I am my own special creation. So come take a look.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
4: CUP24, un paraprenota fatto.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
7: Oh my car!
8: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: zero anticipo.
1: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19, a nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
3: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
4: Wow, ma che bella l'armadio di antiquariato.
3: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
5: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
6: È la mia nuova acqua di casa.
7: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
6: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

l'apertura di Claudio La World Music con questo disco caposaldo assoluto Oltre, il racconto di questo amore finito, non più vivo come una volta, ma che è stato particolarmente vivo. Vorremmo tornare a quei momenti, soprattutto perché lui sottolinea la parte fisica di questo amore che purtroppo non riesce più ad alimentarsi. L'arrangiamento di Celso Valli va sempre ricordato quando ci sono, siamo al cospetto di capolavori di questo tipo, e quando è possibile Celso Valli va sempre ricordato, e sapete, qui nella Torre Terapia di RTR 99 ti ricordi, non si perde un colpo, non si perde un colpo sotto questo punto di vista. Questo pezzo fu incluso nell'anno successivo, nel 77, nella colonna sonora della Febbre del Sabato Sera, ma in realtà già aveva ottenuto i suoi gran bei record di vendita nell'anno precedente, nel 1976. Bee Gees.

Should Be Dancing e Disco Inferno, i due pezzi che entrarono nella colonna sonora pur essendo già stati pubblicati, più altri pezzi dei Kool & the Gang minori, ma So You Should Be Dancing, diciamo che questo capolavoro fu scelto proprio perché era inevitabile, visto che si doveva raccontare la storia dei ragazzi, dei garzoni, di ragazzi di Brooklyn che si guadagnavano la vita, la giornata più che altro, guadagnavano qualche soldo lavorando nei negozi di vernice, facendo i meccanici e poi sfogandosi nella discoteca Odyssey 2001 in quelle belle gare di ballo. Dicevo, è una canzone come tutte quelle dei Bee Gees, arrangiata meravigliosamente.

99, ti ricordi questa trasmissione della quale faccio un brevissimo riepilogo, è stata già ricordata più volte nella Torre Terapia, la grande svolta televisiva serale fu nel 1985 con Quelli della Notte, Renzo Arbore e la sua band di grandissimi autori, grandissimi personaggi, grandissimi filosofi, grandissimi musicisti che scherzosamente dicevano cose molto molto importanti ma dissacravano, era questa la cifra importante di tutte le cose peraltro di Renzo Arbore anche quando lavorava con Gianni Boncompagni, e quindi nell'87 si riproposero con un altro programma, un altro format, lo definiremmo così ma non era in quegli anni utilizzato questo termine quindi lo evitiamo completamente, era tanto per rendere l'idea insomma, e questa volta i personaggi erano, se non ricordo male, diciamo i tormentoni erano Signor Alberi e anche Riccardino, aiutatemi a ricostruire tutta la squadra di Indietro Tutta. Intanto noi ci godiamo la sigla e ce la cantiamo tutti insieme. Questa è RTR 99, ti ricordi?

Renzo Arbore che sfotteva, prendeva in giro meravigliosamente, e uno degli architravi della televisione italiana, i quiz. Con il quiz si danno i milioni. Ah, che meraviglia! Bravi, bravi, bravi. Riccardino, Riccardino era Mario Marenco, ma c'erano anche degli esordi importanti indietro tutta. Oltre alla presenza di Alfredo Cerruti, che insieme a Arnaldo Santoro riproponeva la volante 1 e la volante 2 che si collegavano, avevamo anche gli ingressi sempre di Alfredo Cerruti nei panni del professor Pisapia, voce fuori campo, favolosa voce fuori campo. Michele Foresta, che poi sarebbe diventato il mago Forrest. Francesco Paolo Antoni, che faceva il cupido su quella, su quella, su quella, su quella, come si dice? Quell'altalena, scusate, ogni tanto capita, quell'altalena con tutti i fiori. E poi c'erano le ragazze del Cacao Meravigliao, c'erano le ragazze Coccodè che cantavano il Cacao Meravigliao, c'erano le vallette Maria Grazia Cucinotta e Feliciana Iaccio, e Miss Sud Nina Soldano, solamente per citare alcune.

alcuni dei personaggi che ancora una volta sono stati benedetti dall'intuizione, dall'intuito di Renzo Arbore, forse insieme, anzi senza il forse, insieme a Gianni Boncompagni, e lo ribadisco ancora una volta, i più importanti talent scout dello spettacolo italiano, da sempre e per sempre. 17.49, questa è la Torre Terapia, navigando tra i ricordi televisivi, ma anche tornando a quelle piste da ballo tanto pestate negli anni 70. Vediamo se ricordate questo pezzo. Lei si chiamava Jennifer, questo è Do It For Me.

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, Campania, Lombardia, Toscana, Umbria.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
4: È la mia nuova acqua di casa.
5: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
4: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

Nel 1979 il maestro Franco Battiato ci portava su altre dimensioni, ci indicava altre strade, strade anche poco percettibili, diciamo, un po' eteree, partendo da L'era del cinghiale bianco, seguito poi da Patriots nell'80 e il capolavoro La voce del padrone. Nel 1981, per arrivare alla voce del padrone, ci fu questa sorta di preparazione con i due dischi precedenti. Mentre c'era in America negli anni 60 chi amava mordere la polvere, magari a bordo di una bella moto, quelle mitologiche attraversate dell'immenso territorio americano che Jack Kerouac descrisse perfettamente alla fine degli anni 50, che io amo tantissimo. Racconti che mi sono veramente rimasti fissi nel cuore. On the road again.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: La procura di Pavia ha chiuso le nuove indagini a carico di Andrea Sempio nell'ambito del delitto di Chiara Poggi avvenuto nel 2017 a Garlasco, confermate le conclusioni dello scorso maggio. Le autorità francesi avrebbero dato la disponibilità a trasferire all'Italia tutta la documentazione relativa alla strage di Ustica. Se la notizia sarà confermata, la procura di Roma sarebbe pronta a ritirare la richiesta di archiviazione. Con oltre il 50% delle schede scrutinate, il candidato del centrodestra Roscioli è in testa con il 53% dei voti per le suppletive per la Camera nel collegio di Reggio Calabria, fermo al 36% l'esponente di centrosinistra Benedetto, 9% invece per il vannacciano Giannetta. Prorogata per il terzo giorno di fila fino a mezzanotte la sospensione dei voli all'aeroporto di Catania a causa sempre dell'attività dell'Etna, in allarme anche le categorie produttive. L'umanità è senza futuro se a prevalere sono vendette e rivalse, lo ha detto il Papa nell'omelia della messa nella cattedrale di Metz, ultima tappa del viaggio apostolico in Francia. Alla celebrazione ha partecipato anche il presidente francese Macron. È tutto, buona serata da Marco Mancini.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

il cantautore Pino Daniele. Sì, voglio ribadirlo questo pensiero, perché in realtà ha utilizzato un linguaggio talmente semplice che a volte non siamo andati sotto a scavare. Insomma, quando uscì Caccalore, parlava quindi di questa giornata particolarmente calda, un'intervistatrice in televisione tirò fuori tutti i soliti stereotipi, insomma, il Napoli, il sole, il mare, e invece c'era un significato, un messaggio un po' più nascosto. Insomma, sotto questo calore c'era tanta miseria, c'era tanta gente che soffriva, e quindi di Pino Daniele musicalmente abbiamo detto tutto, però sui testi ogni tanto un pensiero lo dobbiamo assolutamente fare. La settimana scorsa abbiamo scavato nella discografia di questo grandissimo artista che si chiama Frank Stallone, ma oggi obbligatoriamente dobbiamo andare sul pezzo che ha reso famoso il suo nome, insomma, oltre al cognome in condivisione con il fratello. La colonna sonora di Stayin' Alive, Far From Over.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
2: E che fai? Chiudili fuori casa.
3: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
4: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
3: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
5: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19. A nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
6: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
7: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Opilatium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR 99. Opilatium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.

Questo lo dici quando è passato un po' di tempo rispetto alla fine di una storia, ti rendi conto che in fondo era tutta questa tragedia, non finisce mica il cielo. Eppure quando è il momento in cui quella storia finisce, ti si spezza l'anima, ti arriva un dolore terribile, o no? Però alla fine di un amore, secondo me, può aiutarti anche a, può aiutare a ritrovarti, a trovare quella strada, come la chiama Fossati, che ci permette di arrivare a noi stessi. Quindi con il dolore assume paradossalmente questo dolore una sua utilità, nella sempre viva convinzione che la vita va avanti comunque, perché il cielo non finisce. E visto che il tema è il cielo, lì su in cielo ci sono tanti amici che ci stanno osservando, che ci stanno ascoltando. Oggi avrebbe compiuto 75 anni la mia cara amica, sorella, madrina, madre radiofonica Clelia Bendandi. E allora, come giustamente ha suggerito Marco Da Vinci, andavano espresse due parole, insomma, due parole andavano spese per Clelia. Non è assolutamente un dovere, è un grandissimo piacere. Sapete che è stata anche la mia prima ospite nelle Radio Story di RTR 99, ti ricordi? Perché a lei devo veramente ricondurre la primigenia ispirazione nel fare questo mestiere, insomma. Un po' dopo Radio Monte Carlo, un po' dopo Supersonic, arrivò Clelia, che rappresentò proprio la bellezza, quella bellezza, quel talento che le radio libere consentirono di metterci a disposizione, che vanno assolutamente sempre ricordati. Ciao Clelia, come si dice in questi casi, ovunque tu sia. Ti dedico questa canzone, va. Ti dedico Pino Daniele, che abbiamo già ascoltato, ma anche i No Doubt. Penso che vada bene.

Ragazzi, che voce, Gwen Stefani. Lei ha avuto un gran bel successo, non tutto quello che si meritava, secondo me. Era la voce dei No Doubt che aveva formato insieme al fratello. 1997, gran bella donna peraltro, splendida donna. Una di quelle donne che si mostrano facendo capire, facendo intuire che sono sicure di se stesse, insomma. Un piccolo filo rosso che collega vari momenti di questa prima puntata della Torre Terapia di questa settimana su RTR 99. Ti ricordi? Iniziando con Mia Martini, una donna che ha sempre affermato con grande determinazione se stessa, ma questo concetto in realtà era già stato aperto con I am what I am. I am what I am e non ci sono, non mi devo giustificare, non devo spiegare niente a nessuno. Questo è un vero e proprio inno all'affermazione di se stessi, di se stesse in particolare. È diventato un inno I am what I am, ma c'è chi questo concetto lo espresse nel 1964, quindi in tempi molto più difficili anche per fare le donne rivoluzionarie. Eppure lei ha avuto anche questa cifra, quella di una donna che ha voluto sfidare il mondo, che era molto più bacchettone, c'era la scure della censura, quelle che erano le storie private entravano nei rotocalchi di quello che oggi noi chiamiamo gossip e potevano sicuramente influire sulla carriera di queste artiste, ma lei se n'è sempre detta proprio la romana fregata. E allora I am what I am, molto prima, grazie alla voce di Mina, nel 1964 fu Io sono quel che sono.

fecero a pezzettini per quella storia, anche per la maternità in seguito alla relazione non ufficiale con Corrado Pani, ma lei dichiarava ufficialmente, molto tranquillamente, a schiena dritta: io sono quel che sono. RTR 99, ti ricordi, serve ridare una bella iniezione di energia, e questo gruppo fondato da un signore che si chiama Rick Ocasek, ce ne regalò moltissima nel 1984, anche perché erano prodotti da un signore che si era occupato anche delle produzioni degli AC/DC e dei Def Leppard, il signor Mutt Lange, che lanciò quindi sul mercato, produsse questo album dove si sente assolutamente il suo tocco. Nel 1984 loro sono i Cars, il titolo del pezzo è Magic.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Se vuoi far conoscere la tua attività, siamo pronti. Scrivi o chiama il 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99, ti ricordi?
2: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Il detersivo lavatrice Coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi a 4,99€. Gli ammorbidenti Coccolino e la linea Botanical Perfume sono a 3,99€. Il profumo per bucato Elixir a 2,99€. E per le superfici trovi i detergenti Chief Crema da 500 ml a 1,39€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Una finestra è una finestra.
4: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
3: Vedo.
4: La maniglia centrale è davvero elegante.
3: Sì, bella.
4: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
3: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
5: Ocnoplast. Le finestre di design.
6: Zanza! Pupu! Fuggiamo! Allarme spray!
7: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
8: No, no! Stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
9: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
10: Oh my car!
11: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pim e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

fili rossi distesi da una settimana all'altra, quindi molto lunghi. La settimana scorsa il fratello Orlando Johnson e poi lui, Wes, ma anche lui insieme a Dori Ghezzi, un corpo e un'anima, siamo noi un corpo e un'anima, siamo un bel corpo e una grandissima anima, c'è spazio veramente per tutti per condividere questi momenti di distacco dalle cose della realtà, le consuetudini, i problemi, qui vengono assolutamente messi da parte, vengono un po' nascosti tutto il sappeto, sì. Siamo un po' ignavi, siamo un pochettino ignavi, però ci permettiamo questo lusso, non possiamo permetterci niente, almeno questo, diciamo, possiamo, questa libertà ce la possiamo prendere o no, di condividere numerosissimi peraltro tutti insieme questi incontri pomeridiani, proprio perché siamo numerosi, io sono sicuro che c'è qualcuno all'ascolto che ha un'attività commerciale, ha un'azienda e magari ci sta pensando su, perché chi ha un'attività sa che promuovendo il proprio prodotto, il proprio marchio su RTR 99, ti ricordi, lo sente raccontare alla radio e lo vede anche in TV, il vostro logo andrà in TV quando parleremo della vostra azienda. E allora ancora una volta mi trovo a rinnovare che, e ricordarvi soprattutto che fare pubblicità con noi vuol dire farsi conoscere sulla radio e sulla TV con il maggior numero di ascoltatori con poteri di acquisto, perché abbiamo anche questa bella caratteristica qui che è importante, insomma, per chi deve vendere un prodotto. Per fare pubblicità con noi è molto facile, basta segnare questo numero che è il 375 922 7663, ripeto 375 922 7663, è un contatto telefonico che funge anche da WhatsApp, quindi potete anche mandare un messaggio, riceverete subitanea risposta 375 922 7663, per entrare nella famiglia dei partner commerciali di questa radio che si chiama RTR 99. Ti ricordi che adesso dal Canada pesca queste due ragazze, si chiamavano Vogue.

Questa sei in quattro. Tipica della disco music e della dance music negli anni 80, entrò anche un po' il terzinato, funzionava anche il terzinato insieme alla cassa in quattro. Dancing the Night Away era il 1981. Nel 98 invece Samuele Bersani pubblica il suo omonimo terzo album in studio. Prima canzone estratta è questa che ci restituisce tanta leggerezza e ne abbiamo veramente bisogno. Si intitola Coccodrillo.

ieri sera 18:47 di lunedì 28 settembre con il meraviglioso Samuele Bersani su RTR 99, ti ricordi, questa è la tua radioterapia. La linea ormonale è ben presente in tutta la vita, anche quella artistica di Prince Roger Nelson. Wendy e Lisa erano le protagoniste di questa pellicola che ebbe un grandissimo successo. La canzone vinse l'Oscar nel 1985. Il titolo fu preso da una canzone degli America, Ventura Highway, dove il tipo raccontato in questa canzone parlava di essere stato colpito da una pioggia viola, e la Purple Rain, la pioggia viola, diventò il titolo di questo film, anche di questo 33 giri incredibilmente importante, insomma, nella storia della musica, pubblicato nel 1984, e credo che possiamo includere questo pezzo proprio nella categoria Riti, i riti della torre terapia di RTR 99, ti ricordi? I never...

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Quindi dopo aperitivo?
2: No, oggi ho il dentista.
1: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
2: E perché?
1: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
2: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
1: Faccio di meglio, ti accompagno.
3: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile. Ancora aria di vacanza?
1: Ciao Marco. No, no, aria di sconti. Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
3: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
1: Fai bene. Con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente, la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
4: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
5: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

non c'è niente da fare. Tutti gli artisti che poi nel corso della loro fortunatissima carriera hanno portato nelle loro canzoni dei pensieri profondi, grande introspezione, sono partiti dalla leggerezza. È successo con Renato Zero, è successo anche con Vasco Rossi, e io rivendico sempre il mio piacere, il mio grandissimo piacere nel ritenere importante, importante proprio quella parte iniziale, perché c'era molta più spensieratezza, insomma. Avrei avuto piacere, insomma, avrei gradito che questi artisti anche nel proseguimento poi della loro carriera musicale si fossero proposti anche in una maniera più sbarazzina, come è accaduto anche a Vasco Rossi, però purtroppo non sempre è accaduto, ma volevo ricordarlo. Ancora puntini che si uniscono in questa prima torre terapia della settimana su RTR 99. Ti ricordi dove siete numerosi e molto attivi al nostro WhatsApp 338 99 00 99 0. Questa è una canzone che ci riporta ancora una volta a Woodstock. Il riferimento a Woodstock era prima, c'è stato prima, quando abbiamo ricordato che Nile Rodgers prese proprio spunto da una canzone, da un'incitazione sul palco di quel Woodstock: alzatevi tutti in piedi e ballate, get up everybody and sing. Ma non ci fu solamente quella a Woodstock, ci fu anche una grandissima artista, una personalità di quelle decisamente molto molto forti, che diede il massimo lustro a una canzone che la prima volta era stata incisa dalla sorella di Aretha Franklin, da Erma Franklin. Ebbe un discreto successo, ma mai come quando Janis Joplin la portò appunto sul palco di Woodstock nel 1969. Questa è RTR 99, ti ricordi? La canzone è Piece of My Heart.

0: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
2: CUP24, un paraprenota fatto.
3: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.

Erano anni questi in cui c'era maggiore accettazione, c'era maggiore rispetto del prossimo, rispetto dell'altro, anche se magari aveva comportamenti un po' bislacchi da giovane, ma c'era un motivo perché aveva questi comportamenti un po' particolari, insomma, si andava a cogliere i fiori, parlava con gli animali, insomma, lo stesso tema, se vogliamo, anzi sicuramente, che ci ha presentato un'altra canzone. Oggi non ho voluto dargli quella chiave perché ho preferito tenerne solamente la parte della leggerezza, Coccodrilli di Samuele Bersani. Ecco, siamo un po' peggiorati sotto questo punto di vista, insomma. Abbiamo subito la critica pronta e soprattutto il cinismo e frasi molto molto dure per definire chi non ci sta simpatico, chi non ha i nostri stessi gusti, che possono essere musicali, politici o persino financo, come direbbero quelli preparati, sessuali, insomma. E invece Fabio Concato ha dimostrato una grandissima leggerezza. Andiamo alla 52nd Street, che è la strada di Manhattan dove avevano sede gli studi della Columbia Records e dove Billy Joel stava completando un album che diventò poi un album molto importante anche dal punto di vista commerciale, fondamentale oserei aggiungere nella sua carriera. Aveva fatto un pezzo dove Phil Ramone, che era il produttore, gli aveva imposto un arrangiamento un pochettino più ritmato, ma lui non convinceva moltissimo questo arrangiamento, non voleva fare letterale schifosa disco music. Allora il signor Phil Ramone, che è un produttore di un certo livello ma anche di un certo peso nel settore, gettò quello che aveva in mano, lo buttò via, mise le mani sulla console e gli chiese: caro Billy, da quanto sei in questo business? 12 minuti? E vorresti dire a me come va suonato questo pezzo? Ora esci da questa regia, vai in studio ad eseguirlo come ti ho detto di farlo, perché nella vita, soprattutto nel mondo artistico, non basta avere un talento, devi trovare, anche essere fortunato a trovare quello che ti sa, che sa dirigere il tuo talento, lo sa incanalare. Billy uscì dallo studio, dalla regia di questo studio di registrazione della 52nd Street, mugugnò, ma dovette riconoscere, quando poi questo disco ricevette il disco d'oro, che Phil Ramone in effetti aveva ragione. L'album, dicevo, era 52nd Street, prendeva proprio spunto dagli studi della Columbia Recording in America, a New York e a Manhattan, e la canzone era questa meravigliosa, My Life.

0: Ascoltaci e guardaci dall'app
1: RTR 99.
0: Scopri come
1: su rtr99.it.
2: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mead Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mida-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi? Non accontentarti di sentire, fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
3: Una chiarezza mai provata prima e solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, c'è lo sconto speciale del 35%.
2: Italphone, e ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
4: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Opilatium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR 99. Opilatium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.

fatto sarebbe bello una bella campagna per la tutela della natura, del cosiddetto creato, eh? Ce ne sono tante per terrorizzarci e minacciarci che siamo vicini alla fine del mondo, che abbiamo distrutto un pianeta. Invece è una campagna in positivo, la vedrei benissimo con questa canzone di Angelo Branduardi, che come ho cantato molte volte nella torre terapia di RTR 99, ti ricordi? Parlavo proprio delle punizioni che spettavano a chi non aveva avuto rispetto nei confronti della natura, e bastava cantare per potersi elevare di nuovo e poter entrare in contatto con le bellezze del creato. 1977. Nel 1986 invece Madonna con Stephen Bray scrissero questo pezzo, che lei decise poi di affidare a questo emergente modello legato a una campagna di jeans molto molto famosa, il Levi's 501, che si chiamava Nick Cannon. RTR 99, ti ricordi?

note su un taccuino, su un block notice, le frasi e i commenti del capitano. Elisabetta ricorda molto molto bene. Di una bellezza imbarazzante, Nick Cannon, come hai riscontrato di persona, chiaro capitano? Ebbene sì, ebbene sì. Certo, citiamo sempre Miguel Bosé, i poster di Miguel Bosé che alcuni di voi mi hanno confessato di aver avuto a casa e poi sono spariti nel corso degli anni. Qualcuno di voi aveva poster di Nick Cannon? Oppure, confessate, qualcuno di voi aveva comprato il 45 giri, si sbaciucchiava la foto di questo ragazzo che era veramente un viso pazzesco, ma anche il fisico, insomma, infatti. Sappiamo quanto sia sempre stata una buon gustaia la signora Ciccone. Each Time You Break My Heart, il suo più grande successo, è diventato proprio un classico della musica degli anni Ottanta. Ma se parliamo di classici, questo lo è decisamente di più. Beh, inevitabilmente, quando ci troviamo al cospetto del capolavoro di Gino Paoli del 1962, il suo Cielo in una stanza.

quanta difficoltà in quel 1962 far passare e accettare una canzone che parlava dello stato di grazia, dover passato delle ore in una casa di piacere, tanto che molte la rifiutarono, sdegnate addirittura, Yura De Palma, Miranda Martino, ma c'era questa ragazza che si cimentava in musica che era giunta al punto in cui doveva iniziare anche a mostrarsi in una maniera più matura, e quindi fu interpretata da Mina e poi ripresa anche da Gino Paoli, dal suo autore, da questo grandissimo genovese, in realtà di origini giuliane, ma adottato sotto tutti i punti di vista da Genova, perché lì si trasferirono i suoi genitori quando era molto molto piccolo, e quindi la mise sul lato B di un'altra delle sue canzoni di una certa importanza, insomma, La Gatta. 19:28, questa è RTR 99, ti ricordi? La prima coppia che cantò questa canzone fu quella composta da Marvin Gaye e Kim Weston. Reinterpretarono Tina Turner e Rod Stewart nel 1990.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: Dici che lo conosco?
6: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
5: Ah, quello naturale, senza additivi.
6: Bravo.
5: DOP, solo carne italiana.
6: Esatto.
5: Il crudo.
6: E allora non lo conosci.
5: Perché non è crudo, è Parma.
7: Piacere, prosciutto di Parma.
8: Oh my car!
9: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino, concessionaria Volkswagen.

0: mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
3: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato!
2: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
4: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa a seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
5: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e del gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

l'abbiamo detto prima, Luna Pop 1999, prima di loro all'inizio degli anni 90, nel 92 gli 883 portavano il linguaggio non su cose astratte, non sui grandi amori, ma parlavano delle situazioni reali della provincia italiana, descritta benissimo. Dagli 883 le uscite con gli amici, i litigi con la mamma, le estati passate a casa a ripassare matematica perché eri stato rimandato e con quel DECA non si poteva fare tantissimo, erano le 10.000 lire il DECA, figuriamoci oggi se non si poteva fare tanto con 10.000 lire, oggi con 5 euro, ma è tutta un'altra storia. Gli hanno insegnato che non bisogna fare dei confronti, insomma, rispetto al cambio euro-lira, anche se in effetti da quel cambio qualcosina per noi è cambiato in maniera molto sostanziale, ma non voglio portarvi su un piano di arrabbiatura, anzi voglio tornare a suggerirvi un posto dove tutte le arrabbiature passano, tutti i nostri stress. Si trova al centro dell'Italia, si trova nelle campagne di Todi, si chiama Borgo Petroro. Borgo Petroro ha questa collocazione molto molto suggestiva, e proprio un castello medievale, non ci sono molte camere, sono 13, quindi bisogna prenotare con il dovuto anticipo, sono tutte molto belle, alcune hanno anche la spa interna, sono le suite che hanno la spa interna, ma c'è anche la possibilità di usufruire dei benefici della spa a disposizione di tutti gli altri clienti in coppia con un gruppo di amici, potete noleggiare bici elettriche per sgambare anche poco, visto che sono elettriche, insomma, comunque fare delle belle escursioni nelle campagne umbre, e poi ovviamente bere dei vini fantastici nella cantina privata, e poi mangiare, gustare prodotti freschi e rigorosamente artigianali dalla colazione e anche a cena, la Locanda Petreia, che ha una cucina legata al territorio grazie a materie prime di sola eccellenza. Chi è andato, chi ha accettato il nostro consiglio, si è trovato molto bene. Borgo Petroro è un'esperienza da fare assolutamente, è un modo veramente efficace per scrollarvi di dosso quello stress che la vita metropolitana purtroppo ci fa crescere e ogni giorno di più. E allora, per poter avere un'idea, andate sul sito borgopetroro.it e poi segnatevi il numero per poter prenotare, 075 99 78 543, prenotare o magari chiedere informazioni, 075 99 78 543, ricordandovi sempre di qualificarvi come ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, perché avrete così a disposizione una scontistica dedicata. È volata anche la prima torre terapia di questa nuova settimana, siamo alle 19:41 e adesso per voi ho il mio amatissimo, ma quanto lo amo, Boss.

Milano ancora per 15 minuti nella ormai serata di RTR 99. Ti ricordi, la serata è lunedì 28 settembre. Amiche all'ascolto, e adesso preparatevi, perché qui dovete prepararvi a ballare come ballavate allora davanti alla TV, perché il momento è particolarmente divertente. È un'edizione di Fantastico, quella del 1981, condotta da Claudio Cecchetto. C'era Walter Chiari, c'era Gigi Sabbani, c'era Romina Power che cantava il ballo del qua qua, e le ballerine erano Oriella Dorella e su tutte Eder Parisi, che invece fu incaricata di cantare la sigla di questa edizione di Fantastico. Siamo nel 1981, e allora, come detto, lasciate qualsiasi cosa stiate facendo o fatela mentre ricordate tutte le movenze legate a questa canzone. Tanto le ricordate a memoria, non dite di no. Alle 19

È un'attivista, Eder Parisi, attivissima sui social, dice anche molte cose interessanti, secondo il mio punto di vista, ovviamente. Andiamo a recuperare un altro puntino da collegare con il filo rosso. L'abbiamo citato prima, Stephen Stills, in qualità di percussionista di You Should Be Dancing dei Bee Gees, quando era insieme ai suoi colleghi, amici, fratelli Crosby, Nash & Young, invece pubblicarono nel 1970 questo capolavoro qui.

0: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
1: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi? Sai da chi lo compri.
2: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile. Ancora aria di vacanza?
3: Ciao Marco. No, no, aria di sconti. Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
2: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
3: Fai bene. Con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
4: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mida Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mida-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99. Ti ricordi?

Sui vostri teleschermi, se seguite RTR 99, ti ricordi la nostra versione televisiva svitta, la testa rossa di Umberto Tozzi, la copertina di questo 45 giri che ci ha portati alla chiusura. Sì, ci aspettano 2 ore di jukebox di RTR 99, ti ricordi? Domattina si riparte con Luca Casciani, giorno per giorno, la strana nostalgia con Fabio Martini dalle 10, dalle 13 Paolo Famiglietti e David Guarnieri e il capitano Andrea Torre, gli appuntamento alla seconda torre terapia, sperando che sia stata efficace la prima di questa settimana. Domani alle 16 ci ribecchiamo qui. Per chiudere andiamo al 1988, qui c'è un bel colpo di tacco, va ringraziato assolutamente Marco Lolli perché ci porta al cospetto di un film che rientra in quella categoria del cinema, dei film che ci facevano veramente divertire e univano anche, come si dice in questi casi, grandi e piccini. 1988, il protagonista è Bob Hoskins, il film è Chi ha incastrato Roger Rabbit. A prestare la voce a Jessica Rabbit per la nostra sigla finale di questo lunedì 28 settembre con la Torre Terapia su RTR 99, ti ricordi di una canzone che fu portata in realtà a successo negli anni 40 da Peggy Lee, una meravigliosa artista e cantante e attrice che si chiama Amy Irving. Ultimo regalino di oggi, a domani.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: RTR 99, ti ricordi?
0: Notizie.
2: Omicidio Regeni, pronunciata la sentenza. Sentiamo Alessandro Cisilin.
3: 3 condannati a 10 anni di carcere ciascuno e 1 assolto la sentenza della Corte d'Assise di Roma nell'ambito del processo sul caso di Giulio Regeni, sequestrato e ucciso 10 anni fa al Cairo. Tutti e 4 gli imputati sono ufficiali dei servizi segreti egiziani che non sono mai comparsi in aula, protetti dal governo al-Sisi. Per 3 imputati l'accusa chiedeva 17 anni e mezzo per 1/4 l'ergastolo.
2: La procura di Pavia ha chiuso le nuove indagini a carico di Andrea Sempio nell'ambito del delitto di Chiara Poggi avvenuto nel 2017 a Garlasco, confermate le conclusioni dello scorso maggio. Droni russi hanno colpito oggi la sede dell'Accademia delle Scienze a Kiev, una donna è rimasta uccisa, 7 i feriti. Secondo i media ucraini sarebbe stato colpito anche un centro medico. National League, l'Italia di Mancini torna in campo contro la Turchia di Montella dopo la disfatta contro il Belgio, calcio d'inizio a Bursa alle 20:45. È tutto, buona serata da Marco Mancini.
4: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
5: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Vorresti denti più bianchi ma avverti sensibilità dentale? Da oggi non devi più scegliere. Il nuovo Sensodyne Clinical White dona 2 toni di bianco in più e protegge dalla sensibilità tutto il giorno. E da Acqua e Sapone, acquistando 2 prodotti Sensodyne, ricevi in omaggio una spazzola massaggiante per cuoio capelluto. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Comincia il jukebox di RTR 99, ti ricordi?
0: Il jukebox di RTR 99, ti ricordi?
1: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
6: Ecco un disco del 1985.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Se vuoi dare voce alla tua azienda, siamo qui. Scrivi o chiama al 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99, ti ricordi?
1: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
0: Ecco un disco del 1977.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no.
3: Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Quindi dopo aperitivo?
7: No, oggi ho il dentista.
6: E sei così allegro?
8: Io avrei una FIFA.
7: E perché?
8: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
7: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
8: Faccio di meglio, ti accompagno.
9: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

0: Ascoltaci e guardaci dall'app
1: RTR 99.
0: Scopri come
1: su rtr99.it.
2: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selce 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
3: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinabbi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19. A nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.

Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura. Con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.

0: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: My Car!
3: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: Coppolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
1: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
2: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
3: Ecco un disco del 1900.

C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa per lui era

vissuto e in un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole, ma nella

tempo la sua sicurezza comincia a dare segni di incertezza. Si sente crescere dentro l'amarezza, perché adesso che il suo scopo è stato realizzato si sente ancora vuoto. Si accorge che in lui niente è cambiato, che le sue paure non se ne sono andate, anzi che semmai sono aumentate.

0: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
2: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
1: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
2: Fai bene, con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
3: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ampiecamere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
4: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
0: Ecco un disco del 1900.

0: Avete ascoltato il jukebox di RTR 99, ti ricordi?
1: Il jukebox di RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.
2: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. Autocentro Saxa Rubra.it.

0: La macchina del tempo ci fa rivivere l'emozione di un amore di tanto tempo fa.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: Ascoltaci da tutte le piattaforme FM, DAB, streaming, tutte le modalità di ascolto su rtr99.it. Non accontentarti di sentire, fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
1: Una chiarezza mai provata prima e solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, c'è lo sconto speciale del 35%.
0: Italphone, e ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
2: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
3: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
2: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
3: Fai bene! Con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
4: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, Campania, Lombardia, Toscana, Umbria.
1: RTR 99 ti ricordi.

0: unica sede.
1: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

0: TR99 ti ricordi. Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro, la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
1: Zanza, pupo, fuggiamo! Allarme spray!
2: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
3: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
4: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Se vuoi dare voce alla tua azienda, siamo qui. Scrivi o chiama al 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99, ti ricordi?
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800-56-1006.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.
4: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. AziendaAgricolaDiCola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
5: È la mia nuova acqua di casa.
6: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
5: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
2: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

0: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
1: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
0: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
1: Fai bene, con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.

0: la macchina del tempo e ritroviamo quei vinili che erano nella nostra casa di tanti anni fa.
1: Su RTR 99 ti ricordi

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
2: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

0: Siete sulla macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi? Mettetevi comodi, il viaggio sarà lungo e denso di emozioni.
1: Su RTR 99, ti ricordi?

0: Di notte provate a salire sulla macchina del tempo. Troverete cantautori, il pop e il rock. Sarà un bel viaggio.
1: Su RTR 99 ti ricordi.
2: Passano gli anni, passano. Crescono i bimbi, crescono.